0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Uno studio sul Cantico dei Cantici da parte del dottor Tim Singler, il Cantico dei Cantici, quindi. Passiamo la parola al dottor Singler, ci sarà anche la traduzione da parte di una sorella, quindi lasciamo la parola al dottor Singler e ci risentiamo alla fine per i saluti.
2: Privilege to be with you today and to share from God's word.
3: Che privilegio essere qui con voi oggi e condividere la parola di Dio.
2: Especially this portion of God's word to which few believers turn.
3: Specialmente questa parte della parola di Dio che pochi leggono.
2: I invite you to spend some time with me in the Song of Solomon.
3: E vorrei che passassimo del tempo insieme a leggere il Cantico dei Cantici.
2: This beautiful portion of scripture provides us with wisdom like Solomon's other writings.
3: E questa parte della scrittura ci dà tanta saggezza come tanti degli scritti che ha creato Salomone.
2: We find this like Proverbs and Ecclesiastes.
3: E come vediamo nei Proverbi e nell'Ecclesiaste.
2: Part of the wisdom literature that is written by King Solomon from Jerusalem.
3: E parte della letteratura della sapienziale che vediamo scritta da Gerusalemme.
2: In fact, 1 Kings chapter 4 verse 32 tells us that Solomon wrote 1005 songs.
3: E in Primo Re leggiamo che Salomone ha scritto più di 1000 canzoni o 1000 poesie.
2: But the very title of this song tells us that this is his best one.
3: Ma il titolo di questo canto ci dice che è il suo miglior canto mai scritto.
2: The superlative in Hebrew is expressed as follows.
3: E il superlativo in ebraico si compone in quanto segue.
2: You have the singular noun followed by the plural noun.
3: Si ha un nome al singolare che è seguito da un altro nome al plurale.
2: Perhaps you've seen this other places in scripture.
3: E magari lo avete visto in altre parti della scrittura.
2: Where Lord of Lords is mentioned.
3: Dove per esempio è menzionato il Signore dei Signori.
2: And King of Kings.
3: E il Re dei Re.
2: He is the highest lord there ever was.
3: E lui è stato il più grande re che ci sia mai stato.
2: And the greatest king that will ever be.
3: Il più grande re che ci sia mai stato.
2: And in a similar way, this book is titled The Song of Songs.
3: In il solito modo è stato intitolato questo libro, Il Cantico dei Cantici.
2: It's the greatest song that Solomon ever wrote.
3: È la più bella canzone, il più bel cantico che Salomone abbia mai scritto.
2: And it is a song of both celebration and caution.
3: Ed è un cantico di celebrazione e avvertimento.
2: Let's also be clear that it is, after all, a song.
3: Ma parliamoci chiaro, si parla sempre di una canzone.
2: It's not a story.
3: Non è una storia.
2: Many interpreters over the centuries have tried to turn the song into a story.
3: E molti interpreti di questo libro, nell'arco della storia, hanno cercato di trasformare questo canto in una storia.
2: And the history of the interpretation of this song is largely the history of its misinterpretation.
3: E possiamo dire che la storia di quanti hanno interpretato questo libro può essere più descritta come la storia di come hanno malinterpretato questo libro.
2: Well, many Bible believers have never heard one sermon on this song.
3: E molti credenti non hanno mai sentito neanche un sermone su questo libro.
2: And perhaps in your congregation you have never heard anyone ask you turn in your Bibles, open your Bibles to Song of Songs.
3: E molto probabilmente molti di voi non hanno mai sentito il proprio pastore dire ok, adesso apriamo la Bibbia nel Cantico dei Cantici.
2: The Song of Songs was one of the most commented on portions of scripture among the early church fathers.
3: E i primi padri della Chiesa in realtà hanno scritto tantissimi commentari sul Cantico dei Cantici. È stato il libro sul quale hanno scritto di più.
2: Many commentaries were written about this portion of scripture.
3: E molti commentari sono stati scritti su questa parte della scrittura.
2: But they largely followed an incorrect approach to interpretation.
3: Ma hanno conseguito un'interpretazione sbagliata.
2: In the attempt by the early church to argue with the rabbinical scholars of their day.
3: E quello che è successo è che nel tentativo di discutere con i rabbini, i padri della Chiesa,
2: an allegorical approach was already known among the early rabbis.
3: Sappiamo che già i primi rabbini, quando guardavano questo libro, lo leggevano in maniera allegorica.
2: They largely viewed this song as a story of the history of Israel.
3: E lo guardavano come una storia della storia di Israele.
2: And of God's love for Israel.
3: E dell'amore che Dio aveva per Israele.
2: As the early church fathers were in controversy with the rabbis.
3: E i primi padri della chiesa erano in una fase di contesa con i rabbini.
2: They began to adopt this allegorical interpretation.
3: Hanno adottato anche loro questa interpretazione allegorica.
2: And they said, no, this book is not about God's love for Israel. It's about Christ's love for the church.
3: E hanno detto, no, questo non è un libro che parla dell'amore di Dio per Israele, ma di Cristo per la Chiesa.
2: A classic form of replacement theology, if you will.
3: Abbiamo qui davanti un chiaro tentativo di teoria della sostituzione.
2: To replace God's love for Israel with Christ's love for the church.
3: Trasformare l'amore di Dio per Israele con l'amore che Cristo ha per la Chiesa.
2: But if we would look at the earliest Jewish interpretations.
3: Ma se guardiamo alla prima interpretazione ebraica del testo.
2: In fact, the translation from Hebrew into Greek in the Septuagint.
3: Nella traduzione, per esempio, dal ebraico al greco della Bibbia dei 70.
2: We would find that the earliest Jewish interpretations were also a more literal approach.
3: Vediamo che il primo approccio che avevano era molto più letterario.
2: It took the text at face value.
3: E prendevano il testo come punto di riferimento.
2: It was not trying to tell another story alongside the biblical text.
3: Non cercavano di trovare tanta.
2: We would find that the earliest Jewish interpretations were also a more literal approach.
3: Vediamo che il primo approccio che avevano era molto più letterario.
2: It took the text at face value.
3: E prendevano il testo come

0: letterale.
1: To view this song as a song.
0: Guardiamola come se fosse una canzone e un cantico.
1: To see it associated with Solomon as a part of wisdom literature.
0: Che è associata a Salomone come parte dei libri sapienziali.
1: And so let's begin looking at it that way.
0: E quindi cominciamo a guardarlo così.
1: Knowing that this is a song.
0: Sapendo che è una canzone, un cantico.
1: I don't need to tell Italians about music.
0: Non è che posso parlare tanto agli italiani di musica.
1: You have beautiful music.
0: Avete bellissima musica, è una bellissima storia musicale.
1: And many songs are going to begin with an introduction.
0: E molte canzoni, molti canti si iniziano con un'introduzione.
1: And that's exactly what we have in chapter 1, verse 2.
0: Ed è esattamente quello che abbiamo al capitolo 1, versetto 2.
1: Right after the first verse, which is the title of the book.
0: Proprio dopo il primo versetto dove abbiamo il nome del libro.
1: Verse 2 begins with these encouraging words.
0: Il versetto 2 ci inizia con delle parole di incoraggiamento.
1: They are set in the voice of the woman.
0: Ed è parla con la voce delle donne.
1: And she says, "Let him kiss me with the kisses of his mouth."
0: E dice, "Mi baci egli dei baci della sua bocca."
1: For your love is better than wine.
0: Poiché le tue carezze sono migliori del vino.
1: Notice, perhaps in many believing communities you never hear a message like this.
0: E molto spesso, probabilmente in molte comunità cristiane non si sente un messaggio del genere.
1: Perhaps the only wisdom we attempt to give young lovers is do not let him kiss you with the kisses of his mouth.
0: Molto probabilmente il consiglio più saggio che possiamo dire è non baciarlo con dei baci della tua bocca.
1: We are only speaking about what love should not be.
0: E molto spesso parliamo solo di ciò che l'amore non dovrebbe essere.
1: But this song speaks both in terms of celebration and of caution.
0: Ma questo brano parla sia di celebrazione che di avvertimento.
1: Perhaps we need to take a moment and acknowledge that people could be in different places in your lives depending upon where you are with relation to romance.
0: E molto probabilmente chi sta ascoltando è in una posizione diversa, ognuno di noi è in una posizione diversa in relazione al romanticismo in questa fase della propria vita.
1: Those who are joining our study today could be among those who are sinfully sexually active.
0: Forse qualcuno tra di noi in questo momento è sessualmente attivo anche se non lo dovrebbe essere.
1: And you need the word of God to correct your understanding and your behavior.
0: E forse devi avere fiducia che la parola di Dio può darti comprensione e cambiare il tuo atteggiamento.
1: Perhaps there are others who are happily married.
0: Altri magari sono felicemente sposati.
1: And who are thanking God for the pleasures that God has created for married people.
0: E ringraziano il Signore per i piaceri che gli ha dato attraverso la vita coniugale.
1: There could also be the curious young teenagers.
0: Forse ci sono dei curiosi teenagers che sono all'ascolto.
1: Perhaps they discover this book in the Bible and begin to laugh.
0: Hanno trovato questo libro nella Bibbia, hanno cominciato a ridere.
1: And realized I didn't ever see these verses before.
0: E pensano, non avevo mai visto questi versetti prima.
1: Did you know that was in the Bible?
0: E lo sapevate che questo c'era nella Bibbia?
1: But there could also be those who are well experienced in the area of romance.
0: Ma forse ci sono anche persone che hanno una bella esperienza nell'ambito del romanticismo, dell'amore romantico.
1: But who have also experienced painful troubles.
0: Ma hanno anche passato dei momenti difficili, dolorosi.
1: There could be right now listening to our broadcast some who are painfully separated from their spouse or even divorced.
0: Alcuni magari che ci stanno ascoltando sono dolorosamente separati o addirittura divorziati.
1: Those for whom love and romance have not worked well.
0: E persone che per cui il romanticismo non ha fatto qualcosa di buono ma ha portato dolore.
1: And there could be the long-term single persons who are well waiting for what God might provide.
0: E magari ci sono persone che è tanto tempo che sono singole e stanno aspettando di capire quello che Dio darà.
1: Or those who are willingly surrendering to God's will for them to be single.
0: Oppure persone che hanno deciso volontariamente di accettare che il Signore li chiama a essere single.
1: And to serve the Lord from their singleness.
0: E servire il Signore attraverso il loro essere single.
1: There could be many different audiences that approach this song.
0: Ci possono essere tante persone diverse che si avvicinano a questo canto.
1: But every believer needs the wisdom that this song gives.
0: Ma tutti i credenti hanno bisogno della saggezza che proviene da questo libro.
1: Because after all, this song helps provide us with a biblical theology of human sexuality.
0: Perché questo libro ci parla di una maniera

0: saggia, intelligente e biblica del rapporto con la sessualità.
1: This is not the only time that Scripture addresses the issues of human sexuality.
0: Non è l'unica volta che la Bibbia parla della sessualità.
1: After all, already in the Garden of Eden, God created them male and female.
0: Anche già vediamo nella Genesi, Dio creò l'uomo e la donna.
1: And I appreciate what one teacher said.
0: E apprezzo molto quello che un insegnante ha detto.
1: He stated, "We should not be ashamed to discuss what God was not ashamed to create."
0: Noi non dovremmo vergognarci di discutere ciò che Dio non si è vergognato di creare.
1: And so the song begins with this introduction in praise of romantic love.
0: E quindi questo cantico inizia con un'introduzione di diciamo piacere nei confronti dell'amore romantico, celebrazione.
1: Let him kiss me with the kisses of his mouth.
0: Mi baci egli dei baci della sua bocca.
1: But the song does not only have an introduction, the song also has various verses or stanzas.
0: Ma un canto non ha soltanto un'introduzione, anche dei versetti o delle strofe, vogliamo dire.
1: And we begin to see in these verses truths about the pleasures and the pressures of romantic love.
0: E vediamo la verità che si cela dietro ai piaceri, ma anche alle pressioni dell'amore romantico.
1: As we begin to observe some of these verses, we see repeated themes.
0: E vediamo che mentre ci addentriamo dentro il libro ci saranno delle tematiche ripetute.
1: For instance, in chapter 2, verse 16.
0: Per esempio, al versetto 2:16.
1: In 6:3.
0: In 6:3.
1: And 7:10.
0: E 7:11.
1: We begin to see lines like the following.
0: Vediamo delle frasi come seguono.
1: My beloved is mine and I am his.
0: Il mio amico è mio e io sono sua.
1: I am my beloved's and my beloved is mine.
0: Io sono dell'amico mio e l'amico mio è mio.
1: I am my beloved's and his desire is for me.
0: Io sono del mio amico, verso me va il suo desiderio.
1: And it's wonderful when married people are aware of their desire for one another.
0: Ed è meraviglioso vedere quando una coppia sposata comprende benissimo cosa vuol dire il piacere che proviene da questo legame.
1: This is the way the book of Genesis tells us that it should work.
0: E questo è quello che il libro della Genesi ci dice dovrebbe essere.
1: For this cause a man shall leave his father and mother and cleave to his wife.
0: Ed è il motivo per cui l'uomo deve lasciare la donna, la famiglia e diventare uno con sua moglie.
1: Leaving and cleaving and being together.
0: E lasciare e ritrovarsi e diventare uno per vivere insieme.
1: This is how God designed the marriage relationship.
0: Ed è questo il modo in cui Dio ha pensato a una relazione coniugale.
1: A relationship of mutual desire.
0: Una relazione di mutuo desiderio.
1: And mutual fulfillment.
0: E di complemento mutuale insieme.
1: And yet, the Song of Songs, a book of wisdom about sexuality.
0: E il Cantico di Cantici è un libro che parla saggiamente della sessualità.
1: Is going to speak to us about how life really is.
0: E ci parla di come la vita è in realtà, nel concreto.
1: Not only how life should be.
0: Non solo di come la vita dovrebbe essere.
1: It's going to address the realities of the difficulties in sexuality.
0: E vedremo che parlerà delle difficoltà anche che si hanno all'interno della sessualità.
1: In fact, there is another set of verses in this song that speak not only of the pleasures but of the pressures of romantic love.
0: Perché ci sono altri brani che non parlano soltanto dei piaceri dell'amore romantico, ma anche delle pressioni al quale siamo sottoposti.
1: If we would look to chapter 3, verse 1.
0: Se guardiamo per esempio al versetto 3, capitolo 3, versetto 1.
1: We find some verses that are parallel with what is also written in chapter 5.
0: E vediamo che ci sono dei paralleli con ciò che è scritto al capitolo 5.
1: She says, I sought for him whom my soul loves, I sought him but did not find him.
0: Sul mio letto, durante la notte, ho cercato il mio amore, l'ho cercato ma non l'ho trovato.
1: In fact, chapter 3 opens with the fact that she's on this search night after night.
0: E vediamo che il capitolo 3 si apre con lei che sta cercando notte dopo notte.
1: Or all night long on my bed I looked for the one whom my heart loves.
0: Oppure come dice al versetto 1, sul mio letto durante la notte ho cercato il mio amore.
1: Perhaps you first read this verse and you think, wow, this must have been a large bed.
0: E forse pensate alla prima vista, wow, doveva essere veramente un letto molto largo.
1: No, this is a indication that she is dreaming.
0: No, questa è un'indicazione che lei stava sognando.
1: And this is a dream that she apparently has had night after night.
0: Ed è un sogno che probabilmente ha avuto notte dopo notte.
1: Where she is searching for the one she loves but cannot find him.
0: Lei che sta sognando della persona che ama ma non riesce a trovarlo.
1: You see, this begins to speak of some of the pressures related to romantic love.
0: E questo ci porta a parlare delle pressioni che ha l'amore romantico.
1: And it suggests to us that the timing of attraction and desire is not always the same between the man and the woman.
0: E questo ci fa comprendere che spesso l'attrazione e il desiderio non sempre arrivano in contemporanea tra uomo e donna.
1: Sometimes the husband is desiring the wife and she is not available.
0: A volte l'uomo desidera la moglie e lei non è proprio predisposta.
1: Or the wife is desiring the affection of the husband and he is not available.
0: Oppure lei sta cercando l'affetto del marito e lui in quel momento non è disponibile.
1: Or they have not made themselves available to each other.
0: Oppure non si sono trovati l'uno per l'altra.
1: Take a look at chapter 5 in the parallel passage in verse 6.
0: E guardiamo al capitolo 5 versetto 6.
1: Here she says, I opened it to my beloved, but my beloved had turned and gone.
0: Ho aperto l'amico mio, ma l'amico mio si era ritirato, era partito.
1: My soul failed me when he spoke.
0: Ero fuori di me mentre gli parlava.
1: I sought him, but found him not.
0: L'ho cercato, ma non l'ho trovato.
1: I called him, but he gave no answer.
0: L'ho chiamato, ma non mi ha risposto.
1: You see, the Song of Songs is not only about the pleasures of sexual and romantic love.
0: E vedete, il Cantico dei Cantici non parla soltanto dei piaceri dell'amore romantico o sessuale.
1: It also addresses the pressures and difficulties of marital love.
0: Ma parla proprio delle pressioni che questo tipo di rapporto ha nella vita di ognuno di noi.
1: Perhaps it's at this moment that we should add that marriage is part of God's discipleship plan.
0: Possiamo dire in questo momento che il matrimonio può essere definito parte del piano di discepolato che Dio ha per noi, per l'uomo.
1: For those who enter the pleasures and pressures of marriage,
0: per coloro che entrano nei piaceri, nelle pressioni del matrimonio,
1: you find that this is not a basic course in discipleship.
0: Vi renderete conto che questo non è un corso base di discipolato.
1: No, this is the advanced graduate level course, if
0: questo
1: you will,
0: ti porta direttamente al corso avanzatissimo,
1: where you come into conflict with just how selfish you really are,
0: e tu ti rendi conto di quanto possa diventare egoista,
1: how marriage will demand of you more than you ever planned to give,
0: di quanto il matrimonio ti chieda più di quanto a volte sei disposto a dare,
1: more sacrifice,
0: molto più sacrificio,
1: more hard work,
0: lavoro duro,
1: more effort,
0: più sforzi.
1: And things that only God can provide you with.
0: E cose che solo Dio ti può dare.
1: Things for which you will need the Lord's strength.
0: Cose per il quale solo Dio ti potrà dare la forza.
1: And yet marriage is a great paradox.
0: E il matrimonio è un meraviglioso paradosso, paradigma.
1: You see, it is the place where you will find the greatest possible risk.
0: È il luogo dove troverai le cose più belle dal punto di vista del rischio.
1: But also some of life's greatest rewards.
0: Ma anche dall'altra parte i premi più belli,
1: great,
0: le gratificazioni più belle, e anche fiducia.
1: Marriage can either become a garden of delight.
0: Il matrimonio può diventare un giardino delle meraviglie.
1: Or for some it has become a gulag of death.
0: O per alcuni può diventare un gulag della morte, un luogo di morte.
1: A paradise or a prison.
0: Un paradiso o una prigione.
1: Like the Garden of Eden.
0: Come il giardino dell'Eden.
1: Or perhaps like a thorn patch.
0: Oppure come un giardino di rovi.
1: Because this is such a potentially dangerous environment.
0: Poiché questo è un luogo che può diventare potenzialmente pericoloso.
1: And a difficult environment.
0: E a volte anche molto difficile.
1: It is one of the ways that we see we need God's wisdom the most.
0: È il modo in cui possiamo comprendere che abbiamo veramente bisogno della saggezza e della sapienza di Dio.
1: And this song invites those who are reading it to receive God's wisdom about human sexuality.
0: E quello che fanno le persone che leggono questo libro è imparare, apprendere da questo libro la saggezza che proviene da in questo argomento della sessualità da Dio.
1: Some of the pleasures and pressures of romantic love.
0: Alcuni dei piaceri e degli avvertimenti del piacere sessuale.
1: They're going to be celebrated at the highest levels.
0: Saranno celebrati ai livelli più alti.
1: But also some of the difficulties will be acknowledged at the lowest points.
0: Però alcune delle difficoltà saranno riconosciute ai livelli più bassi.
1: Perhaps you've seen those musical notations that tell the singer and the instrumentalist how to play the music.
0: E forse avrete visto in uno spartito musicale che ci sono delle istruzioni per chi deve suonare la musica.
1: Some of the notations dictate that we should play this in a piano or forte.
0: E alcuni degli indizi che ci danno sul spartito musicale dice di farlo forte o piano.
1: Or largo or allegro.
0: Oppure la musica deve andare larga oppure allegra.
1: These dynamics can change from tremolo to crescendo.
0: Queste dinamiche possono diventare dal tremolo al crescente.
1: And after all, this is a song.
0: E dopo tutto questo è un cantico.
1: And it lets us know that love is kind of like this. It goes on and off in different ways.
0: E possiamo dire che è come la musica, va un po' su, un po' giù, in questo modo.
1: Perhaps like the waves of the sea.
0: Forse possiamo addirittura paragonarle alle onde del mare.
1: Sometimes they are calm.
0: Alcune volte sono calme.
1: And other times they come rushing against the rocks of the cliff.
0: E altre volte si infrangono contro le rocce della spiaggia.
1: And for this reason, the verses of the song also lead us to a refrain.
0: E ecco che arriviamo al momento in cui questo canto ci porta al ritornello o al coro.
1: Or a chorus that is repeated throughout these eight chapters.
0: Un coro che è ripetuto in tutti gli otto i capitoli.
1: The coda, if you will, that tells you go back to this thought.
0: È il momento in cui ti dice torna indietro e ricomincia.
1: We find this in chapter 2, verse 7.
0: Lo troviamo al capitolo 2, versetto 7.
1: In chapter 3, verse 5.
0: Versetto 3. Capitolo 3, versetto 5.
1: And chapter 8, verse 4.
0: E versetto, capitolo 8, versetto 4.
1: Where at least three times throughout this eight chapters we see the chorus.
0: E vediamo tre volte questo coro che è ripetuto negli otto capitoli.
1: And each time you read about the precautions about romantic love.
0: E ogni volta vediamo le precauzioni che sono necessarie nell'amore romantico.
1: These verses might be slightly different in each chapter.
0: E possiamo dire che ci sono delle variazioni minime in ogni capitolo.
1: But each of the three times they say something like the following.
0: Però in quasi tutte e tre le volte dice qualcosa di simile a quello che vi sto per dire.
1: Each time they are addressed to the daughters of Jerusalem.
0: Tutte e tre le volte è riferito alle figlie di Gerusalemme.
1: And this is very important.
0: E questo è molto importante.
1: We should observe carefully that the daughters of Jerusalem are the key people who are addressed in this song.
0: E dobbiamo renderci conto che le figlie di Gerusalemme sono le persone alla quale sono state scritte le pagine di questo cantico.
1: Or you could ask to whom is this song written?
0: Oppure ci possiamo chiedere, ok, a chi è stato scritto questo cantico?
1: And
0: per chi?
1: Who should be memorizing the lyrics of these songs?
0: E chi dovrebbe imparare a memoria queste canzoni, questi cori, questi ritornelli?
1: This song is written primarily to the daughters of Jerusalem.
0: Questa canzone, questo cantico è scritto primariamente per le figlie di Gerusalemme.
1: And in this way, this wisdom literature of Solomon is parallel to other things he has written.
0: E possiamo fare un parallelo tra questo che è il contenuto del Cantico dei Cantici con altra letteratura che ha scritto Salomone.
1: In Song of Songs, Solomon is addressing the daughters of Jerusalem.
0: Nel Cantico dei Cantici, Salomone si sta riferendo alle figlie di Gerusalemme.
1: But perhaps you remember the person to whom Solomon is writing in the book of Proverbs.
0: Ma forse vi ricorderete a chi sta scrivendo Salomone nel libro dei Proverbi.
1: He says repeatedly in Proverbs chapters 1 through 7.
0: E sta scrivendo tante volte, lo ripete tante volte in Proverbi capitolo 1 a 7.
1: My son, my son, my son.
0: Figlio mio, figlio mio, figlio mio.
1: But here it is not the son, it is the daughters.
0: Ma qui non si parla del figlio, si parla delle figlie.
1: The daughters of Jerusalem.
0: Le figlie di Gerusalemme.
1: And what is the message that he gives to the daughters of Jerusalem?
0: E qual è il messaggio che porta alle figlie di Gerusalemme?
1: I adjure you, O daughters of Jerusalem.
0: Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme.
1: By the gazelles or the does of the field.
0: Per le gazzelle, per le cerve dei campi.
1: That you do not stir up or arouse or awaken love until it is time.
0: Non svegliate l'amore mio finché lei non lo desideri.
1: Can I mention something about these unusual words?
0: Posso dirvi qualcosa riguardo di queste parole un po' inusuali?
1: We don't normally speak this way to one another today.
0: Non sono termini che usiamo l'uno con l'altro in questi giorni.
1: I adjure you.
0: Io ti scongiuro.
1: Or I ask you to take an oath.
0: Oppure ti chiedo di prendere su di te un giuramento.
1: It's somewhat like of a legal language, if you will.
0: Se volete possiamo dire che è più un linguaggio di legge, giuridico.
1: It's asking a commitment and a promise.
0: Sta chiedendo che ci sia un impegno, una promessa.
1: I'm asking you to make an oath.
0: Io ti chiedo di fare un giuramento.
1: Well, here the oath is about arousing love.
0: Qui il giuramento è quello di far nascere e sbocciare l'amore. Svegliare l'amore.
1: I adjure you, O daughters of Jerusalem.
0: Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme.
1: Perhaps you've seen in the movies where someone is standing there in court and they place their hand on a Bible.
0: Avete mai presente quando c'è un giuramento di fronte a un giudice e ti viene chiesto di mettere la mano sulla Bibbia?
1: They might raise their other hand and swear.
0: E ti chiedono alza la mano e giura.
1: I promise to tell the truth.
0: Giuro di dire la verità.
1: The whole truth.
0: Tutta la verità.
1: Nothing but the truth.
0: Nient'altro che la verità.
1: So help me God.
0: Che Dio mi aiuti.
1: We normally do not speak like this in everyday speech.
0: Noi generalmente non parliamo così nella vita di tutti i giorni.
1: This is a serious oath that a person is taking.
0: Questa è un giuramento serio. Questa è un impegno serio che la persona si sta prendendo.
1: And I can also assure you that in ancient Israel they didn't make promises like this every day.
0: E vi posso anche dire che nell'antica Israele non è che facevano promesse del genere tutti i giorni.
1: Notice what these verses say about how this oath was to be taken.
0: E guardiamo un po' quello che era il contenuto di questo giuramento.
1: I adjure you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or the does of the field.
0: E dice figlie di Gerusalemme, io vi scongiuro per le gazzelle, per le cerve dei campi.
1: Even the ancient Israelites would have thought this sounded strange.
0: Anche gli antichi israeliti pensavano che questa frase suonasse in maniera un po' strana.
1: No one was promising by the gazelles of the field or by the does.
0: E vi assicuro che nessuno al tempo giurava per le gazzelle e per le cerve dei campi.
1: And so you might ask why this language here.
0: Allora forse vi domanderete perché questo linguaggio qua.
1: It is important to note that in Song of Songs the name of God is never mentioned.
0: È importante sapere che nel Cantico dei Cantici il nome di Dio non è mai menzionato.
1: Like in the book of Esther, the word Elohim or God is absent.
0: Come nel libro di Esther il nome Elohim o Dio non è menzionato.
1: Or his other special covenant-keeping names.
0: Oppure i nomi che sono collegati al fatto che lui è il Dio che mantiene le promesse.
1: They are not used out in the open in these two books.
0: In questi due libri non sono detti a voce alta.
1: However, the wording of the Hebrew phrase the gazelles or the does of the field.
0: Ma il modulo in cui è formulato questa espressione per le gazzelle e per le cerve dei campi in ebraico.
1: They sound in Hebrew like El Shaddai.
0: Il suono che emette queste frasi in ebraico è assomiglia a El Shaddai.
1: And Adonai Tzevaot.
0: E Adonai Tzevaot.
1: El Shaddai, God Almighty.
0: E El Shaddai è l'Iddio onnipotente.
1: And Adonai Tzevaot, the Lord of Hosts.
0: E Adonai Tzevaot è il Signore, l'Eterno degli eserciti.
1: It's as if they are to swear by the Lord whom they're not mentioning.
0: È come se dovessero giurare davanti a Dio, ma quel Dio di cui non stanno facendo menzione diretta.
1: Perhaps it's a way of honoring God's name by not really saying it.
0: È un modo quasi per onorare Dio senza nominare il suo nome.
1: But hinting at the fact that God, who is the God over all nature,
0: ma proprio fare menzione che poiché Dio è colui che ha creato tutta la natura,
1: the one who made the gazelles and the does of the field,
0: colui che ha fatto le gazzelle e le cerve dei campi,
1: is also the God over the natural world of human sexuality.
0: È anche colui che è al di sopra della natura sessuale dei rapporti.
1: But this is what they were supposed to promise.
0: Ma questo è quello che avrebbero dovuto promettere.
1: That they would not arouse or awaken love until it is appropriate.
0: Che non avrebbero risvegliato l'amore fino a che non fosse il tempo determinato, giusto.
1: And what does the Bible tell us about when the arousal for this type of love is appropriate?
0: E cosa ci dice la Bibbia riguardo al tempo in cui è giusto che questo amore sia risvegliato?
1: This type of passionate love is appropriate in the covenant relationship of marriage.
0: Questo tipo di amore, passione, è contenuto soltanto all'interno di quello che Dio considera il matrimonio, che è il momento in cui si fa una promessa davanti a Lui, sacra.
1: And so let's allow this truth to sink in for a moment.
0: E quindi lasciamo che questa verità raggiunga la nostra mente e il nostro cuore.
1: This refrain, this chorus, is giving us precautions about romantic love.
0: Questo ritornello ci dà delle precauzioni in relazione all'amore romantico.
1: It's especially cautioning the daughters of Jerusalem.
0: E sta facendo un riferimento particolare affinché le figlie di Gerusalemme prestino attenzioni e precauzioni.
1: Do not treat this area of life lightly.
0: Non trattare questa sfera della tua vita in maniera leggera.
1: This is no joking matter.
0: Qui non si sta scherzando.
1: This is one of the most serious and important decisions of your life.
0: Questa è una delle decisioni più importanti della tua vita.
1: Very much like the father said to the son in the book of Proverbs.
0: Esattamente come il padre ha detto al figlio nel libro dei Proverbi.
1: My son, my son, my son.
0: Figlio mio, figlio mio, figlio mio.
1: Choose Lady Wisdom.
0: Scegli la donna della saggezza.
1: Not Dame Folly.
0: Non Dama Follia.
1: This other woman will take you to places you never want to go.
0: Questa donna ti porterà in luoghi che tu non avresti mai voluto frequentare e vedere.
1: She is lazy.
0: Lei è veramente una vagabonda.
1: She is loose.
0: È molto di larghi costumi.
1: She is loud.
0: È chiassosa.
1: And she will lie to you.
0: E ti dirà tante bugie.
1: You want to choose Lady Wisdom.
0: Tu vuoi scegliere la donna che porta la saggezza.
1: Who will help you follow in God's paths.
0: Che ti aiuterà a seguire la via di Dio.
1: This is the message of the first nine chapters of the book of Proverbs.
0: Questi sono il messaggio dei primi nove capitoli del libro dei Proverbi.
1: Again, written to my son, my son, my son.
0: Ancora una volta ricordiamo che è riferito al figlio.
1: And here in Solomon's wisdom book about human sexuality.
0: E qui nel libro che Salomone scrive in relazione alla saggezza sessuale.
1: He is addressing the daughters of Jerusalem.
0: Fa riferimento alle figlie di Gerusalemme.
1: And at least in these three passages.
0: Almeno in questi tre brani.
1: Chapter 2 verse 7.
0: Capitolo 2 versetto 7.
1: Chapter 3 verse 5.
0: 3 5.
1: And chapter 8 verse 4.
0: E versetto 8 capitolo 4.
1: The daughters of Jerusalem are addressed.
0: Qui si parla alle figlie di Gerusalemme.
1: They are addressed about the precautions of romantic love.
0: E a loro si parla delle precauzioni dell'amore romantico.
1: But just as songs will have an introduction, they also have a conclusion.
0: Ma come ogni canzone ha un'introduzione e anche una conclusione.
1: There is the intro.
0: C'è un'introduzione.
1: And there is the outro.
0: E c'è la conclusione.
1: And we see this conclusion in chapter 8.
0: E vediamo la conclusione al capitolo 8.
1: In chapter 8 we are provided with four images of the power of romantic love.
0: E qui vediamo un simbolo importante del potere dell'amore romantico.
1: We begin to see these in chapter 8 verse 6.
0: E lo vediamo al capitolo 8 versetto 6.
1: Again the woman is speaking and she says, "Set me as a seal upon your heart."
0: E qui la donna ancora parla e dice, "Mettimi come un sigillo sul tuo cuore."
1: As a seal upon your arm.
0: Come un sigillo sul tuo braccio.
1: This image of a seal was very important for the ancient Israelites.
0: Il sigillo era una forma molto importante per gli israeliti.
1: And I have here on the screen an image of an ancient stamp seal that was used in ancient Israel.
0: E vedete, qui viene l'immagine, potete vedere un vecchio sigillo che veniva utilizzato nell'antica Israele.
1: This particular seal marked a person as pure and able to enter the temple for worship in Jerusalem.
0: Questo sigillo in particolare dava l'accesso alle persone che volevano entrare nel tempio, voleva dire che erano pure.
1: Of course, in order to enter the temple in Jerusalem, one had to prepare.
0: E quando si doveva entrare nel tempio a Gerusalemme, ci si doveva preparare.
1: Outside of the temple area on the southern steps in Jerusalem.
0: E agli scalini, diciamo, più meridionali, mentre si entrava nel tempio a Gerusalemme.
1: You can find many Jewish ritual baths that have been excavated by archaeologists.
0: Si possono trovare tanti scavi archeologici.
1: When in Acts chapter 2 we read that many people came to follow Jesus.
0: E vediamo in Atti 2 che molti erano venuti per conoscere Gesù.
1: Even 3,000 people on the day of Pentecost.
0: Addirittura 3,000 persone al tempo della Pentecoste.
1: We read that they were baptized in water.
0: E vediamo che erano battezzati con l'acqua.
1: And they followed the Lord.
0: E seguirono il Signore.
1: Where were they baptized?
0: Dove erano battezzati?
1: How would you get 3,000 people immersed in water?
0: Come riesci a far immergere e battezzare 3,000 persone nell'acqua?
1: These Jewish ritual baths were provided already there in the southern steps of the Temple Mount.
0: E queste vasche battesimali erano ai piedi del tempio.
1: And when people were preparing to enter the temple,
0: e quando le persone si preparavano per entrare nel tempio,
1: after their ritual bath,
0: dopo che si erano purificati con questo bagno,
1: sacrifice in hand,
0: e con il loro giusto sacrificio nelle mani,
1: they were stamped or marked or sealed,
0: a loro veniva dato un sigillo,
1: as pure to the Lord,
0: e voleva dire che loro erano puri davanti al Signore,
1: and able to proceed to the place of sacrifice.
0: E a quel punto potevano procedere e consegnare i loro sacrifici.
1: She is using the same word for a stamp or a seal.
0: E lei sta usando il solito termine come un marchio, come un sigillo.
1: She is saying, "Mark me out as belonging to you."
0: È come se dicesse che fammi diventare tua, come se il sigillo fosse il tuo segno su di me.
1: We don't want anyone to make a mistake.
0: Non voglio che nessun altro possa sbagliarsi.
1: To whom do I wish to belong?
0: E nessuno deve credere che io non voglia desiderare solo te, appartenere solo a te.
1: The seal is an appropriate mark of ownership.
0: Il sigillo è il simbolo dell'appartenenza.
1: And in a similar way, in the marriage relationship, there is a mutual ownership.
0: E se vogliamo, nell'ambito del matrimonio, è come se entrambi ci appartenessimo.
1: Remember those previous verses at which we looked?
0: Avete presente i primi versetti che abbiamo guardato?
1: I am my beloved's, and my beloved is mine.
0: Io sono dell'amico mio, e l'amico mio è mio.
1: I am my beloved's, and his desire is for me.
0: Io sono dell'amico mio, e verso me va il suo desiderio.
1: This seal of the marriage covenant marks people out as belonging to one another.
0: E il fatto che ci sia questo simbolo indica che non c'è nessun altro alla quale appartenere.
1: And it is a reminder that their romantic love is pure before the Lord.
0: E questo è un ricordo del fatto che il loro amore è puro davanti a Dio.
1: It has God's blessing.
0: Che ha la benedizione di Dio.
1: They do not need to be ashamed.
0: Non si devono vergognare.
1: Just like in the Garden of Eden where they were naked but unashamed.
0: Esattamente come nel giardino dell'Eden dove erano nudi ma non si vergognavano.
1: Because they had the blessing of God upon their relationship.
0: Perché Dio benediceva la loro relazione.
1: Their relationship was proper.
0: E questa relazione era giusta.
1: It was designed by God.
0: Era designata e creata da Dio.
1: We also see another image
0: e
1: in
0: vediamo
1: the
0: anche
1: conclusion.
0: Un'altra immagine nella conclusione.
1: Not only the seal, but also death and the grave.
0: E vediamo che non si parla soltanto del sigillo, ma anche della morte e del soggiorno dei morti.
1: We continue reading in verse 6 how jealousy, how love is as strong as death and jealousy is as fierce as the grave.
0: E vediamo al versetto 6 che dice perché l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come il soggiorno dei morti.
1: There are really only two relationships in which jealousy is permitted.
0: Ci sono soltanto due relazioni in cui la gelosia è permessa.
1: Permitted and expected.
0: È permessa e anche aspettata, nel senso dovuta.
1: You'll recall that the first command that God gave the Israelites was that they should have no other gods before him.
0: E vi ricordate il primo comandamento che Dio ha dato agli Israeliti? Diceva che non dovevano avere altro dio se non lui.
1: When the Israelites began worshiping other gods, God called this idolatry.
0: Quando gli israeliti cominciarono ad adorare altri dei, allora Dio chiamò questa idolatria.
1: And when married people begin loving others than their spouse,
0: e quando le persone cominciano ad amare altri rispetto al loro compagno o compagna,
1: this is called adultery.
0: Questa si chiama adulterio.
1: And so on the religious affection side, you have idolatry.
0: E quindi dal punto di vista del sentimento abbiamo l'idolatria.
1: But on the romantic affection side, you have adultery.
0: Ma dal punto di vista opposto abbiamo l'adulterio.
1: These two images are often intertwined in Scripture to speak about the importance of these exclusive relationships.
0: E questo possiamo dire che è un richiamo. Idolatria e adulterio ci dicono che le nostre relazioni devono essere esclusive.
1: The exclusive relationship of marriage,
0: il rapporto esclusivo nel matrimonio,
1: and the exclusive relationship of worship,
0: è un'adorazione che porta ad una relazione unica con Dio.
1: When a man or a woman loves someone romantically, that is not their spouse.
0: Quando all'interno del matrimonio si ha un affetto romantico per qualcuno di infedeltà, è una forma di infedeltà.
1: And when we love anything more than God, it is also a form of religious unfaithfulness.
0: Ma quando noi arriviamo ad amare qualcosa più di Dio, si parla di un'infedeltà nei confronti di Dio.
1: For this reason, the Lord often challenged the people of Israel.
0: E per questa ragione molte volte Dio ha sfidato il popolo di Israele.
1: And told them that you have been unfaithful to me.
0: E ha detto loro: voi siete stati infedeli a me.
1: You have gone whoring after other gods to follow them.
0: Vi siete prostituiti davanti ad altri dei per onorarli.
1: And the similar thing can be said about the romantic relationship of marriage.
0: E la stessa cosa si può dire in relazione all'amore romantico all'interno del matrimonio.
1: When our thoughts or actions go against the covenant of marriage,
0: quando i nostri pensieri, le nostre azioni vanno contro la promessa del matrimonio che abbiamo fatto,
1: this is also unfaithfulness to God.
0: Questo è come se diventa un'infedeltà davanti a Dio.
1: God who designed marriage for faithfulness.
0: Dio che ha costituito il matrimonio come fedele.
1: And he calls us in the physical world to avoid adultery.
0: E ci chiama nel mondo fisico ad evitare l'adulterio.
1: And in the spiritual world to avoid idolatry.
0: E nel mondo spirituale ad evitare l'idolatria.
1: We find a third image in the conclusion.
0: E troviamo anche una terza immagine nella conclusione.
1: It is the image of fire.
0: E troviamo che c'è l'immagine del fuoco.
1: We read about love that its flashes are flashes of fire, the very flame of the Lord.
0: E dice i suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potente.
1: Here in chapter 8, verse 6.
0: Al capitolo 8, versetto 6.
1: We read about love like a blazing fire.
0: Vediamo che parla dell'amore come di una fiamma potente.
1: Like a mighty flame.
0: Una fiamma che brucia.
1: Some translations in the text even note that there is a partial use of the name of God.
0: E alcuni che leggono l'ebraico vedono che c'è quasi un uso parziale del nome di Dio.
1: Not the full covenant-keeping name Yahweh.
0: Non il nome di Dio, che è Yahweh, che è il nome utilizzato quando Dio faceva una promessa.
1: But right there at the end of verse 6, it describes this flame like a flame of Yah.
0: Ma alla fine del versetto 6 descrive questa fiamma come se fosse una fiamma di Yah, che è il nome abbreviato di Dio.
1: It is as if it is a godlike flame.
0: È come se fosse una fiamma come Dio.
1: It is like the flame of the Lord.
0: È come la fiamma del Signore.
1: And fire, of course, is so powerful.
0: E il fuoco sappiamo che è veramente potente.
1: In a similar way, this image of fire is speaking of the power of romantic love.
0: E allo stesso tempo possiamo dire che questo fuoco rappresenta il potere dell'amore romantico.
1: The final image related to the power of romantic love is the image of wealth.
0: E l'ultima immagine in relazione all'amore romantico è quello della ricchezza.
1: Verse 7 goes on to tell us.
0: Il versetto 7 va avanti e ci dice
1: that many waters cannot quench love, neither can floods drown it.
0: E dice le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo.
1: This is continuing the image of speaking of the power of fire.
0: E qui continuiamo a parlare del potere che il fuoco ha.
1: But then the imagery moves toward wealth.
0: Ma poi ci andiamo a spostare verso il concetto della ricchezza, della benessere.
1: If a man offered for love all the wealth of his house, he would be utterly despised.
0: Dice al versetto 7, se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato.
1: In other words, you can never pay someone enough money to make them love you.
0: In pratica, non potrai mai pagare qualcuno abbastanza affinché ti possa amare.
1: Look around, you've probably seen people try to accomplish this.
0: E forse guardandovi intorno avrete trovato persone che hanno provato a farlo.
1: But no amount of money will ever bring genuine affection.
0: Ma nessuna quantità di soldi potrà mai portare amore genuino.
1: True love is so valuable.
0: L'amore vero è così prezioso.
1: That it cannot be bought.
0: Che non può essere comprato.
1: It can only be given away.
0: Può essere solo donato.
1: Think about the father who is bringing his daughter to marriage.
0: Pensiamo al padre che porta la figlia verso il proprio matrimonio.
1: He comes to the groom.
0: Arriva davanti allo sposo.
1: And the groom is not going to ask, how much will you sell her for?
0: E non è che il marito comincerà a parlare chiedendo, ma quanto vuoi per lei?
1: No, her value is so high.
0: Il suo valore è così alto.
1: That no price would be appropriate.
0: Che nessun prezzo potrebbe essere giusto.
1: But the father, hopefully with great joy, says Here is my precious daughter.
0: Ma il padre, con tutto l'affetto del mondo, dirà: ecco la mia preziosa figlia.
1: Care for her well.
0: E trattala bene.
1: Love her appropriately.
0: Amala con tutto il cuore.
1: And he wishes them all the blessings of God's plan for marriage.
0: E condivide con loro tutte le benedizioni che il Signore può dare nell'ambito del matrimonio.
1: So, some points for application.
0: Quindi,
1: from this song.
0: Andiamo a parlare un attimo di alcuni punti di applicazione importanti.
1: After all, the books of Solomon's wisdom are about practical everyday life.
0: E per prima cosa ricordiamo che il motivo per cui ha scritto questo libro era per avere dei motivi pratici da mettere in pratica.
1: Number one.
0: Applicazione 1.
1: Since the song employs numerous agricultural and floral images in the garden of marriage, like cultivating, tending, and reaping, work hard so that you can enjoy its fruits.
0: Poiché il canto utilizza numerose immagini agricole e floreali nel giardino del matrimonio, ad esempio coltivare, curare e raccogliere, lavorate sodo per poterne godere i frutti.
1: And since romantic love has the power to disturb, this is application number two. Since romantic love has the power to disturb, depress, and even destroy, respect it.
0: E poiché l'amore romantico, applicazione 2, ha il potere di disturbare, deprimere e persino distruggere, rispettatelo.
1: And finally, number three.
0: Ed infine, applicazione 3.
1: Since no other human relationship better parallels the relationship between God and his people, this teaches us that we should guard our hearts, our body, our soul, our thoughts, and this entire area of life.
0: Poiché nessun'altra relazione umana è più simile alla relazione tra Dio e il suo popolo, custodite il vostro cuore, il vostro corpo, la vostra anima, i vostri pensieri e l'intera area della vostra vita.
1: It's my prayer that this look at the wisdom of Solomon in the form of a song would help you.
0: Io è la mia speranza che guardando a questo aspetto della saggezza di Salomone possa essere utile per la vostra vita.
1: That it would help you develop a biblical theology of human sexuality.
0: Che possa aiutarvi ad avere una visione teologica e biblica del rapporto sessuale.
1: Our world today is desperate for the truth of God's word in the subject of sexuality.
0: Nel rapporto della sessualità il nostro mondo, il mondo in cui viviamo, ha veramente bisogno di comprendere ciò che Dio pensa di questo.
1: Without a biblical theology of sexuality, people go looking in all the wrong places.
0: Senza avere una visione teologica e biblica della sessualità, le persone vanno a guardare ovunque, tranne che nei posti giusti.
1: Learn the lies of the enemy of our soul regarding sexuality.
0: E apprendono delle bugie del nemico della nostra anima rispetto a questo argomento.
1: This causes people to be led in painful directions.
0: E questo porta le persone a prendere delle direzioni estremamente sbagliate.
1: With much regret in the area of sexuality.
0: E che porterà poi a grandi pentimenti nell'area della vita sessuale.
1: But remember again the refrain that's repeated in this song?
0: Ma vi ricordate il ritornello che è ripetuto all'interno del cantico?
1: It's addressed to the daughters of Jerusalem.
0: È indirizzato alle figlie di Gerusalemme.
1: The understanding is that these daughters were young.
0: E quello che si sottintende è che queste ragazze fossero giovani.
1: That they were young virgin daughters of Jerusalem.
0: Che erano delle giovani figlie vergini di Gerusalemme.
1: That they were not experienced in the area of romance.
0: Che non avevano esperienza nell'ambito della vita amorosa.
1: This was teaching them while they were very young and before they made the many mistakes of life.
0: E questi erano insegnamenti che dovevano apprendere prima di iniziare a avere delle esperienze, quando erano ancora molto giovani.
1: And in believing homes today, we also need to be encouraging our children to have a proper theology of sexuality.
0: E nelle nostre case di credenti anche noi oggi dobbiamo avere un incoraggiamento per i nostri figli che abbiano una visione teologica e biblica di questo argomento.
1: Informed by God's word.
0: E che siano informati attraverso la parola di Dio.
1: Preparing them well for the temptations of life.
0: Che li possiamo preparare bene per le tentazioni della vita.
1: Helping them before the world teaches them incorrectly. Allow me to conclude with these words of encouragement from 2 Corinthians chapter 13 verse 14.
0: E voglio concludere con un incoraggiamento che proviene da 1 Corinthians
1: 13:14.
0: Okay, secondo Corinzi 13.
1: Second Corinthians 13:14.
0: Can you say that again?
1: Yeah. Allow me to conclude with these words of encouragement from 2 Corinthians 13, verse 14.
0: No, there's no verse. Maybe.
1: How about this? Allow me to encourage you with these words from 2 Corinthians.
0: Voglio lasciate che vi concluda con le parole di questo brano che viene da 2 Corinzi.
1: The final words of the book.
0: Le parole che concludono il libro.
1: The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
0: La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Thank you so much.
0: Grazie.
2: Abbiamo ascoltato uno studio sul Cantico dei Cantici da parte del dottor Tim Sigler con traduzione Il Cantico dei Cantici. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
3: A Radio Logos sono le ore 3. Buon ascolto.
4: Punto e a capo.
5: In compagnia di
6: Gianfranco Piccirillo.
7: Ciao, oggi parliamo di amore. L'amore è una gran bella parola e quando sperimentiamo praticamente questa bella parola nella nostra vita, la nostra vita acquisisce dei colori splendidi, diventa meravigliosa. A proposito dell'amore, si dice, a giusta ragione, che il cristianesimo è la religione dell'amore. L'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo, l'amore di Dio quindi per noi, il nostro amore per Dio, l'amore di un figlio o di un coniuge nei confronti del genitore o dell'altro coniuge, l'amore degli uomini, delle persone, degli esseri umani tra di loro. Il cristianesimo, la fede cristiana parla di questi tipi di amore, non solo, ma parla dell'amore in un senso molto particolare, facendoci capire che c'è qualcosa di teorico e di pratico nell'amore. Dio stesso non si è accontentato di dichiarare il suo amore per noi, ma ce lo ha dimostrato mandando Cristo a morire sulla croce per i peccatori. Per quanto ci riguarda, talvolta noi invece facciamo una grande differenza fra quello che diciamo e quello che facciamo riguardo all'amore. Secondo la fede cristiana, il solo amore vero è quello che costa qualcosa, quello che è disinteressato, è l'amore che dona all'altro e ricerca il bene dell'altro. Tu sei d'accordo con questo concetto? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
2: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza, all'interno della rubrica Educare al tempo dei social, una rubrica che abbiamo voluto inaugurare proprio per permettere ai genitori di oggi di essere più formati e informati rispetto agli smartphone e social media che i nostri figli poi utilizzano. Allora, benvenuto al nostro carissimo Alfredo Petalia.
3: Ciao Daniela.
2: Allora, Alfredo Freddy, a me mi è più facile Alfredo perché ormai ti ho sempre chiamato così, però so che tutti ti conoscono come Freddy, quindi ogni tanto dico Freddy, ogni tanto dico Alfredo. Allora, tu sei un docente e animatore digitale presso i Salesiani del San Francesco di Sales di Catania, responsabile del progetto educativo Tecno Sales, socio UCIM. Continuiamo il nostro viaggio perché ci sono ancora tante cose da sapere. Allora, parliamo di intelligenza artificiale. Ormai tutti abbiamo un po' imparato a utilizzarla, chi più, chi meno. Sicuramente ci offre delle buone opportunità, ad esempio in radio a volte l'utilizzo se ho bisogno di informazioni su un determinato argomento, su un determinato personaggio, se voglio fare delle connessioni. Anche quando si tratta, ad esempio, di spiritualità, vuoi fare delle connessioni fra gli evangelisti, insomma, puoi fare tante cose interessanti. Però può anche, in qualche maniera, no? Metterti un po' da parte come intelligenza, perché se tu prendi tutto così come ti viene dato in blocco e non usi poi la tua creatività, usi la tua personalità, finisci per non essere più tu. Quindi ci sono opportunità, ma anche rischi. Vuoi parlarcene anche per quanto riguarda i ragazzi?
3: Qui ti invito a farmi segnale perché il discorso potrebbe essere molto lungo ed è facile che io possa poi andare oltre i limiti della trasmissione. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che grazie o per colpa di Meta e quindi di WhatsApp noi non possiamo limitare la fruizione dell'intelligenza artificiale da parte dei nostri figli, perché sì, possiamo essere liberi di non installargli ChatGPT, Claude o altri LLM, ma WhatsApp ce l'hanno tutti e WhatsApp ha nella barra di ricerca chiedi a Meta, okay? Quindi questo è un problema col quale abbiamo a che fare tutti i genitori che hanno concesso ai loro figli l'utilizzo di un cellulare con WhatsApp, okay? Quindi da qui non se ne esce. Una volta che noi abbiamo dato in mano un cellulare con WhatsApp, ovviamente l'intelligenza artificiale sta accanto al nostro figlio. Noi dobbiamo cercare di spiegare al nostro figlio chi è questa entità che gli sta accanto, che cosa si può fare e cosa non si deve fare. Perché l'occasione è troppo grande. Cioè il fatto che io abbia uno strumento che mi permetta di fare in maniera rapida e corretta i miei compiti, sente di spiegare al nostro figlio chi è questa entità che gli sta accanto, che cosa si può fare e cosa non si deve fare. Perché l'occasione è troppo grande. Cioè il fatto che io abbia

0: fa a comprendere se il mio alunno ha copiato o meno con l'intelligenza artificiale. Non si può andare più avanti a scuola perché con questa intelligenza artificiale copiano tutti. Quindi io devo fare una battaglia contro l'intelligenza artificiale. Ecco, questa posizione è la più sbagliata che a scuola si possa avere, okay? Perché quando tu hai a che fare con uno strumento di questo tipo, fargli la guerra è inutile, oltre che anacronistico. Devi invece spiegare ai tuoi alunni che cosa hanno davanti e come utilizzarlo nella maniera migliore. Perché, come abbiamo detto del cellulare, anche qui ci troviamo di fronte a uno strumento potentissimo che ci offre tantissime opportunità di potenziamento cognitivo, ma che ci offre anche o che presta anche il fianco a quello che si chiama cognitive offloading, cioè scarico cognitivo. Il fatto che io possa delegare costantemente il mio ragionamento a una macchina, e se lo facciamo io e tu a 40, 50 anni, quando già abbiamo una forma mentis, una capacità e ci serve un aiuto per arrivare dove magari noi in questo momento non arriviamo, o un supporto perché magari abbiamo fretta e vogliamo sbrigarci, ma siamo sempre noi i titolari del sapere, quindi noi poi andiamo a controllare quello che l'IA ci dice, è un conto. Se questa attività la fa il ragazzino che deve fare il riassunto sui promessi sposi e quindi dice all'intelligenza artificiale, sei un ragazzo di quarto ginnasio nel primo periodo scolastico, fammi un riassunto sul primo capitolo dei promessi sposi, inserendo qualche riflessione, anche qualche errore di qua e di là per non apparire troppo perfetto, fatto, copiato, incollato e consegnato, qui stiamo facendo un enorme errore. Okay, perché questa cosa ripetuta porterà il nostro studente a una finta capacità che poi in realtà è il nulla, cioè una totale incapacità di ragionare, di risolvere i problemi, di sviluppare un pensiero logico, e noi questo non ce lo possiamo permettere. Quindi, ancora una volta, scuola da una parte e famiglia dall'altra devono rendersi conto di questo problema e educare i figli al miglior utilizzo. Questo per quanto riguarda il discorso cognitivo, ok? Quindi strumento straordinario, soprattutto con tutti i nuovi problemi che abbiamo di disturbi dell'apprendimento. L'intelligenza artificiale permette ai docenti di mettere in campo tutta una serie di supporti. Ecco perché io da questo punto di vista sono molto rigido, cioè oggi secondo me un docente non ha la facoltà. Devi avere l'obbligo di conoscere alcuni strumenti, perché nel momento in cui il nostro ruolo è quello di tirare fuori il meglio dai nostri ragazzi, e i nostri ragazzi non sono tutti uguali, dobbiamo dare a tutti la capacità, perché lo possiamo fare, di avere i giusti strumenti che possono andare incontro ai loro bisogni cognitivi. Quindi è inutile pensare che tutti riescono ad apprendere con la classica lezione frontale. Non è così, ok? Quindi io cosa faccio? Conoscendo bene gli strumenti di intelligenza artificiale, posso crearti un'infografica, posso crearti un video, posso crearti un audio, posso crearti delle flashcard di ripasso, posso crearti una presentazione veloce, posso mettere in atto tutta una serie di strumenti che ti danno la capacità con le tue abilità cognitive di comprendere uno strumento con quelli che sono gli strumenti a te più adatti. Ecco, questo secondo me è una cosa che l'insegnante deve fare per poter mettere il ragazzo nelle condizioni di apprendere meglio. In realtà lo potrebbe fare il ragazzo anche senza il docente, se ha una grande capacità di comprendere quali sono questi supporti e come venirne fuori. Però ripeto, questo è l'aspetto cognitivo. Poi c'è un altro aspetto molto interessante, ma anche molto grave, che riguarda noi educatori, che è invece la crescita e il dialogo con questa intelligenza artificiale. Cioè, noi rischiamo che la presenza di questo strumento suggerisca ai ragazzi che da soli possono fare tutto, non soltanto i compiti, ma anche il dialogo, venire fuori da
1: E anche
0: determinate.
1: le relazioni, ma ci torniamo fra poco dopo il brano musicale. Intelligenza artificiale, abbiamo visto che può esserci utile, può essere utile quando ad esempio si vogliono delle informazioni, ma è importante che noi sappiamo quello che cerchiamo e abbiamo anche una competenza. Quindi chiedere un aiuto, se io ho letto già un libro e voglio magari creare un qualcosa che sia più sintetico, prendo le parti principali, già inserisco i dati che io ho e magari l'intelligenza artificiale poi mi agevola.

0: creando magari uno schema. Ma quando invece ci spingiamo oltre, quindi facciamo fare tutta l'intelligenza artificiale e quindi ci spersonalizziamo, o quando l'intelligenza artificiale la scambiamo come un'intelligenza umana e quindi come un, diciamo quasi un essere umano in carne ed ossa e iniziamo a dialogare con questa intelligenza artificiale, quali possono essere i pericoli, soprattutto se parliamo di ragazzi?
1: Ah, i pericoli sono quelli di intrattenere un dialogo e una confidenza con una realtà che non ha nessuna forma empatica nei tuoi confronti, o meglio, fa finta di averla da un punto di vista linguistico, per cui le espressioni che usa ti mettono nelle condizioni di sentire un'empatia, ma devi capire che dietro quell'espressione non c'è nulla e quindi quella realtà, quello strumento non ti può dare niente perché non ha esperienza. Okay? Faccio un esempio così ci capiamo. Se io sono un ragazzino di 13 anni che ho preso la prima cotta, cosa chiedo all'intelligenza artificiale rispetto a come posso comportarmi con la mia nuova fiamma, come ad esempio posso, diciamo,
0: Agganciare, iniziare insomma a trovare modo di farmi avanti.
1: esatto. Mentre un adulto di riferimento, una persona che ha un'esperienza di quel tipo, sicuramente può darmi dei consigli che vengono dalla sua esperienza, dal suo vissuto. Quello che può fare un'intelligenza artificiale è leggere un libro, prendere dai miliardi di dati a cui può accedere una serie di consigli sicuramente utili, ma non ti racconterà mai il suo primo bacio con quella ragazza, non ti racconterà mai le emozioni che ha provato, le difficoltà, questa cosa l'ho provata anch'io, ok? E questa cosa va spiegata, cioè va spiegato la maschera, il fatto che al di là di una capacità dialogica importante, perché questa cosa è capitata anche a me, no? Perché io ho testato e quindi ho dialogato, non c'è niente, quindi anche l'espressione più affettuosa e più colorita in realtà sono una serie di parole messe insieme da un algoritmo che funziona in metodo statistico. Poi l'output, cioè quello che viene fuori, può essere straordinariamente bello, ma dobbiamo sempre ricordarci che è finto. Quindi che per quanto bello è finto, e in quanto finto, dietro non ha nulla. Non ha una persona che prova qualcosa nei suoi confronti, che ha un interesse a che tu possa crescere in un determinato modo o altro. Ti dà una risposta, punto e basta.
0: Ricordo che nel seminario che ho seguito, che tu hai fatto qualche tempo fa, tu facevi un esempio che riguarda proprio il discorso che a volte l'intelligenza artificiale sembra essere più vicina a noi rispetto a una persona vera. Quando chiedi come stai e lei risponde, la cosa più importante non è come sto io, ma come stai tu. Questa domanda la faccio a una macchina, ti mette in crisi perché un ragazzino come fa a capire che in realtà è qualcosa di artificiale? Sembra vero perché ti sta puntando tutto su di te, ti sta mettendo al centro della sua attenzione.
1: Cosa che l'essere umano non fa mai. Quindi la cosa assurda è, ed ecco perché è pericolosa, ed ecco perché è necessaria una formazione, perché rischia, nella sua artificiosità, rischia di essere più dialogante di un essere umano, perché noi abbiamo grossi problemi in questo momento da un punto di vista relazionale. Gli esseri umani in questo momento hanno grossi problemi da un punto di vista relazionale. E il fatto che il Corriere della Sera abbia fatto emergere in una ricerca che moltissimi ragazzi fanno riferimento all'intelligenza artificiale per confrontarsi, è un dato drammatico che dovrebbe interrogare prima noi adulti. Ma perché lo fanno? Perché l'intelligenza artificiale è sempre disponibile? Perché l'intelligenza artificiale non mi accusa mai? Perché l'intelligenza artificiale ha un certo tono con me? E quindi sono tutte situazioni. Sono tutti punti che vanno discussi con il ragazzo.
0: Ti sa chiedere anche scusa l'intelligenza
1: Allora,
0: artificiale.
1: attenzione, ti chiede scusa se tu gli fai notare l'errore,
0: Sì,
1: ma lei
0: quando dici ma questa
1: sicuramente.
0: cosa non va bene, allora io, scusami, ho
1: Perché non.
0: malinterpretato.
1: Però non ti dice mai che hai sbagliato. Lei non ti
0: Sì,
1: dice
0: sì.
1: mai che ha sbagliato, tu gli
0: No,
1: dici che hai
0: dice che.
1: sbagliato.
0: Sì, dice ho sbagliato.
1: È
0: Nulla,
1: un
0: nulla.
1: suggerimento che io ho colto in uno degli ultimi corsi che ho fatto da alunno, perché ovviamente devo continuare a formarmi in questo ambito e che ho molto apprezzato, capita tra di noi di dire: ah, ma sai, io quando parlo con l'intelligenza artificiale mantengo sempre l'educazione, gli credo grazie, per favore, cortesemente, puoi farmi. Ecco, loro mi hanno detto di non farlo mai, perché è il primo punto che ti fa percepire che sei di fronte a una macchina. La macchina non ha bisogno del grazie, la macchina non ha bisogno del cortesemente, la macchina non ha bisogno del per favore. Se tu cominci a simulare un dialogo che ha a che fare col dialogo umano, stai cominciando a cadere in
0: Nella
1: quell'inganno.
0: trappola.
1: Invece il rischio della maleducazione, diciamo così, ti fa percepire che tu hai una macchina e alla macchina devi parlare. Per cui senza tanti giri di parole, senza tante confidenze, tu mi devi fare questo e quest'altro, perché tu sei una macchina e servi a fare questo. Nel momento in cui io cambio il mio linguaggio e comincio ad essere più affettuoso, più zelante o altro, sto cominciando a cadere in quella trappola. E questo secondo me è molto pericoloso. Chiudo, e a parte i rischi che abbiamo detto, un altro dei rischi che secondo me l'intelligenza artificiale sviluppa nei ragazzi è la sensazione di poter fare tutto da solo, cioè di non aver bisogno degli altri. Noi avevamo il compagno bravo in matematica e latino, il giorno dopo arrivavamo a scuola: senti, che fai? Mi fai copiare il compito, io non ce lo faccio fare, mi fai ripetere questa cosa, mi aiuti a fare questo. Ecco, uno dei problemi, tra i tanti che abbiamo analizzato, che l'intelligenza artificiale ci può porre, è il non avere bisogno più degli altri, e questa non è una cosa bella.
0: Perché hai l'intelligenza artificiale a cui puoi dare anche un nome, quindi poi ha anche un nome.
1: Perché
0: Hai
1: fa tutto
0: Marta.
1: lui, perché fa tutto lui, ok? Quindi questo ovviamente è un grande aiuto nelle situazioni limite, ok? Ma può essere una diminuzione delle relazioni in altre circostanze, ok? Quindi ho fatto ad esempio ho fatto un esempio banale adesso, ma i ragazzi non hanno più questa necessità di studiare insieme, perché da soli fanno tutto. Non hanno più la necessità di invitare il compagno bravo, la compagna brava, di studiare insieme, perché devo studiare insieme. Insieme facciamo altre cose. Io da studio riesco a fare tutto, no? Quindi anche il nostro supporto su tante cose alcune volte viene meno. Ti faccio ripetere? No, papà, che senso ha farmi ripetere? Io ripeto con l'intelligenza artificiale, no? Ecco, dobbiamo stare attenti a che non è tutto oro quello che luccica.
0: Grazie Alfredo, alla prossima!
1: Ciao Daniela, alla prossima.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema In Cristo e con Cristo leggendo dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 3. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Saverio Bisceglia scrive: quando pensiamo a Dio, possiamo immaginarlo come una famiglia perfettamente unita in cui regna l'amore. Questo è quello che Gesù, il Figlio di Dio, volle trasmettere ai suoi discepoli. Egli mostrò una reale e quotidiana relazione con suo Padre. Spesso si appartava per pregare il Padre. Quando insegna ai suoi discepoli a pregare, dice «Padre nostro». Gesù ha sempre mostrato una perfetta unità con il Padre. Il proposito del Padre e del Figlio è quello di renderti partecipe della stessa relazione. Dio lo ha fatto prendendo forma umana in Gesù e per mezzo di Lui il peccato è stato condannato sulla croce del Calvario. Per questo, chi crede nel Figlio può avere relazione con entrambi, con il Padre e con il Figlio. Nessun'altra relazione è paragonabile a questa. Lo stesso Giovanni, nel primo capitolo del suo Vangelo, afferma: a tutti quelli che lo hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a tutti quelli, cioè, che credono nel suo nome.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità al suo prossimo. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il linguaggio umano di Gesù. Il dono più bello che Dio ha fatto all'uomo, oltre la vita, è la sua parola. Per rivelarsi, Dio ha parlato. In ogni epoca ha trasmesso il suo messaggio in modo da essere compreso e lo ha fatto per mezzo di diversi servitori, ognuno con il proprio stile. Ora, questo messaggio è completo ed è la parola di Dio, la Bibbia, parola vivente ed eterna. Poi Dio si è voluto avvicinare ancora di più all'uomo e gli ha parlato tramite dei profeti fino a quando Gesù è venuto sulla terra. Dio fatto uomo, la parola eterna diventata carne, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 14 ed Ebrei capitolo 1 versetto 2. Gesù Cristo è stato la rivelazione di Dio nel mondo e tutto il suo comportamento ha espresso la verità di Dio. Infatti è scritto in Giovanni capitolo 14 versetto 9: chi ha visto me ha visto il Padre. Quando abitava tra gli uomini, Gesù parlava la lingua locale, l'aramaico. Parole di grazia uscivano dalla sua bocca, è scritto in Luca capitolo 4 versetto 22. Le sue parole erano potenti e sbalordivano le folle, Matteo capitolo 7 versetto 28 e 29. Anche i suoi oppositori dicevano: mai un uomo ha parlato così. Evangelo di Giovanni capitolo 7 versetto 46. Egli era il compimento di ciò che il profeta Isaia aveva annunciato circa 700 anni prima. Infatti egli dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Lui solo ha pronunciato le parole appropriate alle circostanze di chi lo ascoltava. Esse sono paragonate a dei frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Proverbi capitolo 25, versetto 11. Ebbene, credenti, impegniamoci ad assomigliare al nostro divino modello. Vegliamo affinché il nostro modo di parlare e di fare lasci trasparire che siamo dei discepoli di Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 6 settembre e dalla lettera di Giacomo leggiamo nel capitolo 1 due versi, il 2 e il 3, che dicono così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Questo verso ci mette di fronte a un tipo di disciplina che Dio usa per renderci più reattivi nelle circostanze avverse. Non sempre dobbiamo combattere, come abbiamo visto ieri a proposito di Giosafat, ma nemmeno possiamo restare inattivi, perché anche intercedere o aspettare una parola da Dio può essere un modo di affrontare singole situazioni. È vero che Dio ha sempre lo sguardo su suoi figli, ma non sempre impedisce che le cose accadano, perché è quando ci sentiamo con l'acqua alla gola che tiriamo fuori il meglio o il peggio della nostra fede. Diciamo che questi momenti cosiddetti momenti di prova sono un vero e proprio test che monitori il nostro stato spirituale. È un po' quello che è accaduto a Giobbe, ricordate? Giacomo, fratello di Gesù, il leader della chiesa di Gerusalemme, si stava rivolgendo alle chiese disperse a causa della persecuzione iniziata da poco e vivevano quindi in povertà, sfruttati dai ricchi, emarginati socialmente e lontani da casa. Malattie, ingiustizie, lutti e povertà metterebbero alla prova chiunque, ma il consiglio di Giacomo è in linea perfetta con quanto fatto da Gesù. Dice di guardare queste circostanze da un punto di vista diverso, che ci consenta di considerare cosa produce in noi, cosa ci hanno lasciato, insegnato e di fronte a quale realtà ci hanno messo. Abbiamo bisogno di essere sempre coscienti che abbiamo dei limiti, che non sono fallimenti, ma gradini di una scala che saliamo a fatica, ma con un cuore sempre grato a Dio, che non ci lascia e non ci abbandona mai alla disperazione. E quando vede che fatichiamo a salire il prossimo gradino, si ferma con noi e aspetta che riprendiamo forze guardando a Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Perseverare nelle tribolazioni. Per diventare le persone che Dio vuole che siamo, potremmo affrontare distrazioni, deviazioni, delusioni, prove, tentazioni e traumi che possono ostacolare o interrompere il processo. Ogni giorno lottiamo contro il mondo, la carne e il diavolo. Ognuno di loro si oppone al nostro cammino. Ma Paolo ci ricorda che le tribolazioni che affrontiamo sono in realtà un mezzo per raggiungere la maturità. E non solo. Ma ci gloriamo nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce sopportazione e la sopportazione produce esperienza e l'esperienza produce speranza. E la speranza non mette in crisi, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Giacomo offre un incoraggiamento analogo. Considerate con gioia le varie prove che incontrerete, sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. Ma lasciate che la pazienza porti a termine la sua opera, affinché siate perfetti e completi, non mancando di nulla. Caro amico e cara amica, forse pensi che il nostro obiettivo come cristiani sia quello di sfuggire alle tribolazioni, ma l'obiettivo di Dio per noi è la maturità in Cristo, diventare le persone che Lui ha progettato. La nostra speranza si trova nel carattere provato, non nelle circostanze favorevoli o nella manipolazione degli altri. Prega con me. Signore, aiutami a vedere le mie prove come pietre miliari, non come ostacoli. Dammi la grazia di perseverare e di sviluppare un carattere provato. Nel nome di Gesù. Amen.
3: Il verso letto da Laila in apertura è uno dei versi che all'inizio del mio cammino con Gesù mi veniva molto difficile da comprendere, perché non riuscivo a considerare le sofferenze come un motivo di grande gioia. Poi però, quando mi sono trovata in difficoltà, ho avuto modo di esaminare il mio cuore e ho dovuto ammettere che la sofferenza mi ha costretto a fermarmi, a guardarmi dentro, a mettere in discussione le mie scelte e a capire quali sono le cose importanti, trasformando il dolore in una spinta per poter cambiare e maturare. E poi tante volte la sofferenza ci fa realizzare la nostra fragilità e questo può spingerci a cercare aiuto in Dio. È anche vero, d'altra parte, che il dolore potrebbe allontanare da Dio nel caso in cui non dovesse arrivare la risposta desiderata, ma la fede presuppone una fiducia totale, un abbandono totale alla volontà di Dio, nell'assoluta consapevolezza che Lui non ci lascerà soli nella nostra difficoltà, ma come dice il Salmo 46, sarà per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre avversità. Non so se oggi qualcuno è nella sofferenza, io posso solo incoraggiarti a confidare in Dio. E sia che Lui risponda sì, sia che Lui risponda no, che Lui non ci lascerà soli nella nostra difficoltà, ma come dice il Salmo 46, sarà per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre avversità. Non so se oggi qualcuno è nella sofferenza, io posso

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza e oggi accendiamo la speranza parlando di relazioni. Connessi o in relazione? Questo è il titolo della rubrica che da alcune settimane portiamo avanti con la dottoressa Alessandra Gelardi. Benvenuta Alessandra.
2: Grazie Daniela, benvenuti a tutti.
1: Tu sei una psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, facilitatore in mindfulness, esperta in disturbi e disabilità dell'apprendimento nello sviluppo. Siamo arrivati al nostro quarto appuntamento, ci stiamo rivolgendo, abbiamo detto più volte, agli adolescenti, ma anche e soprattutto agli educatori, formatori, genitori, quanti hanno a che fare con il mondo giovanile, che è un mondo meraviglioso. Quando ci mettiamo ad ascoltarli, sai Alessandra, abbiamo dedicato una puntata all'ascolto, io mi sono resa conto. Io ho fatto anche l'animatrice scout per diverso tempo e anche l'animatrice dei giovani, che ascoltare i giovani ti arricchisce. I giovani sanno meravigliarti, i giovani sono anche creativi, spontanei e non hanno quegli schemi rigidi degli adulti. Quindi puoi apprendere dai giovani. Questo forse noi lo sottovalutiamo quando siamo più grandi. Pensiamo, beh, i giovani di oggi sono... Ma impariamo ad ascoltarli. Se li ascoltiamo, è vero che ci sono alcuni giovani che sembrano un po' che vivano in un mondo a parte, ma ce ne sono tanti altri che veramente hanno un tesoro dentro, quindi dobbiamo aiutarli a portarlo fuori.
2: Io sono un po' una paladina dei giovani, li adoro, li amo, faccio da tanti anni questo lavoro anche nelle scuole, da 20 anni circa, con gli sportelli, e sono meravigliosi, sono straordinari quello che portano dentro. L'adolescenza è il momento che noi adulti abbiamo dimenticato quale delicatezza porti con sé questa fase, no? Di sgancio un po' dalle figure adulte, di ricerca costante di noi stessi, di chi siamo, quindi... assolutamente, i giovani sono perle di bellezza, portano tantissime cose, condivido con te questa cosa, io ne ho conosciuti tantissimi.
1: Bisogna tenere in considerazione che l'epoca in cui noi eravamo giovani era un'epoca diversa, avevamo meno sollecitazione. Oggi i giovani devono essere veramente molto connessi con la realtà, ma connessi con tutto ciò che accade attorno a loro. Prima ciò che era pericoloso era fuori dalle nostre mura, no? Dalle mura domestiche, oggi è dentro. Quindi i giovani oggi, i ragazzi oggi vivono un'epoca molto difficile. Oggi c'è tanta connessione in tutti i sensi, però c'è anche tanta solitudine. Com'è possibile che i ragazzi, ma non solo i ragazzi, si sentano soli, anche se sono sempre connessi?
2: Semplicemente, Daniela, perché la connessione non ha niente a che fare con l'appartenenza. Dal punto di vista psicologico, diciamo che uno dei bisogni più profondi dell'essere umano proprio è, l'abbiamo anche... lo ribadisco, è quello di essere visto, riconosciuto, accolto e appartenere, se vogliamo, no? Sentirsi parte di un gruppo, di una famiglia, di un'amicizia significativa, percepire che la sua presenza conta per qualcuno.
1: A volte credo che i ragazzi si sentano invisibili per quello che è il mondo degli adulti.
2: Ed sì, e per questo cercano di rendersi più visibili possibili, no? Con l'iperespressione, ad esempio, nei social, cercano questa ipervisibilità, no? Però essere visibili senza sentirsi veramente riconosciuti, cioè il fatto che io sia visibile non mi fa sentire appartenere ad un gruppo, appartenere veramente. Ed ecco che c'è un gap, un paradosso, no? Tra il fatto che io sia visibile e la mia profonda solitudine, se vogliamo.
1: La solitudine è una, se non sbaglio, mi pare che sia stata definita proprio una pandemia. puntiamo il nostro sguardo sugli adolescenti, non dimenticando che la solitudine è proprio una vera pandemia, quindi cerchiamo di essere dove possibile vicino alle persone.
2: Questo è un discorso un po' più delicato, perché penso quanto il mondo social possa essere buono e fammi passare il termine un po' cattivo, no? Nel senso che c'è molto giudizio, c'è molta aggressività, se vogliamo, no? Latente, manifesta attraverso dei commenti, delle critiche, su tutti i discibili, body shaming, ma su tutto. Quindi ovviamente quando c'è il giudizio, che sappiamo essere l'elemento separatore, no? Quello che separa gli esseri umani, perché è il giudizio che separa, che viene dalla mente, no? Che è molto forte, può succedere qualcosa di particolare. Invece di avvicinarci agli altri, io tengo a proteggermi, ma ci sta, no? Perché ho timore di questo giudizio che è presente, quindi nascondo le mie fragilità, nascondo le mie paure, nascondo le mie emozioni. Sì, condivido le storie, condivido le immagini, ma come? Col telefonino, i selfie, cioè mi metto in una posizione, in una caricatura che comunque crea un confine, mi protegge dal fatto di essere veramente visto. Quindi io sono alla ricerca di essere visto, ma poi mi proteggo dall'essere visto, perché quello che trovo in quel mondo non risuona con quello che io in quel momento ricerco, no?
1: C'è anche molta potenza quando entriamo nei social, perché se io sono nella vita reale e dico qualcosa che a qualcuno non piace, saranno alcune persone che mi andranno anche contro, ma quando io sono sui social posso essere migliaia di persone e io ho la forza per superare questo impatto.
2: Se accade questo è veramente, poi diventa veramente una cosa difficile da gestire e molto delicata. Questa ricerca costante di ripeto, di essere compresi, di essere accolti, promuove automaticamente questa solitudine che gli psicologi chiamiamo solitudine percepita, perché questa sensazione di sentirsi sole in mezzo agli altri, no? Nonostante l'iperpresenza degli altri, no? Perché non è l'assenza, se vogliamo, non è l'assenza delle persone a fare soffrire, ma è sempre l'assenza della connessione. Cioè, non c'è una vera connessione nel mondo social. C'è una connessione perché siamo connessi, no? Fisicamente. Esatto, ma non c'è quella connessione. Cosa vuol dire connessione? Cosa vuol dire questo contatto, quello che hai detto in una puntata, tra cuore a cuore, questa che non è una parola utopica. Quando parliamo di cuore non parliamo di qualcosa che è lontano, perché noi abbiamo una mente, abbiamo un corpo, abbiamo anche uno spirito, qui ne posso parlare, ma ne parlo sempre, ne parlo anche nei miei corsi, io sono una persona libera da questo punto di vista. Abbiamo uno spirito, abbiamo un'anima che ci permette di entrare in connessione con gli altri, no? Quindi per i ragazzi è più complicato, anche se loro sono molto autentici, questa è la differenza con noi. Perché io li ho incontrati, ti ripeto, tantissimi nelle scuole, loro vivono di autenticità. Se un adulto, loro sono più attenti a quello che facciamo piuttosto che a quello che diciamo. Ok?
1: Hanno capito qual è la realtà, la concretezza, e nella coerenza. Esatto. La concretezza.
2: Esatto, è la congruenza della comunicazione, è la coerenza. No, nelle azioni, quindi loro stanno attenti, quindi loro si avvicinano alle persone che sono autentiche, che se ti dicono non devi toccare il telefonino, non sono i primi che li toccano. Tu non puoi dire a un giovane in classe, ad esempio, non prendere i telefonini e dopo 10 minuti lo tocchi, con buone intenzioni, perché in quel momento lo stai facendo con buone intenzioni, hai qualcosa da fare, eccetera. Però lì nasce un metamessaggio.
1: Risulta inefficace. Ci ascoltiamo un brano, torniamo fra poco. La solitudine Al tempo dei social, essere connessi e sentirsi tanto soli, perché la connessione, quindi non reale, quindi non di presenza, diciamo prima con la dottoressa Alessandra Gerardi, è un po' un qualcosa di finto, è una connessione che in realtà non mi permette di sentire l'emozione dell'altro, sentire il battito del cuore dell'altro, incrociare lo sguardo dell'altro e poter percepire quello che l'altro sta provando. Allora, come sempre, siamo abituati a poter lasciare una psicopillola a chi ci segue. Qual è quella di oggi, Alessandra?
2: Allora, questa rivolta ovviamente ai ragazzi, questa settimana provate a dedicare più tempo a una relazione, invece di dedicare tempo distribuito su decine di contatti, cercate più che la quantità, la profondità di una relazione, quindi una persona, non 10. Dedicate del tempo a una persona. Poi un'altra cosa, condividete. Con quella per condividete se dovete condividere qualcosa sui social, qualcosa di vero in una conversazione. Provate a raccontare non solo cosa avete fatto, ma anche, ripeto, sempre come vi siete sentiti. Perché è molto importante, la relazione non è uno scambio di informazioni, è uno scambio anche di emozioni. Quindi possiamo condividere le nostre emozioni. Una psicopillola che inserisco anche se non era inserita per i genitori, ma anche per i ragazzi, per tutti noi, è quella di chiedere, questa è una difficoltà estrema, quando apriamo il telefono, no? Ehi, sì, che c'è? Ok, questa è la comunicazione. Allora, questa comunicazione via, non serve. Ricordatevi che il cervello risponde a due domande. Questa cosa mi serve, questa cosa mi fa stare bene. Allora, mi serve direi che c'è. No, perché non apre un canale di comunicazione. Mi fa stare bene, io voglio sapere veramente l'altro chi è, perché ho questa buona intenzione, ma non so come fare. Allora la strategia è come posso fare? E la strategia è come stai? Cosa hai fatto oggi? Ok, chi ha incontrato? Facciamo delle domande sui fatti, non sulle attribuzioni o sulle interpretazioni. Scusami.
1: A volte potrebbe
2: Allora.
1: essere anche, diciamo, carino invitare il nostro figlio, comunque colui o colei con cui ci interfacciamo, anche a condividere qualcosa per cui essere grati in quella giornata. Magari partendo da noi, oggi mi è successa questa cosa, e quindi
2: Esatto.
1: essere grati e chiedere: a te è successa qualcosa che ti ha meravigliato, qualcosa che ti ha sorpreso, qualcosa che ti ha fatto piacere, oppure ti è successo che qualcosa ti è dispiaciuto in questa giornata?
2: Esattamente, sì, cercare proprio la presenza. E la presenza non è perfezione, noi non dobbiamo cercare una persona che sia perfetta o che comunque ci capisca sempre, no? Anche questo, anche essere più tolleranti con noi stessi, con gli altri, no? Perché la persona è autentica anche nelle sue imperfezioni.
1: Anzi,
2: Ricordiamoci
1: forse proprio lì, no? Cioè,
2: che, anzi,
1: quando tu non cerchi di fingere, no? Di essere qualcun altro, e spesso si dice che quando noi giochiamo, ad esempio, lì viene fuori ciò che siamo veramente, perché nel gioco un po' come se ci rilassassimo e quindi non siamo sotto il controllo delle nostre reazioni. Infatti, basta vedere gli adulti mentre giocano e capire tanto degli adulti. Penso che la stessa cosa accada nel mondo giovanile.
2: assolutamente. E tra l'altro, la prima cosa che insegno, impariamo insieme con i miei ragazzi nei miei percorsi privati, nel percorso oltre sé che faccio, è proprio questa capacità di distinguere l'identità da quelle che sono le nostre caratteristiche, rimettendo il centro della nostra persona al nostro nome. Io sono Alessandra, io sono Daniela, e poi chi sono, ok, i miei difetti, i miei pregi, le mie emozioni, ma disidentificarmi con quelle che sono delle emozioni che vanno e vengono e disidentificarmi con dei nomi che mi sono data, che non hanno niente a che vedere con l'identità. Perché noi siamo tutto, quindi partendo dall'accettazione, come hai detto tu, delle nostre imperfezioni. Solo così le possiamo modificare con l'accettazione che è la base. E questo lo
1: Certo.
2: dobbiamo fare anche con l'altro, no? Quindi la domanda non è tanto quante persone ci seguono, quanta gente ci riconosce, ma quante persone conosciamo veramente, no? Quindi non è il contrario della solitudine, non è la popolarità, perché abbiamo detto che son più popolare sono e più solo mi sento, quindi non è che ho più contatti follower e sono più meno solo, anzi mi percepisco più solo. Quindi sentirmi accolto per ciò che sono fa la differenza. Mi devo sentire accolto per quello che sono, con i miei pregi, i miei difetti, le mie imperfezioni.
1: Questa frase che tu hai detto proprio in conclusione mi ha fatto venire in mente quella che era la comunicazione di Gesù. Gesù accettava le persone così come erano, ma stando con lui le persone cambiavano. Cioè lui le amava così come erano, ma è l'amore che poi le cambiava. Credo che questo possa succedere anche a noi oggi. Se noi amiamo la persona così com'è, quell'amore produrrà nell'altro il desiderio di essere migliore, di dare il meglio, di far uscire ciò che sono quelle qualità che abbiamo dentro ma sono nascoste. Dei semini ci sono stati dati dall'alto, questo è quello che credo. E questi semini però devono essere, diciamo, annaffiati. Nel momento in cui noi iniziamo ad annaffiare, allora ci vediamo in un'altra prospettiva, vediamo che c'è del bello e del buono in ognuno di noi.
2: Mi hai fatto pensare una cosa carina. Platone diceva che l'amore è il metaxu, l'intermediario tra le parti divine e le parti terrene, ed è la relazione che permette, e quindi l'incontro con l'altro nell'amore, che permette di traghettare, no? Da quelle parti terrene alle parti divine, che altro non sono che le nostre grandi capacità, le nostre bellezze, tutto quello che ci abita, in quanto anche figli di Gesù, e condivido perfettamente.
1: Grazie Alessandra, alla prossima!
2: Grazie Daniela.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Ogni 4 minuti, Marco, in qualche parte del mondo c'è un aereo della MAF, che è la missione aerea di Fratellanza, che decolla per portare soccorso medico ed aiuti umanitari.
1: Bellissimo.
0: E cosa fa? Trasporta viveri, medicinali, e c'è anche del personale specializzato per gli aiuti, diciamo, in quei luoghi che noi chiamiamo terzo mondo, paesi del sud
1: mondo. Prima di dare la parola ai nostri interlocutori, posso tirare fuori un ricordo di quando eravamo ragazzini?
0: Io
1: ricordo nelle nostre comunità, praticamente eravamo piccoli, che cantavamo la canzoncina
0: L'aereo del missionario.
1: Sì, l'aereo del missionario che vola, che il missionario
0: quindi,
1: dice.
0: Quindi
1: a tutti,
0: ti sei sbloccato un ricordo.
1: Ma perché sembrava una favola così lontana, ora poter parlare con dei missionari. Poi diceva una frase che mi è rimasta: il missionario dice a tutti l'amore di Gesù. Ma un ricordo, adesso ho 57 anni, perciò figurati.
0: Perché i missionari che andavano in volo, insomma, l'hanno fatto già da tanto tempo in Italia. Questa missione è nata nel 1996, ma ora fra poco chiederemo a Graziano D'Alemo, che è direttore del MAF Italia, insomma, quando è iniziata questa missione nel mondo. Mi pare che sia stato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, se non erro. Ma andiamo a salutare Graziano D'Alemo, direttore MAF Italia. Benvenuto, Graziano.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Daniela.
0: E con noi oggi siamo veramente molto lieti di poter ascoltare la sua esperienza, Emil Kuding, che è un pilota, è commissionario e lui vive in Papua Nuova Guinea e a Bougainville. Benvenuto Emil.
3: Sì, questo è corretto, noi siamo giù a Bougainville, dunque è un'isola che in principio il Salomone settentrionale è un paese che si sta distanziando dalla Papua Nuova Guinea, però la MAF era già qui nel 1960-70 e è richiesto dal presidente di ritornare per iniziare un programma di volo. Dunque noi siamo qui per aiutare a rilanciare questo programma di volo.
0: Allora Graziano, volevo chiederti, ho detto correttamente che il MAF internazionale è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale o c'è qualcosa da precisare?
2: Sì, è corretto, non è corretto, nasce subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1946, come già abbiamo detto nella scorsa puntata quando abbiamo fatto la nostra introduzione, nasce diciamo dal volere, dal sentimento di alcuni ex piloti militari dell'aeronautica inglese che sentono questa chiamata da Dio di utilizzare l'aereo per scopi umanitari. Quindi nasce questa bellissima avventura che è appunto quella del missionario di Fratellanza, tradotta in italiano, in inglese il nome diciamo originale Mission Fellowship, e poi si diffonde in tutto il mondo. Oggi Emile è un esempio di questi piloti, di questi missionari che sono sparsi nel mondo per portare aiuto, soccorso e la testimonianza, insomma, del Vangelo a tutti i popoli che vivono in uno stato di isolamento territoriale.
0: Qui dove ci sono guerre, dove ci sono carestie, dove ci sono calamità naturali, gli aerei del MAF sono presenti e avete, no, delle postazioni quasi in tutto il mondo, quindi in Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Singapore, Sudafrica, Svezia, insomma Olanda, Nuova Zelanda e tanti altri
2: siamo
0: paesi.
2: Siete
0: dappertutto e questo è molto bello perché significa che da qualsiasi posto può alzarsi in volo un vostro aereo che porterà aiuto. Allora Emil, raccontaci un po' come sei entrato a far parte di questo gruppo in volo.
3: Dunque io sono anziano pilota, meccanico anche dell'aereo, sono qui con la mia moglie per dare una mano per rilanciare il programma di volo. Aspettiamo l'aereo che dovrebbe arrivare il 7 di settembre da Mount Hagen in Nuova Guinea per rilanciare il programma di volo. Qui a Bougainville il problema non è la guerra o la povertà, sono i problemi della, come dici, le strade non sono buone, dunque sono tante comunità che sono
0: tipo
3: distanze.
0: Isolati, quindi sono molto
3: esattamente, dunque le strade non esistono molto, dunque l'aereo aiuterà a trasportare i malati all'ospedale, anche portare gli istitutori per queste isole lontane, perché se no il battello non vanno, perché è troppo pericoloso.
0: Ho capito. Emil, posso chiederti come fai a parlare l'italiano? Dove hai imparato l'italiano?
3: Io ho imparato l'italiano in Ticino, quando ho imparato a diventare un meccanico di aereo, e dunque il mio capo era da Canobio, dunque ho imparato l'italiano.
0: Allora, tu dicevi con tua moglie state aspettando questo aereo per poter aiutare le persone che sono nelle zone che non è facile, no, raggiungere. E come nasce, cioè come nasce questo tuo interesse? Quindi anche aver in qualche maniera avuto la collaborazione di tua moglie. Quindi come hai reclutato anche tua moglie? Quindi come nasce la missione in te e come hai reclutato anche la moglie?
3: Sì, se vuoi un affare di famiglia, noi siamo partiti in Chad nel 1986. E dunque eravamo sempre insieme, la mia moglie ha fatto i conti della MAF, ha fatto anche i programmi di volo e io aiutavo alla mia moglie per la mia moglie aiutava in programma, a parte di tenere la famiglia in gamba. Dunque eravamo sempre un team insieme, la mia moglie e me, e dunque siamo sempre insieme. Lei fa adesso, prepara con la gente locale il programma di volo per il lancio del programma in 10 giorni.
0: Capito. Ci ascoltiamo un brano di Domenico Modugno, conosciuto con il titolo Nel blu dipinto di blu, dove proprio il ritornello si dice volare, e quindi ci rifacciamo a quello che tu e i vari piloti fate per portare gli aiuti nel mondo. Quindi ascoltiamo Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu.

0: Nel blu dipinto di blu, questo brano penso che proprio sposi bene la causa del MAF, questa missione aerea di fratellanza. Allora, Gazzino, prima di parlare ancora con Emil, perché ci racconti quella che è la sua esperienza e cosa l'ha portato a interessarsi della missione, volevo chiederti un po' di magari per chi è la prima volta ascolta questa intervista, magari ci sono stati altri che hanno seguito quelle precedenti, ma per chi per la prima volta si fosse messo in ascolto, cosa puoi dire proprio per far capire quanto è importante la missione?
1: Sì, MAF è un'organizzazione, come dicevamo prima, che ormai ha 80 anni di storia, nasce su iniziativa, sulla chiamata, insomma, da parte di questi ex piloti dell'aeronautica inglese di utilizzare l'aereo laddove ce ne fosse la necessità. Fondamentalmente quello che fa MAF è collegare popolazioni isolate che non hanno altri mezzi per insomma raggiungere grandi città o luoghi, come dire, grossi centri urbanizzati attraverso l'aereo. E attraverso questo servizio di aviazione non facciamo solo un trasporto, come dire, vero e proprio, ma forniamo tutto un supporto logistico a medici, infermieri, pastori, evangelisti, quindi traduttori della Bibbia. Quindi facciamo un lavoro a 360 gradi laddove c'è necessità, laddove ci sono delle popolazioni isolate. Quindi questo spirito di, come dire, di aiuto, come che appunto ci distingue come cristiani, lo portiamo avanti da 80 anni. E nella nostra storia di questi 80 anni tantissimi piloti hanno, come dire, risposto a questa chiamata di utilizzare il loro dono, il loro talento, la loro abilità, non nel guidare un aereo, per poter servire il Signore attraverso appunto l'aviazione missionaria, che non è una realtà isolata quella di MAF, ma ci sono tantissime realtà come la nostra. MAF è la più grande a livello mondiale, ma ricordiamo che ci sono tantissime realtà di aviazione missionaria, quindi un aiuto attraverso uno strumento inusuale, ma appunto essenziale.
0: Allora, volevo chiedere a Emil, cosa facevi prima di diventare, ecco, un pilota missionario?
2: Prima di diventare pilota missionario io facevo meccanico di aerei in Ticino.
0: Ok.
2: Dunque ha cominciato già lì la passione.
0: Ma cosa ti ha spinto poi a fare questo volo, quindi a interessarti della missione? Cos'è che, insomma, ti ha sbloccato qualcosa dentro?
2: Sì, che il nostro gruppo di giovani era una volta un pilota che visitava dall'Africa, e quello mi ha veramente motivato di perseguire questa strada di diventare pilota missionario.
0: E c'è qualche esperienza che vuoi raccontarci, qualcosa che ti è rimasto nel cuore in una delle tante missioni che hai fatto, qualcosa che ti ha colpito in maniera particolare che vuoi condividere?

0: Il particolare è che normalmente quando si parla di pilota d'aereo è sempre di diventare pilota di linea, però con questo aereo piccolo che possiamo veramente apportare dell'aiuto alla gente, io ho trovato questo fantastico. Non era solo un modo di trasporto per la gente che ha tanti soldi,
1: quindi non è un'alternativa, però è indispensabile in questi luoghi.
0: Esattamente, l'aereo è a portata di tutti, perché lo facciamo diventare meno costoso, che così la gente che non può spostarsi ha la possibilità di andare all'ospedale o avere materiale per la scuola, così.
1: Marco vuole farti una domanda,
2: sì,
1: vai Marco.
2: Non mi è chiaro solamente un passaggio, cioè questi aerei trasportano solamente merci o trasportano anche persone all'occorrenza?
3: No, trasportiamo anche persone, i nostri aerei trasportano sia merci che persone, facciamo diverse attività, abbiamo per esempio degli aerei avioscuolabus, quindi trasportiamo i bambini da un'isola all'altra per poterli permettere insomma di andare a scuola e quindi di garantire un'istruzione in alcuni posti. Abbiamo delle avioambulanze, quindi trasportiamo i malati in caso di emergenza sanitaria, trasportiamo merci quando è necessario trasportare merci, trasportiamo personale medico quando ci sono le campagne vaccinali in alcune zone dell'Africa, oppure oppure trasportiamo traduttori della Bibbia, evangelisti, pastori che hanno necessità di spostarsi da un punto all'altro della nazione da dove siamo presenti per poter portare avanti il loro ministero.
1: Emilio, qual è stato il luogo che magari non so più impervio dove sei stato?
0: Chiedi ancora? Non ho capito.
1: Qual è stato il luogo più impervio, cioè il luogo
2: più difficile da raggiungere
1: dove veramente hai tribolato un po'?
0: Devo dire che in tutti i luoghi dove abbiamo passato un certo tempo erano belli a se stessi, c'erano difficoltà, sì certo, però era sempre un regalo in ogni paese di lavorare con la gente locale per essere insieme a fare del lavoro che migliora la situazione per la popolazione. Dunque se io dico dove è stato il più difficile, non lo so, ogni paese ha i suoi problemi,
2: certo.
1: Diciamo che ti ha ripagato il fatto che l'aiuto che hai portato è stato un aiuto rilevante, quindi questo ti ha ripagato anche di cose che potevo di aspetti magari un po' critici. Marco, velocemente.
2: Sì, velocissimo, vorrei fare una domanda all'amico nostro, il nostro interlocutore Emile. Ecco, si è mai trovato in zone di guerra a dover portare guerra civile a dover portare aiuto? Cioè ha mai avuto paura per la sua vita pur di portare avanti la sua missione?
0: Ah sì, ci sono state situazioni dove ho pensato oh là là, adesso non so se mi
1: ce
0: tirano
1: la faccio
0: addosso. In zone di guerra è sempre una possibilità, però devo dire che noi non siamo abbiamo il nostro Signore che anche ci protegge, dunque
2: ecco.
1: Questo è importante, sapere, avere questa fiducia che comunque siamo al suo servizio, è lui il nostro datore di lavoro e quindi a lui di prendersi cura di noi. Quindi grazie mille, grazie Graziano, ci sentiamo a settembre, perché vorremmo ancora conoscere altri progetti e quello che sta proprio dentro il MAF. Quindi alla prossima.
3: Buona giornata, a presto.
2: Buona giornata, buongiorno.
1: A presto.

0: solo un volo per restare in tema. Fra poco, dopo il notiziario, educare al tempo dei social col professore Alfredo Petralia, che è docente e anche animatore digitale. E come sempre gli argomenti sono attuali, interessanti, quindi vi invito a restare, anzi passate parola. Marco, diamo i numeri.
1: Sì. Allora, per i vostri messaggini il numero è 348 222 72 94 e invece praticamente per le vostre telefonate il numero è 800 098 650.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Siamo giunti al capitolo 3 della prima lettera di Pietro e oggi vedremo i primi 7 versetti di questo capitolo. Nella puntata precedente abbiamo parlato dei consigli che dà Pietro agli schiavi. Ora non ritorniamo su questo tema, ne abbiamo parlato ampiamente la volta scorsa. Se volete potete recuperare il podcast sul sito hopmedia.it e il titolo è Sopportare e supportare. Ma oggi, continuando su quella falsa riga, vediamo cosa dice Pietro rispetto alle mogli e rispetto ai mariti. Il titolo è Niente paura, il titolo che ho voluto dare, e questa in particolare è la prima di tre trasmissioni sulla tematica. Niente paura 1, quindi possiamo chiamarlo. Paure quindi femminili e paure maschili, si parla di mogli, si parla di mariti. Leggiamo quindi quello che dice Pietro in questi primi 7 versetti. Lui scrive: a voi mogli credenti dico di rimanere sottomesse ai vostri mariti, così anche se qualcuno di loro non crede alla parola del Signore, alla fine potrà essere convinto dal vostro comportamento. Il vostro modo di vivere puro e rispettoso li convincerà più delle vostre parole. Ecco, qui c'è questa prima fase in cui Pietro si rivolge alle donne, alle mogli credenti, rispetto possibilmente a mariti che invece non credono. Ora posso solo immaginare magari le reazioni di una donna contemporanea, di una donna di oggi, rispetto a queste parole, ma devo dire che senz'altro può essere una reazione legittima, qualunque essa sia e quale che sia il grado reattivo, diciamo così. Ma facciamo però riferimento al tempo in cui queste parole sono state scritte da Pietro. Contestualizziamo. Pietro scrive tenendo presenti situazioni e necessità immediate, diciamo così, delle chiese alle quali lui si rivolge, le chiese del suo tempo, le chiese di cui lui era vescovo. C'erano tante chiese, di alcune si occupava Paolo, di altre si occupava Pietro, altri apostoli avevano fondato ancora altre chiese. Quindi nel Nuovo Testamento della Bibbia troviamo molto facilmente nelle lettere apostoliche dei consigli rivolti alle chiese non come entità astratte, ma come agglomerati, diciamo così, come gruppi di persone che vivono insieme, a partire dalle famiglie e poi unità di famiglie, unione di famiglie e di credenti che vogliono seguire il Signore Gesù. E qui Pietro fa proprio questo, si cala in quelle che sono le problematiche che lui rileva sia nella società che nella Chiesa e cerca di dare dei consigli. E sta a noi oggi, uomini o donne, di adattare questi consigli alle nostre esigenze, alle nostre necessità e anche a quelle della società in cui viviamo. Quindi qualcosa potrà sembrare antiquato, forse addirittura anacronistico o controproducente, ma in realtà adattando queste situazioni alle nostre situazioni di oggi, credo che possiamo trarre comunque dei benefici. E allora vediamo quali potevano essere in qualche modo alcuni dei problemi vissuti a livello sociale, a livello ecclesiastico, a livello familiare in quei momenti. Siamo sotto l'impero romano, ovviamente c'era un fenomeno sociale, quello del matriarcato, che si stava diffondendo in quel periodo, in tutto l'impero. C'era una tendenza poi a curare molto l'aspetto esteriore da parte delle donne, quindi una ricerca esasperata della raffinatezza, del lusso e di tanti altri aspetti che potevano essere legati a questi. C'era una certa superficialità che stava anche prendendo piede, e allora Pietro si permette ancora qui di aggiungere qualche consiglio e dice, rivolgendosi alle mogli: non preoccupatevi della bellezza esteriore, che consiste nei gioielli, nei vestiti eleganti o nelle pettinature raffinate. Siate belle di dentro, nel vostro cuore, col fascino duraturo di un animo gentile e tranquillo, che ha tanto valore agli occhi di Dio. Ecco il tipo di bellezza interiore delle donne sante di una volta, che confidavano in Dio restando sottomesse ai loro mariti. Ecco qui ci sarà forse qualche espressione di disappunto, ma ripeto ancora: adattiamolo al nostro tempo, non guardiamo le tradizioni di una volta o le usanze che c'erano in tempi remoti, distanti dal nostro, perché adesso ce ne sarà anche per gli uomini, E allora fra pochissimo riprenderemo questo tema, ripartiremo dalle donne, ma ripeto, parleremo anche degli uomini, e parleremo soprattutto di paure e di raccomandazioni di non avere paura. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Niente paura, la prima di tre puntate dedicata a questo tema. Abbiamo già visto nel segmento precedente i primi 7 versetti del capitolo 3 di Prima Pietro e abbiamo già cominciato a vedere quelle che sono appunto le raccomandazioni che Pietro stesso fa rispetto alle donne. Abbiamo parlato di un periodo distante dal nostro e anche di adattabilità necessaria affinché questi consigli possano essere seguiti ancora oggi, almeno in alcuni aspetti, da parte delle donne che hanno problematiche simili in qualche caso rispetto alle donne di quell'epoca, ma hanno sicuramente problematiche invece molto diverse rispetto alle donne che vivevano in tempi molto distanti dai nostri. E allora Pietro continua ancora questa sua ricerca per aiutare più che altro le donne nella chiesa dell'epoca, che vivono contraddizioni, vivono difficoltà, vivono sicuramente anche dei fermenti a livello

Sara, la moglie di Abramo, e dice che lo riconosceva come il capo di casa. E se anche voi, continua, seguirete il suo esempio da autentiche figlie di Sara, farete bene e avrete sicuramente la possibilità di non lasciarvi turbare da nessuna paura. Ed eccoci qui al tema che abbiamo voluto indicare nel titolo di oggi. Cosa c'entra la paura? Questa può essere sicuramente una interessante pista, una interessante traccia di riflessione. Perché dovrebbe scaturire la paura nelle donne? Per quali problematiche? Io credo che non a caso Pietro abbia parlato di quanto abbiamo poi riportato in questi ultimi minuti, in questi ultimi momenti, perché se come allora c'era una ricerca quasi parossistica nel rendere perfetto l'aspetto esteriore, si parla di gioielli, si parla di trucco, si parla di vestiti ricercati in quello che dice Pietro, sicuramente questa ricerca c'era in qualche modo anche per una forma di paura. E allora prendiamo un po' quello che ci serve oggi da quello che dice Pietro, così come accennavamo anche poc'anzi, perché la paura di essere accettate, ecco, da parte delle donne. E allora da qui può nascere invece una emancipazione ulteriore oggi. Non ci deve essere quindi una ricerca parossistica dell'aspetto esteriore, una ricerca normale, accettabile, un giusto equilibrio, perché altrimenti se c'è un eccesso, allora questo significa che c'è paura, la paura appunto, dicevamo, di non essere accettate, di non essere abbastanza apprezzate per quello che si è, per le proprie capacità, per la propria intelligenza, per quello che si rappresenta in se stesse. E dicevamo poc'anzi in maniera un po' scherzosa, per gli uomini fra poco ce ne sarà anche per loro, è così, ed è arrivato il momento, perché Pietro lo dice: così anche voi mariti, da parte vostra dovete essere premurosi verso le vostre mogli, col riguardo che merita un essere fragile e debole come la donna. Beh, direi debole non tanto però, per molti aspetti comunque. Ricordate che è con vostra moglie che dividete le benedizioni di Dio, e se non la trattate, attenzione a questo che dice Pietro, e se non la trattate come dovreste, le vostre preghiere non otterranno risposta. Ecco, Pietro è chiaro con gli uomini, e Pietro ne ha esperienza. Pietro è un marito, insomma, e vive la sua missione assieme alla moglie. La moglie lo accompagna nei suoi spostamenti, e c'è addirittura Paolo, l'altro apostolo più conosciuto, insomma, fra quelli che poi scriveranno alcune delle lettere del Nuovo Testamento. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, dice: ma non abbiamo noi il diritto di portare una moglie credente come già fanno gli altri apostoli, come fanno anche i fratelli del Signore Gesù e come fa lo stesso Pietro? Ecco, qui Paolo si stava sfogando per una problematica sua rispetto ai credenti della chiesa della città di Corinto. E poi, ecco, la moglie di Pietro ha conosciuto personalmente Gesù, lo ha ospitato a casa sua, lo ha visto guarire sua madre. Ecco, c'era la suocera di Pietro, viene riportato nei Vangeli, nel Vangelo di Matteo particolarmente, che aveva una febbre alta che non passava più, aveva questo problema che la assillava, l'aveva costretta a letto molto
debole, e Gesù la guarisce, e la donna riprende forze in maniera così istantanea che è contentissima e si mette a preparare il pranzo per far mangiare Gesù, Pietro, la figlia stessa, insomma, e stare lì tutti a condividere questo cibo. E allora Pietro è già lui un marito attento, un marito rispettoso, si sforza di conoscere il mondo femminile, di corrispondere in modo amorevole alle esigenze emotive e affettive che le donne possano avere. E inoltre Pietro sa bene che il rapporto con Dio dipende anche dal rapporto di coppia, e il suo imperativo, questo suo richiamo è onorate le donne, ed è un richiamo per tutti gli uomini, un richiamo che libera gli uomini stessi, che sono prigionieri dalla paura atavica, dalla paura antica di non essere abbastanza virili, di non essere abbastanza forti, di sembrare deboli rispetto alle donne, e poi da quell'altro timore di esprimere pubblicamente l'amore che provano nei confronti di una donna, nei confronti della propria moglie in maniera particolare. E allora qui quanto Pietro scrive, quanto Pietro dice, dovrebbe incoraggiare tutti e tutte a non avere paura. Niente paura, dice questa nostra prima trasmissione di tre dallo stesso titolo. E allora cominciamoci a esercitare, mi raccomando, che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo leggendo dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 3. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Saverio Bisceglia scrive: quando pensiamo a Dio, possiamo immaginarlo come una famiglia perfettamente unita in cui regna l'amore. Questo è quello che Gesù, il Figlio di Dio, volle trasmettere ai suoi discepoli. Egli mostrò una reale e quotidiana relazione con suo Padre. Spesso si appartava per pregare il Padre. Quando insegna i suoi discepoli a pregare, dice «Padre nostro». Gesù ha sempre mostrato una perfetta unità con il Padre. Il proposito del Padre e del Figlio è quello di renderti partecipe della stessa relazione. Dio lo ha fatto prendendo forma umana in Gesù e per mezzo di Lui il peccato è stato condannato sulla croce del Calvario. Per questo, chi crede nel Figlio può avere relazione con entrambi, con il Padre e con il Figlio. Nessun'altra relazione è paragonabile a questa. Lo stesso Giovanni, nel primo capitolo del suo Vangelo, afferma: «A tutti quelli che lo hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a tutti quelli, cioè, che credono nel suo nome».

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità al suo prossimo. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il linguaggio umano di Gesù. Il dono più bello che Dio ha fatto all'uomo, oltre la vita, è la sua parola. Per rivelarsi, Dio ha parlato. In ogni epoca ha trasmesso il suo messaggio in modo da essere compreso e lo ha fatto per mezzo di diversi servitori, ognuno con il proprio stile. Ora, questo messaggio è completo ed è la parola di Dio, la Bibbia, parola vivente ed eterna. Poi Dio si è voluto avvicinare ancora di più all'uomo e gli ha parlato tramite dei profeti fino a quando Gesù è venuto sulla terra. Dio fatto uomo, la parola eterna diventata carne, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 14 ed Ebrei capitolo 1 versetto 2. Gesù Cristo è stato la rivelazione di Dio nel mondo e tutto il suo comportamento ha espresso la verità di Dio. Infatti è scritto in Giovanni capitolo 14 versetto 9: chi ha visto me ha visto il Padre. Quando abitava tra gli uomini, Gesù parlava la lingua locale, l'aramaico. Parole di grazia uscivano dalla sua bocca, è scritto in Luca capitolo 4 versetto 22. Le sue parole erano potenti e sbalordivano le folle. Matteo capitolo 7 versetto 28 e 29. Anche i suoi oppositori dicevano: mai un uomo ha parlato così. Evangelo di Giovanni capitolo 7 versetto 46. Egli era il compimento di ciò che il profeta Isaia aveva annunciato circa 700 anni prima. Infatti egli dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Lui solo ha pronunciato le parole appropriate alle circostanze di chi lo ascoltava. Esse sono paragonate a dei frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Proverbi capitolo 25, versetto 11. Ebbene, credenti, impegniamoci ad assomigliare al nostro divino modello. Vegliamo affinché il nostro modo di parlare e di fare lasci trasparire che siamo dei discepoli di Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 6 settembre e dalla lettera di Giacomo leggiamo nel capitolo 1 due versi, il 2 e il 3, che dicono così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Questo verso ci mette di fronte a un tipo di disciplina che Dio usa per renderci più reattivi nelle circostanze avverse. Non sempre dobbiamo combattere, come abbiamo visto ieri a proposito di Giosafat, ma nemmeno possiamo restare inattivi, perché anche intercedere o aspettare una parola da Dio può essere un modo di affrontare singole situazioni. È vero che Dio ha sempre lo sguardo su suoi figli, ma non sempre impedisce che le cose accadano, perché è quando ci sentiamo con l'acqua alla gola che tiriamo fuori il meglio o il peggio della nostra fede. Diciamo che questi momenti cosiddetti momenti di prova sono un vero e proprio test che monitori il nostro stato spirituale. È un po' quello che è accaduto a Giobbe, ricordate? Giacomo, fratello di Gesù, il leader della chiesa di Gerusalemme, si stava rivolgendo alle chiese disperse a causa della persecuzione iniziata da poco e vivevano quindi in povertà, sfruttati dai ricchi, emarginati socialmente e lontani da casa. Malattie, ingiustizie, lutti e povertà metterebbero alla prova chiunque, ma il consiglio di Giacomo è in linea perfetta con quanto fatto da Gesù. Dice di guardare queste circostanze da un punto di vista diverso, che ci consenta di considerare cosa produce in noi, cosa ci hanno lasciato, insegnato e di fronte a quale realtà ci hanno messo. Abbiamo bisogno di essere sempre coscienti che abbiamo dei limiti, che non sono fallimenti, ma gradini di una scala che saliamo a fatica, ma con un cuore sempre grato a Dio, che non ci lascia e non ci abbandona mai alla disperazione. E quando vede che fatichiamo a salire il prossimo gradino, si ferma con noi e aspetta che riprendiamo forze guardando a Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Perseverare nelle tribolazioni. Per diventare le persone che Dio vuole che siamo, potremmo affrontare distrazioni, deviazioni, delusioni, prove, tentazioni e traumi che possono ostacolare o interrompere il processo. Ogni giorno lottiamo contro il mondo, la carne e il diavolo. Ognuno di loro si oppone al nostro cammino. Ma Paolo ci ricorda che le tribolazioni che affrontiamo sono in realtà un mezzo per raggiungere la maturità. E non solo, ma ci gloriamo nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce sopportazione e la sopportazione produce esperienza e l'esperienza produce speranza. E la speranza non mette in crisi, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Giacomo offre un incoraggiamento analogo. Considerate con gioia le varie prove che incontrerete, sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. Ma lasciate che la pazienza porti a termine la sua opera, affinché siate perfetti e completi, non mancando di nulla. Caro amico e cara amica, forse pensi che il nostro obiettivo come cristiani sia quello di sfuggire alle tribolazioni, ma l'obiettivo di Dio per noi è la maturità in Cristo, diventare le persone che Lui ha progettato. La nostra speranza si trova nel carattere provato, non nelle circostanze favorevoli o nella manipolazione degli altri. Prega con me. Signore, aiutami a vedere le mie prove come pietre miliari, non come ostacoli. Dammi la grazia di perseverare e di sviluppare un carattere provato. Nel nome di Gesù. Amen.
3: Il verso letto da Laila in apertura è uno dei versi che all'inizio del mio cammino con Gesù mi veniva molto difficile da comprendere, perché non riuscivo a considerare le sofferenze come un motivo di grande gioia. Poi però, quando mi sono trovata in difficoltà, ho avuto modo di esaminare il mio cuore e ho dovuto ammettere che la sofferenza mi ha costretto a fermarmi, a guardarmi dentro, a mettere in discussione le mie scelte e a capire quali sono le cose importanti, trasformando il dolore in una spinta per poter cambiare e maturare. E poi tante volte la sofferenza ci fa realizzare la nostra fragilità e questo può spingerci a cercare aiuto in Dio. È anche vero, d'altra parte, che il dolore potrebbe allontanare da Dio nel caso in cui non dovesse arrivare la risposta desiderata, ma la fede presuppone una fiducia totale, un abbandono totale alla volontà di Dio, nell'assoluta consapevolezza che Lui non ci lascerà soli nella nostra difficoltà, ma come dice il Salmo 46, sarà per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre avversità. Non so se oggi qualcuno è nella sofferenza, io posso solo incoraggiarti a confidare in Dio. E sia che Lui risponda sì, sia che Lui risponda no e sia che risponda aspetta, scoprirai che se ti fidi di Lui, tutte le cose coopereranno al tuo bene, come dice l'Epistola ai Romani al capitolo 8. Non ci abbattiamo allora, ma continuiamo a perseverare nella fede. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Per la meditazione di oggi leggiamo un verso nel capitolo 8 della lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo, verso 35. Dice così l'Apostolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, l'ame, la nudità, il pericolo, la spada? Chi ci separerà? Questo è il tema di questa serie di meditazioni. Sapete, amici, il capitolo 8 della lettera ai Romani tratta di uno stupendo inno trionfale del credente, il canto di vittoria di uomini che si devono confrontare con le sofferenze, con le prove, con degli ostacoli. Lo sfondo del brano è un, come dire, un processo in cui c'è un accusato, che è il cristiano, c'è un accusatore, che è Satana, c'è un difensore, che è Dio, e c'è chi intercede, che è spia e salva, ed è Gesù Cristo. E in tutto questo, cari amici, il clima di paura si scioglie. Si scioglie perché, dice Paolo, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Questo lo dice nel verso 31 dello stesso capitolo. Queste parole di Paolo sono totalmente uniche, sono meravigliose, evidenzia la riflessione sul fatto che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Nel corso di questa serie di meditazioni ripeterò spesso questo concetto: nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo Gesù. È qualcosa di irrealizzabile che qualcuno possa separare il credente dall'amore di Cristo. L'Apostolo Paolo, per marcare questa dichiarazione, indica sette circostanze. Sono delle circostanze dolorose nelle quali il cristiano, appunto, si può trovare. E le abbiamo lette, no? E noi inizieremo proprio dalla prima, che è la tribolazione. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Cosa vuol dire tribolazione? Bene, è un grave dolore o un grave patimento, può essere fisico, può essere morale, può essere psicologico. E quando questo avviene, sono delle esperienze certamente tragiche, ma che fanno crescere e fanno maturare. Così come diceva il famoso poeta Alessandro Manzoni, diceva che le tribolazioni aguzzano il cervello. Nessun cristiano può sottrarsi alle circostanze tristi della vita, alle sofferenze di vario genere. Occorre sapere però che la tribolazione può indebolire la fede dei credenti. Ma l'Apostolo Paolo ribadisce il concetto: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Il grande teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer, martire proprio nel campo nazista di Flossenbürg durante la Seconda Guerra Mondiale, pregava così proprio alle soglie della morte per impiccagione. Diceva: c'è buio in me, ma in te invece

c'è luce. Sono solo, ma tu non mi abbandoni. Non ho coraggio, ma tu mi sei seduto vicino e mi sei d'aiuto. Sono inquieto, ma in te c'è pace. C'è amarezza in me, in te pazienza. Non capisco le tue vie, ma tu sai qual è la mia strada. Questo, cari amici, è il vero miracolo. Il miracolo che davanti alla morte sentire l'amore di Dio che viene in aiuto. È l'Apostolo Paolo che ci dà questi incoraggiamenti. Avendo fatto molta esperienza in merito, ci assicura che l'amore di Dio che è in Cristo Gesù è una forza così travolgente che nessun potere creato potrà mai infrangerla. Ancora Paolo usa un verbo caratteristico che nel Nuovo Testamento appare soltanto in questo passo, cioè il verso 37, sempre dello stesso capitolo, quando dice più che vincitore, cioè in tutte queste cose che possono capitare ai credenti, noi siamo più che vincitori, cioè vuol dire stravincere. Contro tutte le difficoltà, contro tutte le tentazioni che ti vorrebbero separare dall'amore di Dio, non scoraggiarti, non prenderti mai, perderti mai d'animo, ma ricordati che sei sempre tra le braccia dell'amore del Padre, da cui niente e nessuno potrà strapparti. Quale grande fiducia e quale grande speranza incrollabile per ognuno di noi che siamo dei credenti. Paolo ricorda: Dio è fedele ed è vicino a quanti lo invocano e lo cercano con il cuore sincero. Come dicevo, cari amici, il vero miracolo non sta nella guarigione del corpo oppure dal toglierci da certe situazioni, ma nella presa di coscienza che la pienezza della vita consiste nell'essere alla presenza del Signore e nel confidare nella sua provvidenza e ancora nell'essere certi che nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Hai tu queste certezze, amico, amica? Bene, cari amici, nel salutarvi e nel ringraziarvi per il vostro gentile ascolto, vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. La vita cristiana è una vita piena, da paragonare a quella degli atleti che quando corrono pensano e vedono la meta che hanno davanti, e questo li porta fino al traguardo. Così è la Chiesa, i figli di Dio che guardano a Gesù, la Chiesa che procede sempre avanti insieme. Che ciascuno di noi individualmente, come espressione della comunità locale, abbia l'obiettivo di correre la corsa come Chiesa e non come pecora sola e lontana dal gregge. Buon ascolto, avanti insieme, i Pieno Vangelo.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Sono le ore 8. Buon ascolto.
2: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
3: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 38. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Le acque di un fiume raggiungono regioni lontane che non hanno più nulla a che vedere con quelle della sorgente. Se abbiamo ricevuto la sua pienezza, dice Gesù, per quanto possa essere limitata la misura visibile della nostra vita, da noi sgorgeranno quei fiumi d'acqua viva che giungeranno come benedizioni fino all'estremità della terra. Non siamo noi ad aver creato il fiume o suscitato il suo corso. Questa è l'opera di Dio, che voi crediate. È raro che Dio permetta ad un'anima di vedere la benedizione che essa spande intorno a sé. Il fiume scorre continuamente superando tutte le barriere, va per un certo tratto con un corso costante e poi, quando incontra un ostacolo e ne è frenato, si trova subito una strada aggirandolo. Oppure scompare alla vista per riemergere diversi chilometri più lontano, ampio e maestoso più di prima. Possiamo vedere che Dio si serve della vita di alcuni, ma quanto alla nostra vita, se sorge qualche ostacolo ci sembra che non serviamo più a niente. Rivolgiti allora alla sorgente e Dio ti farà girare l'ostacolo, oppure lo toglierà di mezzo. Il fiume dello Spirito di Dio supera gli ostacoli. Non fissare mai lo sguardo sull'impedimento o sulle difficoltà. L'ostacolo non ferma il fiume. Le sue acque continuano a scorrere e continueranno pure a scorrere attraverso di te se ti manterrai direttamente unito alla sorgente. Non permettere mai a nulla di intromettersi tra te e Cristo, si tratti di emozioni o si tratti di esperienze. Niente ti deve separare dall'unica sorgente grande e sovrana. Pensiamo a questi fiumi che sono così benefici per gli altri e che vanno così lontano. Essi si arricchiscono d'acqua in noi. Il Signore ci ha aperto la mente a verità meravigliose, ed ogni verità rivelata sta a indicare la potenza del fiume che Egli farà sgorgare da noi. Se credi in Gesù, scoprirai che Egli ha alimentato in te impetuosi torrenti di benedizioni per gli altri.
2: Avete ascoltato? L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Il brano odierno al disco Highlight si intitola Gloria, Ascensione, e ce la cantano e suonano i Pieno Vangelo. Rifacendosi indirettamente al Vangelo di Giovanni e al Libro degli Atti, è una preghiera a Gesù che si riveli in noi attraverso lo Spirito Santo, affinché vediamo la sua gloria. La nostra libertà è dove è lo Spirito Santo, in Gesù. Ascoltiamola. Gloria, i Pieno Vangelo.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Sono le ore 8 e 30 minuti.

cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati sulle nostre frequenze per l'inizio di un nuovo incontro insieme, quello del buongiorno del 6 settembre.

Io sono Roberto e sono felicissimo ancora per l'edizione di questa giornata di essere qui per proporvi un argomento di, direi, estrema e stretta attualità, intervallato da musica classica. E quindi ti invito a rimanere sulle nostre frequenze perché avrai qualcosa di interessante da condividere con me.

I sondaggi ci propongono come due punti fermi nella nostra società due tipi di problemi di difficile risoluzione. Il primo è quello legato allo stress. In questo nostro mondo occidentale, infatti, sono talmente tante problematiche le situazioni che dobbiamo gestire quotidianamente che spesso e volentieri andiamo in tilt, ovvero lo stress ci assale e da questo nascono tutta una serie di malattie tutt'altro che facili da guarire. Il secondo problema è quello della solitudine. Siamo usciti da questa estate con il rinnovato problema della solitudine degli anziani che rimangono soli nelle città, a volte super surriscaldate, a volte un po' meno, grazie al Signore, ma che comunque propongono tanti tipi di problemi, perché una persona anziana che non ha nessuno con la quale poter condividere il proprio tempo, i propri interessi, ma anche per poter ricevere un aiuto materiale, anche se solamente accompagnarli a fare la spesa, è veramente un qualcosa di molto pesante da sopportare. Vogliamo comunque addentrarci in maniera un po' più approfondita su quella che è la tematica solitudine dopo il nostro consueto primo stacco musicale.

compositore italiano Corelli è l'autore di queste bellissime note e lo avremo insieme a noi nell'arco di alcune puntate del Buongiorno. Ma andiamo ora continuando la trattazione dell'argomento che ci siamo prefissati per la puntata di oggi del Buongiorno, ovvero il tema della solitudine. Cammino da solo come una barca alla deriva, senza scopo e senza motivo. Cammino da solo nella città, solo e anonimo. Sono queste le parole di una recente canzone. La solitudine, tema di canzoni, di romanzi e di sondaggi, viene vissuta quotidianamente da un numero sempre crescente di uomini e donne di qualunque condizione sociale. Essa preoccupa anche i personaggi politici perché porta alla depressione nervosa e al suicidio. Un male questo che è dilagante nei paesi occidentali, classificati fra i più ricchi del pianeta. Una società senza Dio lascia inevitabilmente l'individuo abbandonato a se stesso. Vive, è vero, con gli altri, nella folla, ma può terribilmente soffrire di una profonda solitudine, soprattutto quando è colpito dalle difficoltà, dai problemi, dalle prove, come nel caso di una malattia, o quando ci colpisce un lutto. Caro amico che sei all'ascolto, qualunque età tu hai, sai che Cristo Gesù vuole farsi conoscere da te? Lui è il vero amico. Lui è colui che distrugge la solitudine umana. Dice nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, il versetto 20, «Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me». Gesù è e vuole essere il tuo amico, anche se non lo conosci. Gesù ti ama. Gesù ha sofferto sulla croce per cancellare i peccati dell'umanità, i miei e i tuoi. Non vuoi fare tu l'esperienza di tanti credenti che si sono affidati a Cristo Gesù, che non li ha mai delusi? Nel Salmo 23 della Bibbia, il re israelita Davide descrive una frase meravigliosa: «L'Eterno è il mio pastore. Io non temerei alcun male, perché tu sei con me».

il fatto che Dio accoglie coloro che si convertono a Lui è uno dei punti fermi della parola di Dio, della Bibbia. Vuoi tu approfittare di questo? Nell'attesa di una tua risposta, ti invito ad essere con me in raccoglimento davanti a Dio. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo perché tu hai spezzato i legami della solitudine di tante persone. E se qualora in questo momento ci fossero delle anime che sono all'ascolto e che ancora soffrono di questo terribile problema, ti preghiamo che tu possa toccare i cuori di queste persone e che possano vedere in Cristo Gesù l'unico amico, l'unica persona che può aiutarli nelle difficoltà e nel vincere la loro solitudine. Quello che ti chiediamo dal profondo del nostro cuore, nel nome di Cristo Gesù stesso. Amen.

Siamo giunti al termine della sigla di oggi. Spero che l'argomento abbia suscitato in te interesse e voglia dare il tuo contributo. Noi siamo qui in attesa di ascoltare cosa vuoi dirci. Al termine della sigla ci saranno i recapiti e quindi il mio invito è quello di approfittarne. Grazie, a domani, sempre sulle nostre frequenze. Un abbraccio da Roberto.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Sono le ore 9:01.
1: Notiziario del 6 settembre 2026. Una buona domenica a tutti voi. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte per 3 giorni. Ciò è dovuto ai colloqui con i negoziatori statunitensi. Lo ha detto all'agenzia di stampa TASS il portavoce del Cremlino Peskov. A Mosca si sono svolti i colloqui con gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, durante 3 ore e secondo i media russi. I due dovrebbero poi incontrare oggi il leader ucraino Zelensky, e lo stesso Zelensky ha annunciato a sua volta lo stop ai raid contro Mosca. Continuano però gli attacchi sul resto del paese. Un incendio è scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, ha causato la morte di almeno 22 persone. Lo ha riferito il sindaco locale, precisando che il rogo è divampato nella serata di venerdì e ha continuato a bruciare fino alle prime ore di ieri in un edificio nel quartiere di Linguala. I corridoi stretti della struttura erano ostruiti dalle persone che cercavano di fuggire. 3 petroliere dell'Iran sono state colpite da missili statunitensi non solo vicino all'isola di Kard, situata a 25 km dalla costa iraniana e a circa 480 a nord-ovest dello stretto di Hormuz, ma anche al largo di Yask e nel golfo dell'Oman. Lo riferisce non solo il CENTCOM, ma anche i media statali iraniani. Nella serata di ieri la replica delle guardie rivoluzionarie, che hanno annunciato di avere attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani. Con un pretesto si avvicinavano a cittadini tra i 65 e 87 anni, spesso affetti da ridotta capacità motoria, e strappavano con violenza catenine e oggetti d'oro che le vittime prescelte indossavano, anche procurando danni e ferite. Queste le modalità con cui 3 persone tra i 20 e i 25 anni, fermate dai carabinieri di Crescentino in provincia di Vercelli, aggredivano gli anziani in alcune località della provincia. 2 di loro sono state denunciate, la terza, un ventenne di origine marocchina, è stata arrestata. Grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Uno spettatore è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Val Sabbia, in provincia di Brescia. La direzione di gara ha immediatamente sospeso il rally. La conclusione delle 8 prove speciali sarebbe dovuta essere nel pomeriggio di ieri in piazzale Arnaldo a Brescia. Al momento non sono stati diffusi ufficialmente dalle autorità nome ed età della vittima. Secondo l'ANSA si tratta di un 63enne di Torino, arrivato dal Piemonte insieme alla moglie per seguire la gara. È stato fermato nel primo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio, per mezzo probabilmente di un cacciavite, del 65enne di origine marocchina, dopo un agguato che gli aveva teso la sera precedente non lontano dall'abitazione della vittima, Udine. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'uomo, cittadino marocchino, non ha opposto resistenza ed è stato neutralizzato dai militari dell'arma del nucleo investigativo del comando provinciale di Udine. Il 32enne è stato condotto in caserma. E spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel milanese. Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14:20, un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Il ragazzo è stato soccorso all'altezza del civico 3 di via Febo Borromeo, a poca distanza da piazza Garibaldi, poi trasferito in codice giallo all'ospedale di Treviglio. Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattinata di ieri è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle 3 scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9, avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei ha affermato: nessun allarme. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Domina l'anticiclone subtropicale, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti ci sarà un ampio soleggiamento da nord a sud, il cielo si potrà vedere spesso sereno e soltanto sulle Alpi la nuvolosità potrà essere più presente, anche se non produrrà precipitazioni degne di nota, temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi. E con il meteo chiudiamo questo notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: telefonen, brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

notte tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza. Isaia 61:10. Sì, è così che dichiarano le persone che credono nel Signore Gesù. A chi non lo conosce, questo linguaggio sembra strano. Ma chi si è presentato davanti al Dio Santo in tutta la propria indegnità, come un mendicante cencioso, e poi per fede si è lasciato rivestire dalla grazia e dal perdono di Gesù, capisce questo linguaggio. Si vanta: egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza. Vesti della salvezza. Questo significa molto di più. Sono abiti con effetto. I greci raccontano la leggenda della morte dell'eroe Ercole. Il suo nemico gli diede una veste avvelenata. Ercole indossò questa veste durante una cerimonia sacrificale. Ben presto cominciò a bruciargli la pelle. Voleva strapparla, ma non ci riuscì. La veste bruciò l'eroe. Una veste con effetto. Lo stesso vale per la speciale veste della salvezza. Inizia a bruciare la nostra vecchia natura malvagia. Divora in profondità nella nostra natura e uccide sempre di più la nostra natura empia, in modo che la nuova vita di Gesù Cristo possa essere rivelata in noi. È così che la grazia di Gesù rende nuove le persone. E se volessimo vantarci di noi stessi, avremmo già perso la veste della salvezza e avremmo indossato di nuovo gli stracci della nostra giustizia. Per la potenza del tuo sangue, o Signore, liberami sempre di più dal peccato e dalla rovina. Amen.

cari amici sintonizzati sulle nostre frequenze, buongiorno anche oggi 6 settembre da Carmelo. Naturalmente il programma che state ascoltando è Un pensiero al giorno. Insieme riflettiamo su una piccola meditazione tratta dal calendario Il buon seme, che ci guida alla lettura di alcuni versetti, il primo dei quali è tratto dal libro di Giovanni, capitolo 15, versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. E ancora da Filippesi leggiamo dal capitolo 4 il versetto 4. Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi.

Come poteva Gesù essere ripieno di gioia mentre stava attraversando la Palestina? Al contrario, quanti motivi di tristezza per lui, che conosceva così perfettamente tutti i moventi del cuore umano. Egli vedeva le disgrazie di coloro che incontrava e li comprendeva pienamente. Ne individuava anche immediatamente la causa iniziale, il peccato, e soffriva di dover constatare che gli uomini erano schiavi delle loro concupiscenze. Erano rari i momenti in cui poteva apprezzare, per esempio, la fede di un centurione romano o l'affetto riconoscente di una Maria di Betania. Se Gesù poteva sempre rallegrarsi, è perché trovava la sua gioia in una relazione continuamente felice con il Padre suo, una relazione senza nuvole né eclissi. Anche nelle situazioni più difficili, egli rimaneva in comunione con Dio, in una totale armonia con la volontà di colui che l'aveva mandato. Nulla poteva indebolire né interrompere questa relazione. L'Apostolo Paolo, poiché era un discepolo fedele, provava la stessa gioia, pur in mezzo a circostanze che lo facevano anche piangere. Leggiamo la lettera ai Filippesi. In ogni capitolo troviamo la gioia mescolata alla tristezza. Egli dice di se stesso, afflitto eppure sempre allegro. Il Signore desidera che la gioia del credente abbia la sua sorgente in Lui. Questa è dunque una cosa possibile e che realizziamo solo quando viviamo in comunione con Dio nella Sua presenza. Quale migliore invito e quale migliore esortazione? Quella di rimanere sempre in comunione con il nostro Dio. Accada quel che accada. E allora potremo veramente dire, così come abbiamo letto all'inizio, rallegratevi del continuo nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo leggendo dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 3. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Saverio Bisceglia scrive: quando pensiamo a Dio, possiamo immaginarlo come una famiglia perfettamente unita in cui regna l'amore. Questo è quello che Gesù, il Figlio di Dio, volle trasmettere ai suoi discepoli. Egli mostrò una reale e quotidiana relazione con suo Padre. Spesso si appartava per pregare il Padre. Quando insegna ai suoi discepoli a pregare, dice «Padre nostro». Gesù ha sempre mostrato una perfetta unità con il Padre. Il proposito del Padre e del Figlio è quello di renderti partecipe della stessa relazione. Dio lo ha fatto prendendo forma umana in Gesù e per mezzo di Lui il peccato è stato condannato sulla croce del Calvario. Per questo chi crede nel Figlio può avere relazione con entrambi, con il Padre e con il Figlio. Nessun'altra relazione è paragonabile a questa. Lo stesso Giovanni, nel primo capitolo del suo Vangelo, afferma: a tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a tutti quelli, cioè, che credono nel suo nome.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità al suo prossimo. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il linguaggio umano di Gesù. Il dono più bello che Dio ha fatto all'uomo, oltre la vita, è la sua parola. Per rivelarsi, Dio ha parlato. In ogni epoca ha trasmesso il suo messaggio in modo da essere compreso e lo ha fatto per mezzo di diversi servitori, ognuno con il proprio stile. Ora, questo messaggio è completo ed è la parola di Dio, la Bibbia, parola vivente ed eterna. Poi Dio si è voluto avvicinare ancora di più all'uomo e gli ha parlato tramite dei profeti fino a quando Gesù è venuto sulla terra. Dio fatto uomo, la parola eterna diventata carne, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 14 ed Ebrei capitolo 1 versetto 2. Gesù Cristo è stato la rivelazione di Dio nel mondo e tutto il suo comportamento ha espresso la verità di Dio. Infatti è scritto in Giovanni capitolo 14 versetto 9: chi ha visto me ha visto il Padre. Quando abitava tra gli uomini, Gesù parlava la lingua locale, l'aramaico. Parole di grazia uscivano dalla sua bocca, è scritto in Luca capitolo 4 versetto 22. Le sue parole erano potenti e sbalordivano le folle, Matteo capitolo 7 versetto 28 e 29. Anche i suoi oppositori dicevano: mai un uomo ha parlato così. Evangelo di Giovanni capitolo 7 versetto 46. Egli era il compimento di ciò che il profeta Isaia aveva annunciato circa 700 anni prima. Infatti egli dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Lui solo ha pronunciato le parole appropriate alle circostanze di chi lo ascoltava. Esse sono paragonate a dei frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Proverbi capitolo 25, versetto 11. Ebbene, credenti, impegniamoci ad assomigliare al nostro divino modello. Vegliamo affinché il nostro modo di parlare e di fare lasci trasparire che siamo dei discepoli di Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Vabbè, tanto più.
1: Come dici tu, mi possiamo anche spostare. Però non è il telefono, lo scaletto.

Buongiorno, un caro benvenuto a tutti in questa giornata di gioia, di festa, quest'agape che vivremo insieme davanti al Signore, agape con battesimi. Un grande privilegio per noi vivere questa giornata davanti al nostro Dio. E prima di dire un po' di cose, prima di cominciare, vorrei anche a nome degli altri fratelli anziani dell'Assemblea di Foggia, via Marinaccio, salutare tutti voi, salutare i radioascoltatori di Radio Logos che sono in diretta streaming, quindi li salutiamo calorosamente nel Signore, quindi seppur distanti possiamo vivere questa giornata di gioia. Salutiamo i credenti dell'Assemblea di Foggia via Taranto, salutiamo i credenti di Apricena, i fratelli anziani di Apricena per altri impegni non sono qui ma ci trasmettono i loro fraterni saluti, ma comunque ci sono diversi credenti di Apricena. Poi salutiamo anche diversi altri che vengono da altre assemblee, quindi è una gioia poter condividere con voi questa giornata di festa. E a tal proposito vogliamo dire anche che alcuni nostri cari saranno impegnati nel servizio, quindi salutiamo la coppia di Gaetano, Giancarlo e Lucia, che vengono da Chieti, ma non sono di Chieti, quindi sono della provincia di Foggia, quindi per noi è un privilegio avervi qui insieme con noi in questa giornata. Così salutiamo anche la coppia inglese, Mark e Shirley Davis, quindi ringraziamo il Signore per questi legami anche internazionali. E quindi poi andrò dicendo come sarà il programma di questa mattinata e di questa giornata. Dicevo, è una giornata di festa. Ad ogni modo sappiamo bene, almeno le due assemblee di Foggia, che stiamo attraversando un periodo abbastanza complicato, difficile. Abbiamo diversi casi di malattie, ci sono stati lutti, però è bello lasciarsi incoraggiare dalla parola del Signore. In Romani capitolo 12, versetto 15, c'è un verso di straordinaria potenza. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. E quindi possiamo vivere questi sentimenti che sembrano contrapporsi, ma che coesistono insieme nella grazia di Dio. Quindi possiamo vivere con gioia e possiamo anche pregare intensamente per i diversi casi che ben conosciamo. Vogliamo vivere un tempo di lode, di adorazione, vogliamo condividere insieme la gioia di tre nostri cari che saranno presentati più avanti, che ubbidiranno al comandamento del Signore Gesù Cristo, cioè quello di essere battezzati, di seguire Cristo, il loro Signore e il loro Salvatore. C'è un testo della parola di Dio, Salmo 40, versetto 5, che dice: «O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati». Quindi questa mattina abbiamo pregato già da tempo, abbiamo pregato per i nostri cari che saranno battezzati, per i cari che saranno impegnati nel servizio, perché il Signore uno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Quindi questa mattina abbiamo pregato già da tempo, abbiamo pregato per i nostri cari che saranno

0: qualche comunicazione di servizio, una in realtà, forse due, poi più avanti diremo ancora qualcos'altro. Per i bagni, utilizziamo i bagni che sono giù, quindi all'ingresso della casa, giù sulla destra, c'è un bagno per uomini e uno per donne, poi vi diremo qualcos'altro più avanti, per chi avesse urgenza, quindi i bagni sono giù. Non saliamo al primo piano o al secondo piano della casa, quindi utilizziamo i bagni che sono giù. Poi il fratello Giancarlo ha portato un banco libri per chi fosse interessato, noi incoraggiamo sempre delle buone letture, Giancarlo ci ha assicurato che ci sono dei prezzi stracciati, semi stracciati, diciamo buoni prezzi, va bene, quindi incoraggiamo anche questo. Qual è il programma della giornata, della mattinata? Subito dopo la preghiera ci sarà la predicazione proprio di Giancarlo, di Gaetano, poi seguiranno i battesimi, poi ci sarà una testimonianza dal campo missionario del fratello Mark Davis, quindi sarà tradotto dal nostro Joseph Catchpole, quindi ascolteremo sicuramente questa testimonianza che ci farà del bene. Poi avremo un breve intervallo, 15 minuti circa, senza allontanarci troppo. Poi avremo il culto di adorazione, poi diremo ancora qualcosa intorno al culto di adorazione. Ed infine ci sarà il pranzo al sacco e poi il tempo di comunione. Per chi fosse sprovvisto di cibo può dirlo, quindi di sicuro non mancherà il cibo. Quindi ringraziamo il Signore anche per questo. Chiamo il fratello Ruggero Giuliano, uno degli anziani dell'Assemblea di Foggia via Taranto, quindi pregherà per l'intera giornata, per Giancarlo che avrà il compito di predicare la parola del Signore.
1: Signore, vogliamo elevare a te la lode e il ringraziamento per questo momento, per questa giornata che possiamo condividere insieme nella piena comunione dello Spirito, e vogliamo, Signore, renderti grazie perché se un giorno siamo stati redenti è solo per la Tua grazia, per quanto ha compiuto il Tuo unico figlio sul legno della croce. E questa mattina ricorderemo, rammemoreremo quanto lui ha fatto tenendo fede a un preciso ordinamento, e vogliamo anche renderti grazie per la testimonianza che daranno questi tuoi figli che hanno deciso di manifestare pubblicamente che un giorno si sono ravveduti e hanno creduto in te. E questo è di grande edificazione per noi che abbiamo creduto, è una gioia, ma è anche una testimonianza verso coloro che sono qui presenti ma non hanno fatto ancora di Gesù il proprio personale Salvatore. Vogliamo pregarti per la parola che sarà annunciata, vogliamo chiederti di fortificare il fratello Giancarlo che ci parlerà, ci darà un messaggio da parte tua, e affinché tutto risulti per l'edificazione della tua Chiesa e per la tua gloria. Grazie nel nome di Gesù. Amen.
0: Dimenticavo una cosa importante, questi sono stati giorni pienissimi di telefonate, messaggi, e quindi c'è il rischio di dimenticare qualcosa. Dimenticavo che prima di ascoltare insieme la parola di Dio, cantiamo un

canto insieme il Dio che adoriamo e ringraziamo anche i nostri cari musicisti che ci guideranno e diciamo già da adesso che non proporremo i canti, sono già stati scelti, quindi con ordine ci lasceremo guidare prima di tutto dal Signore ma anche dai nostri cari che interverranno. Quindi cantiamo insieme da seduti il canto Il Dio che adoriamo.

siamo particolarmente onorati, io e Lucia, di essere qui questa mattina per condividere la vostra gioia come chiese locali per la testimonianza che raccoglierete, raccoglieremo delle nostre sorelle, del nostro fratello che si battezzeranno, e siamo onorati per che mi avete chiesto appunto di condividere con voi la parola del Signore. Io direi subito di aprire le nostre Bibbie, leggeremo un brano che molti di noi conoscono, non sarà un brano che commenteremo, ma sarà il brano a cui torneremo continuamente nelle nostre riflessioni. Mi riferisco al capitolo 6 della lettera ai Romani, un capitolo particolarmente importante per quello che vedremo questa mattina. Romani capitolo 6, leggeremo solo alcuni versetti di questo capitolo. L'Apostolo Paolo, inserendosi una riflessione che cominciava dal capitolo 1, afferma queste cose e poi ricostruiremo brevemente i fili del suo ragionamento al momento opportuno. Allora, leggiamo dal versetto 2. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Fin qui la lettura della parola del Signore. E come ho detto, non commenteremo strettamente questo brano che, come avete potuto avere modo di verificare, è un brano molto denso di concetti teologici importanti. Però partiamo da una riflessione più problematica, cioè ci chiediamo: ma il battesimo è necessario? Quanto è necessario il battesimo? Sappiamo che nella nostra fede ci sono delle cose che sono necessarie, che dobbiamo credere e fare per forza, così come altre che non dobbiamo credere o fare per forza. Allora io pronuncio una tesi, vediamo un po'. Se sei un cristiano ti devi battezzare. Ora, questa tesi la dobbiamo mettere alla prova per capire quanto è necessario il battesimo. Allora la mettiamo alla prova con una controtesi che non ho inventato io, era una controtesi molto diffusa all'epoca del Nuovo Testamento. Allora la tesi è: se sei un cristiano ti devi battezzare. La controtesi è: se sei un cristiano ti devi circoncidere. Ci siamo, no? È una cosa che ci riporta in un contesto che noi leggiamo nel Nuovo Testamento. Questa seconda ipotesi, cioè se sei un cristiano ti devi circoncidere, è stata respinta. Ma da allora in poi i cristiani continuano a battezzarsi. Che cosa ha fatto la differenza tra queste due pratiche, che erano diffuse comunque nella Chiesa antica? La differenza l'ha fatta il riferimento di queste due pratiche, cioè queste due pratiche avevano due riferimenti diversi. Allora, la circoncisione si riferiva alla legge di Mosè, a Mosè, se vogliamo, come sintesi della legge dell'Antico Testamento. Il battesimo rimandava a Gesù, non tanto perché Gesù si era battezzato, perché comunque era un rito diffuso, ma perché poi gli apostoli, sulla base dell'insegnamento di Gesù, dicono che bisogna battezzarsi nel nome di Gesù. Quindi il riferimento della pratica del battesimo
ha vinto sul riferimento della pratica della circoncisione. Il battesimo fa parte dell'essere cristiani. Però potremmo ancora problematizzare la cosa e attaccare la pratica del battesimo da due lati, diciamo. Da un lato più progressista, da un lato più conservatore, se così possiamo dire. Allora, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma non è necessario battezzarsi per essere cristiani. Chiamiamolo questo il battesimo fantasma o light. Non è necessario, perché si diventa cristiani per la fede in Gesù. Dall'altro lato qualcuno potrebbe affermare, no, il battesimo fa i cristiani. Bisogna battezzarsi per essere cristiani. E questo lo chiamiamo il battesimo strong. Allora, battesimo light da un lato, non è necessario, battesimo strong dall'altro. Se vuoi essere un cristiano, ti devi battezzare. Allora, abbiamo visto che quello che ha vinto sulla circoncisione era il riferimento del battesimo, cioè il battesimo si riferiva a Gesù. Allora ci chiediamo, queste due forme, light e strong, a che cosa si riferiscono? Allora, il battesimo light, il battesimo inesistente, il battesimo fantasma, cioè non è necessario battezzarsi, sicuramente fa leva su una mezza verità, è la fede che salva, non è il battesimo che salva. Però sostanzialmente il riferimento non è più a Gesù, ma il riferimento è alla propria esperienza. Cioè io devo in qualche modo mostrare la mia esperienza, io la posso mostrare meglio verbalmente. Questo è un po' il frutto di un certo populismo teologico, se vogliamo dire, un antiritualismo, un'anti-istituzione, per cui non è necessario, insomma, ricorrere a queste cose così formali, così rituali, no? Quindi il riferimento è alla propria esperienza e non a Gesù. Ricordate, il battesimo ha vinto sulla circoncisione perché il riferimento era a Gesù. Dall'altro lato, il battesimo strong, cioè sei cristiano se ti battezzi, diventi cristiano se ti battezzi, dall'altro lato il riferimento di questa visione qual è? E il riferimento è di chi battezza il battezzato, cioè è la Chiesa sostanzialmente, è la Chiesa che ti rende cristiano, no? Anche in questo caso si perde il riferimento a Gesù, in entrambi i casi si perde il riferimento a Gesù. Allora, è necessario il battesimo? Quanto è necessario? È necessario, estremamente necessario, perché nel battesimo c'è una identificazione del battezzato con Gesù. Ed è questo l'insegnamento del Nuovo Testamento che vogliamo approfondire questa mattina. Cioè, chi si battezza nel battesimo dice che si è identificato con Gesù. Questo è l'insegnamento che vogliamo approfondire. E lo faremo andando a guardare tre o quattro livelli di identificazione. Allora, per i più giovani, questo sembra una specie di videogioco, no? Se vi fa piacere, pensatela così, va bene lo stesso. Allora, c'è una identificazione di primo livello, c'è un'identificazione di secondo livello, c'è una identificazione di terzo livello con Gesù e c'è un'identificazione, lo vedremo al momento della cena, di livello 4. Mi farò aiutare da questi livelli con i colori. Ho visto lì c'è l'affare che pigiano con i piedi, che ci sono tutti i colori a cui avevo pensato io questa mattina, no? Quindi guardando lì mi sono rinforzato. Allora, cominciamo. L'identificazione di livello 1, cioè il battezzato, battezzandosi, si identifica con Gesù. C'è un'identificazione di livello 1 e per questo livello scegliamo il colore giallo. Perché il colore giallo? Perché il colore giallo è storicamente il colore riservato a una classe di persone, eretici, è un colore discriminante, no? Che cosa succedeva durante la Seconda Guerra Mondiale? Dove lo si trovava il giallo? Ve lo ricordate? Sul petto degli ebrei, giallo, era ebreo, si segnavano con il giallo. L'identificazione di livello 1 nel battesimo è un'identificazione di tipo sociale,
Cioè è un qualcosa che non passa inosservato alla società, all'ambito sociale nel quale si svolge il battesimo. In Atti capitolo 2, versetto 36, alla fine del messaggio di Paolo a Pentecoste, leggiamo: sappia dunque, conclude Pietro, no? Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, essi furono toccati nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, questa è una cosa pubblica, davanti agli occhi di tutti, e Pietro disse a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Conosciamo il seguito, 3.000 persone si battezzano e nella Gerusalemme di quei tempi sicuramente 3.000 persone non sono passate inosservate. L'identificazione di livello 1 è una identificazione di tipo sociale, pubblica, visibile. Questo fa parte, questa socialità della identificazione con Gesù di livello 1, fa parte dell'ambito della testimonianza cristiana. Nel Nuovo Testamento, nel momento in cui Gesù ascende in cielo, l'ossessione, diciamo così, il desiderio più forte dei suoi discepoli e di tutti i neoconvertiti è quello di rendere testimonianza al nome di Gesù. Ma Gesù stesso aveva detto: guardate che quando io tornerò al Padre vi manderò lo Spirito che renderà testimonianza di me e renderà voi testimoni. E questa era, diciamo, il cuore pulsante della vita della Chiesa delle origini. E la testimonianza dei cristiani la potevano cogliere anche dall'esterno. Cioè dall'esterno potevano prendere l'iniziativa e dire: ma guarda, questi sono cristiani, perché riconoscevano che erano stati con Gesù. Ad Antiochia i cristiani, i discepoli furono chiamati cristiani. Ora, in che modo, come parlavano, come si comportavano, però la loro testimonianza era quella di essere identificati con Gesù. Identificazione di livello 1 di tipo sociale. La testimonianza era prima di tutto verbale. Paolo va in giro per il Mediterraneo, nelle sinagoghe, nelle piazze, a testimoniare che Gesù è il Messia agli ebrei, che Gesù è il figlio di Dio ai pagani. E la testimonianza verbale in qualche modo diventa la quintessenza dell'essere cristiani. Ricordate cosa dice Paolo a Romani: con il cuore si crede e con la bocca si fa professione di fede. Ma la testimonianza non era solo verbale, poteva essere anche non verbale. In Prima Pietro, l'Apostolo Pietro al capitolo 4 dice ai credenti che gli altri vi osservano e trovano strano che voi non corriate agli eccessi dei pagani. Cioè nel loro comportamento i cristiani testimoniavano in maniera non verbale della loro identificazione con Gesù. Ecco, il battesimo fa parte della testimonianza non verbale che viene data alla società. Il battesimo da sempre ha avuto questa dimensione sociale. Ce l'ha anche quelle forme di battesimo che noi non condividiamo, per esempio il battesimo dei bambini, solo che in quel caso l'identificazione non è del battezzato perché è un bambino, ma è della famiglia, a chi la spara più grossa, a chi fa lo scenario più eclatante, no? È un fatto sociale, ma è un fatto sociale anche il battesimo per immersione di questa mattina, non fosse altro per la stranezza del rito. Uno si mette nell'acqua, esce fuori, lo prendono, è un po' strano, insomma, rispetto a quello che... Quindi c'è questa dimensione sociale, l'identificazione di livello 1 è una testimonianza sociale. Care sorelle, caro fratello che vi battezzate, la vostra è una presa di posizione pubblica che mette in scena sicuramente la vostra esperienza che ci racconterete, ma mette in scena la vostra identificazione con Gesù. Perché il battesimo si fa nel nome di Gesù. Dunque voi socialmente dite da che parte state, vi appiccicano il giallo addosso. Adesso siete marchiati.
Passiamo alla identificazione di livello 2, che noi potremmo definire di tipo dottrinale o, per usare una parola più complicata, teologica. L'identificazione di livello 2 è un'identificazione teologica. E quale colore ho scelto per questa identificazione? Ho scelto il rosso, perché il rosso è il colore della passione sicuramente, ma il rosso è anche il colore della tragedia, del sangue. Colui che si battezza, voi che vi battezzate, proclamate socialmente, l'abbiamo visto a livello 1, che tutto quello che concerne Gesù per voi è vero, è avuto un effetto nella vostra vita e vi identificate con Gesù. Però non è che vi identificate con Gesù in maniera generica. No, come abbiamo letto nel capitolo 6 di Romani, voi vi identificate con un particolare momento della vita di Gesù, anzi non della vita, cioè vi identificate con la morte di Gesù. Ecco perché l'identificazione di livello 2 è un po' più complessa e dottrinale, se vogliamo. E Paolo userà una formula, l'abbiamo letto in Romani 6, per indicare che questa identificazione è densa, è complessa, è ricca. Dirà che siete battezzati in Cristo Gesù, non solo per identificarvi socialmente, ma in Cristo. La vostra identificazione diventa più complessa. Abbiamo letto, ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte. Versetto 5, siamo uniti a lui in una morte simile alla sua. Ora è chiaro che in questa identificazione con la morte di Gesù gioca un ruolo il simbolo dell'acqua. Perché l'acqua è un elemento in cui si può morire. Si fa il bagnetto ai bambini, ma se il bambino non sa nuotare e va al mare, ci muore nell'acqua. Nell'acqua ci si annega. I migranti nel Mediterraneo che non sanno nuotare annegano. L'acqua è da sempre un simbolo di morte. E dunque fa gioco dire che vi siete identificati con la morte di Gesù nel battesimo, perché il simbolo è proprio un simbolo, diciamo, pericoloso da questo punto di vista. Io sono confido nel fatto che i fratelli vi tireranno fuori dall'acqua, quindi non correte rischi, insomma, di questo tipo. Poi ancora di più, l'identificazione in realtà non è proprio con la morte in totale, ma con la sepoltura, perché il gesto, ecco perché noi insistiamo sul battesimo per immersione, facendolo proprio un punto di identità, cioè ci si battezza per immersione perché si deve mettere in scena una morte sostanzialmente. Allora, per comprendere questa identificazione di livello 2 dobbiamo un po', come dire, allargare la riflessione che Paolo sta facendo qui necessariamente. È un momento un po' più delicato del mio discorso, perché devo cercare di mantenere la vostra attenzione per seguire il percorso che fa Paolo per arrivare a questa identificazione. Cerchiamo di farla semplice. Allora, diciamo così, esiste un legame tra la manchevolezza degli uomini nei confronti di Dio, manchevolezza che la Bibbia definisce peccato. Esiste un legame tra il peccato e la morte. Qualcosa non funziona nel mondo, Gesù ha detto che qualcosa non funziona nel mondo perché non funziona nel cuore dell'uomo, e questo la Bibbia la chiama peccato. E la conseguenza del peccato è la morte per la Bibbia. Noi lo intuiamo quando, non quando sperimentiamo la nostra morte, perché nessuno farà esperienza della sua morte, ma sperimentiamo in questi giorni, lo abbiamo visto anche con dei cari, è la morte dei nostri cari che ci fanno capire che la morte è inaccettabile, qualcosa che non si può accettare. Ripeto, non perché tu muori e dici che brutta cosa sono morto, è perché vedi morire chi ami, a chi vuoi bene, quello ti dà il senso del fatto che la morte è qualcosa che non si può accettare. Tu la puoi anestetizzare, la puoi nascondere, la puoi moltiplicare nei film, no? Vedete, nei film, vedete un film, alla fine contati i morti ce ne saranno migliaia, se vedete un film di azione è una cosa impressionante. Non è quella la morte che spaventa,
per avere l'idea di quello che la Bibbia dice quando dice il salario del peccato è la morte, e quando la morte tocca chi ci sta a fianco, allora capiamo che la morte è inaccettabile. E Paolo dice appunto che l'uomo muore perché davanti a Dio c'è qualcosa che non va. La morte è il salario del peccato. Alla fine del capitolo 6 lo dice. Ma Dio fa qualcosa per questa condizione. Ha fatto qualche cosa, lo dico a beneficio degli amici che sono qui e magari possono sembrare spaventati da questo discorso. Che cosa fa Dio? Manda il suo figlio sulla terra per perdonare i peccati degli uomini e per rimuovere la condanna che essi hanno per il loro peccato. Tutti coloro che accolgono il dono del figlio Gesù e quello che egli ha fatto sulla croce possono usufruire del perdono ed essere liberati dalla condanna per il peccato. In Prima Pietro leggiamo che Gesù ha portato nel suo corpo i nostri peccati. Questa è la grazia. Questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. La buona notizia è che Dio ha fatto qualche cosa perché gli uomini possano essere perdonati e possono scampare alla morte eterna e sperare nella risurrezione, nel cambiamento della morte fisica. Questo è il Vangelo e questa è la grazia, al punto tale che Paolo potrà trarre un principio e dire: dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. La grazia di Dio ha questi due poli. Dio opera in Gesù, tu puoi porre la fede in Gesù e avere l'accesso a questa grazia, lo dice in Romani sempre. Abbiamo l'accesso, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, per il quale abbiamo accesso a questa grazia. Questa è la grazia di Dio. Grazia di Dio. Il capitolo 6 di Romani che abbiamo letto comincia con un'affermazione. C'erano, probabilmente ci saranno sempre persone che hanno difficoltà a comprendere questa questione e si pongono il discorso, dice: vabbè, ma se c'è la grazia, allora viviamo allegramente, continuiamo a peccare, tanto c'è la grazia. Quindi hanno un problema con il peccato che ancora è presente nella vita, perché noi non siamo perfetti, no? E Paolo dice, appunto, fa le affermazioni a cui arriviamo adesso, contro la sciagurata ipotesi che continueremo a peccare, tanto siamo nella grazia, Paolo spiega bene nei versetti che abbiamo letto che cosa è veramente accaduto a Gesù quando è morto. Gesù si è caricato dei peccati di coloro che credono in lui e anche di tutto il mondo, come dice in Prima Giovanni capitolo 2. Allora, se questo è vero, vuol dire che egli ha meritato la condanna che era nostra. Egli ha meritato la condanna che era nostra e dunque il nostro peccato è diventato un suo problema. Nel momento in cui Gesù si è caricato dei peccati degli uomini, di coloro che credono in lui, il nostro peccato è diventato un suo problema. E come l'ha affrontato il nostro peccato che è diventato un suo problema? Lo ha affrontato morendo sulla croce. Con la sua morte egli è stato condannato per il peccato che egli non aveva commesso, per i miei peccati. Ma, dice Paolo, essendo stato condannato ed essendo morto al posto nostro, egli si sottrae per sempre dalla condanna del peccato. E questo è un principio giuridico che noi possiamo comprendere facilmente. Se uno viene condannato una volta, non può essere condannato due volte. Poi se capita che se uno viene condannato a morte, dopo tre giorni risorge, beh, allora nessuno potrà dire niente. Questo l'abbiamo condannato. Ecco, e questo è il principio che Paolo afferma. Non deve più pagare Gesù, perché è stato condannato per i nostri peccati ed è morto. Versetto 7, colui che è morto è libero dal peccato, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre. Allora, questo è successo a Gesù. Paolo ha spiegato questo. Che cosa succede a noi? Se noi crediamo in Gesù, quello che è accaduto a Gesù nella sua morte accade a noi. Non c'è più dunque nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, poiché Dio nella sua carne
ha condannato il peccato. Colossesi 2, voi che eravate morti nei peccati, voi, dico, Dio vi ha vivificato con Lui, perdonandoci tutti i peccati. Questo è il ragionamento di Paolo, e qui entra in gioco il battesimo. Ripetiamo i versetti che abbiamo letto. Noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Comincia a essere chiaro il discorso. Avendo creduto in Gesù, la sua morte è stata quella che avrebbe dovuto essere la nostra morte. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte. Siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua. Cioè i battezzandi, care sorelle e cari fratelli, con il vostro battesimo ci state facendo vedere che per fede vi siete uniti a quello che è accaduto 2000 anni fa a Gesù. Certo, non siete i protagonisti di Ritorno al Futuro, non avete bisogno di tornare lì per essere uniti a Gesù, e questo è il grande miracolo della predicazione, della parola di Dio, dell'opera dello Spirito Santo. Non dobbiamo andare nel 2000, nell'anno 30 per essere uniti a Gesù nella sua morte. È la morte e la risurrezione di Gesù Cristo che arrivano a noi, e noi spiritualmente, credendo in Gesù, possiamo essere uniti a Lui. Che grande miracolo, sorelle e fratelli. Quello che è accaduto a Gesù arriva a noi, è arrivato a voi. E voi, battezzandovi oggi, ci state dicendo che siete stati uniti alla morte di Gesù. Il peccato non regna più nella vostra vita, non siete più sotto il dominio del peccato, perché Gesù è morto una volta sola, voi siete stati uniti a Lui e siete liberi dalla condanna del peccato. Voi ce lo direte scendendo qui. Ecco l'identificazione di livello 2, ecco perché il rosso, perché c'è di mezzo la morte di qualcuno. Care sorelle e cari fratelli, è un privilegio che voi avete. Voi con il battesimo ci dite che avete goduto, avete ricevuto tutte le benedizioni che discendono dall'opera di Gesù Cristo sulla croce. La pace con Dio, la gioia, il perdono, la speranza della vita eterna, la libertà. Vi siete identificati a livello 1 socialmente. Vi siete identificato a livello 2 unendovi a Gesù Cristo e facendocelo vedere questa mattina. C'è un'identificazione di livello 3. E che colore scegliamo? Ripetiamo i colori. L'identificazione di livello 1 che colore aveva? Il? No, siete attenti, meno male. L'identificazione di livello 2, il rosso. Quale colore scegliamo per l'identificazione di livello 3? No, ve lo dico io, aspetta, c'è bisogno, non dovete indovinare, non lo sapete, lo dico io. L'identificazione, il colore che ho scelto è l'arancione. L'arancione, sapete perché? Io non lo sapevo. Comunque non è che io sia, va bene, io ho studiato filosofia, c'è un filosofo che ha scritto un libro, Osservazioni sui colori, ma tutte queste cose che vi sta dicendo le chiedete a ChatGPT e ve le dice, non è che, non pensate che stia filosofeggiando qui, insomma. Perché l'arancione? Io ho scoperto che le scatole nere degli aerei sono arancioni. Sapete perché? Perché l'arancione sembra che sia il colore visibile in tutte le gradazioni della luce. Lo vedi di notte, lo vedi nel fondo dell'oceano, lo vedi di giorno in un campo di grano, lo vedi alla sera, lo vedi al mattino, lo vedi nell'erba, lo vedi dappertutto l'arancione. L'identificazione di livello 3 è caratterizzata da questo colore, si vede dappertutto, e già qui noi possiamo intuire di che cosa si tratta. Romani 6:4, versetto 4. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, attenzione, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E questa è l'identificazione di livello 3 che ci porta il battesimo. Dobbiamo dire che manca un po' la simmetria qua, insomma, cioè il battesimo corrisponde alla morte e alla sepoltura di Gesù, ma alla risurrezione di Cristo non corrisponde alla nostra risurrezione. Certo, Paolo dice al versetto 5,
una risurrezione futura simile alla sua. Prima Giovanni 3 dice: non sappiamo ancora come siamo, però sappiamo che saremo come lui egli è, sappiamo, ci aspetta la risurrezione dei morti, no? Però adesso non succede, siamo identificati nella morte, ma che cosa succede quando veniamo fuori da là? Non c'è la simmetria, e Paolo dice in realtà che veniamo fuori con un cammino nuovo, non con una risurrezione, ma con un cammino nuovo. E ci intriga questa cosa, che significa che il battesimo mette in scena, cioè il battezzando si identifica a questo livello con Gesù in un cammino nuovo. Quando nella parola del Signore troviamo il riferimento al camminare, il riferimento è sempre al vivere, alla condotta, all'etica, all'esistenza. Ecco perché l'identificazione di livello 3 la possiamo definire un'identificazione esistenziale. L'identificazione di livello 1 è sociale, l'identificazione di livello 2 è teologica, l'identificazione di livello 3 è esistenziale. Cioè si sottolinea che il camminare del battezzato appartiene ad una nuova vita, ad un nuovo sistema. Essendo uniti a Cristo, siamo morti al peccato con Lui e siamo entrati in un nuovo progetto di vita. Siamo battezzati in Cristo, ma quando veniamo fuori dal battesimo, nella nostra vita Cristo è in noi e con noi. Noi siamo in Cristo uniti spiritualmente per quello che è accaduto 2000 anni fa, ma Cristo è in noi e con noi oggi, adesso. Per spiegare questa novità di vita, questo livello di identificazione 3, può aiutarci una immagine, che è quella della donna che aspetta. Io non so se ci sono delle sorelle qui che aspettano, no? Che cosa succede? Succede che vi portate dentro qualcuno. Ecco, Cristo in noi assomiglia un po' a questa condizione. Cioè non è che dobbiamo imitare Gesù, dobbiamo inventarci che cosa fare. Gesù Cristo ce l'abbiamo dentro, per mezzo dello Spirito Santo. Come accade ad una donna che è incinta, una mamma che è degna di questo nome, starà attenta a quali ambienti frequentare, a che cosa ingerire, perché porta dentro qualcosa di prezioso. E non è una straordinaria metafora della santificazione questa. Se Gesù Cristo è in noi, noi siamo chiamati a renderci conto che cosa facciamo, cosa viviamo, dove andiamo, che cosa pratichiamo, perché Gesù Cristo è in noi. Allora, dove sta l'identificazione di livello 3 con il battesimo? Perché il battesimo non ci ricorda solo il momento della conversione. Il battesimo è una realtà quotidiana di tutti i giorni. Cioè noi tutti i giorni dobbiamo, secondo le parole che troviamo ovunque nel Nuovo Testamento, morire a noi stessi e riprendere sempre nuovamente il cammino con il Signore. Cioè il battesimo, Erika, Gaia, Massimo, non vi ricorderà solo il momento in cui vi siete convertiti e avete dato questa testimonianza, vi siete identificati socialmente con la morte di Gesù. Vi ricorderà ogni giorno che voi dovete identificarvi con Gesù. L'Apostolo Paolo in Galati 3, e concludiamo: infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Il linguaggio della moda, del look, è tipico di Paolo. Cioè, quando Paolo vuole dire che i cristiani devono vivere una vita di identificazione con Cristo tutti i giorni, quale metafora usa? Usa la metafora dello svestirsi e del rivestirsi, che è una metafora più dolce, più bella di quella del morire e del rinascere continuamente nella vita di santificazione. Però concludiamo con questa metafora della morte e della rinascita, perché Paolo stesso, al versetto 11, l'ultimo versetto del capitolo 6 che abbiamo letto, e questo lo dedico a voi, ma volevo fare una piccola parentesi, mi sono dimenticato di... Scusate, riavvolgiamo il nastro, torniamo all'identificazione di livello 1.
permettetemi questo, per le condizioni che state vivendo in questi giorni. Abbiamo detto che l'identificazione di livello 1 è una testimonianza di tipo non verbale, il battesimo è una testimonianza non verbale. Sta in mezzo alle tante testimonianze non verbali che i cristiani danno, come il camminare, come in questo caso che abbiamo detto con il livello 3, anche la sofferenza dei cristiani è una testimonianza non verbale. Non che i cristiani non si facciano male quando hanno a che fare con le malattie, con i lutti e tutto il resto. Non che non piangano. Qualche volta potranno essere anche arrabbiati, ma il modo in cui un cristiano sopporta e porta avanti la sua sofferenza è una testimonianza. E io sono convinto che quello che state vivendo in questo momento, in questi ultimi giorni, il Signore vi darà la forza di trasformarlo in una identificazione con Gesù Cristo, nel modo in cui avrete la possibilità di sentire la presenza di Dio nelle vostre vite, in quello che sta accadendo. Permettetemi questa parentesi che chiudo e torno alla conclusione della mia riflessione. Eravamo appunto all'identificazione di livello 3, al colore arancione. Abbiamo detto che il battesimo non è solo un ricordo per quello che è accaduto un giorno. Il battesimo sarà il pungolo di tutti i giorni, perché tutti i giorni il Signore Gesù Cristo che è in noi ci stimolerà a morire al nostro vecchio uomo e a rinascere e camminare in novità di vita. E Paolo conclude, qui concludo anch'io, anche voi che siete stati battezzati con una morte simile a quella di Gesù e tutto il resto, anche voi, versetto 11, fate conto di essere morti al peccato ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Il Signore vi benedica e ci benedica tutti insieme. Amen.

0: Bene, possiamo veramente di cuore ringraziare il Signore per come ha sostenuto il nostro caro fratello Giancarlo e anche per le verità bibliche che ci ha esposto sotto la guida dello Spirito Santo. Ora, prima di chiamare i nostri cari, vogliamo dire che sono e siamo, credo che la nostra assemblea, anche noi come fratelli responsabili di questa chiesa locale, siamo veramente nella gioia, possiamo ringraziare il Signore per i miracoli che compie ancora oggi nella vita di chiunque crede. E noi vogliamo lasciarci veramente incoraggiare, che il Signore possa veramente guidare ogni cosa. Stiamo vivendo una giornata di gioia, una giornata speciale come veniva ricordato, e avremo il privilegio di ascoltare ancora dalla loro voce come il Signore un giorno ha cambiato la vita dei nostri cari. E vorrei brevemente spendere qualche parola in favore di qualcuno che è qui e che non ha mai visto un battesimo cristiano per immersione. Il battesimo, ci è stato ricordato, non è solo forse un rito che conferisce qualcosa di magico, di sovrannaturale, ma il battesimo, ci è stato spiegato in maniera molto chiara, è una testimonianza, fra le tante altre cose, di ciò che è avvenuto nel segreto del cuore dei nostri cari, e cioè quello di aver creduto per fede al messaggio del Vangelo. Quindi l'immersione nell'acqua che vedrete fra poco in questa vasca è un gesto molto semplice, ma per un cristiano ha un significato profondo. L'immersione nell'acqua quindi ci parla della morte, del vecchio modo di vivere nel peccato e senza Dio. L'uscita dall'acqua ci ricorda, ci parla della nuova vita in Cristo, della nuova vita con Cristo, diceva Giancarlo, è dalla nuova vita per Cristo. È un'immagine veramente forte, potente dell'annuncio del messaggio del Vangelo, ovvero quello che Gesù ha lasciato la sua gloria, è venuto su questa terra, è morto alla croce per i peccati di ciascuno di noi. E ascolteremo fra poco quello che i nostri cari hanno fatto qualche tempo fa. Hanno creduto per fede, con tutto il loro cuore, al messaggio del Vangelo, prendendo così una decisione di seguire per tutta la vita Cristo. Il battesimo dunque è una testimonianza, ma è anche un atto d'ubbidienza, come ci veniva ricordato alla parola di Dio. Infatti è scritto nella parola di Dio che quelli che hanno ascoltato la parola di Dio e hanno creduto furono battezzati. Tutto questo mentre viviamo, e non lo possiamo nascondere, in un mondo, in una società che ha deciso di tenere Dio fuori dalla propria vita, mettendo invece sempre di più l'uomo al centro di ogni cosa. Possiamo invece affermare che Dio non solo esiste ed è vivente, ma è pronto a salvare ancora oggi attraverso l'ascolto della parola di Dio. Ma vogliamo iniziare e vorrei chiamare Gaia a venire avanti, vorrei chiamare Erika a venire avanti e vorrei chiamare Massimo a venire avanti qui alla mia sinistra. Ascolteremo tutte e tre le testimonianze dei nostri cari. E la prima che darà la sua testimonianza sarà Gaia. Sono particolarmente commosso perché Erika, Gaia, le conosco dalla loro nascita o dalla loro infanzia, le ho visto crescere ed è una gioia per noi oggi vedere che due giovani, 19enne, hanno dato il loro cuore al Signore e vogliono testimoniare pubblicamente, che non è una cosa semplice, della loro fede in Cristo, perché costituisce un impegno a vivere con Cristo e per Cristo. Gaia, una ragazza di 19 anni, lei è nata e cresciuta in una famiglia cristiana, do solo qualche cenno. E mentre lei ci raccontava la sua testimonianza, mi colpiva una frase in maniera particolare. Dice, ha detto lei, io sono cresciuta in una famiglia dove si respirava l'amore di Dio. Credo che sia una frase fuori dal tempo. Oggi nelle nostre famiglie, in tante famiglie, si respirano tensioni, odio, separazioni. Lei è cresciuta in una famiglia dove si respirava l'amore di Dio. Una frase impegnativa, che non vuol dire crescere in una famiglia dove non ci sono problemi. Assolutamente no, ma una famiglia normale, come tutte le altre, ma dove Dio aveva la centralità. Ma nonostante ciò, ci saremmo aspettati, ecco, una Gaia che anche lei vivesse profondamente l'amore di Cristo. Ad un certo punto nella sua vita, ecco, ha deciso di fare di testa sua, di fare delle piccole esperienze che per la grazia del Signore poi l'hanno riportata a riconsiderare la fede dei suoi genitori e anche quella sua. Ma vogliamo ascoltare da lei come il Signore ha guidato la sua vita.
1: Ciao a tutti, io sono Gaia in Pagnatello, ho 19 anni e è molto emozionante stare davanti a voi tutti perché insomma non mi aspettavo tutta questa gente, però cercherò di emozionarmi e soprattutto di essere il più breve possibile perché per chi mi conosce sa che io sono una persona che parla tantissimo. Allora, come Giuseppe ha anticipato, io sono nata all'interno di un contesto credente e in maniera particolare davvero ho sempre respirato l'amore di Dio, frequentando i culti la domenica, gli incontri durante la settimana e tutte quelle attività che fanno un po', ecco, da cornice all'ambiente di chiesa. E vi partecipavo sempre in una maniera abbastanza attiva, proprio con gioia, un po' come il significato del mio nome. E, però, da quando, sin dai primi anni dell'infanzia fino poi ai primi anni dell'adolescenza, in realtà io ho provato uno stato d'animo in particolare, che è la solitudine. Sempre per chi mi conosce sa che io in realtà sono una persona molto solitaria, mi piace tantissimo stare da sola, però ovviamente c'è una grande differenza tra il voler stare soli e il sentirsi soli. Questo perché un po' in tutti i contesti e anche all'interno della mia chiesa ero sempre un po' la più piccola e non avevo gli stessi interessi dei miei coetanei. E nonostante questo però io portavo nel mio cuore sempre una certezza, ovvero che Dio era al mio fianco, era cosciente di questa situazione e che sarebbe intervenuto prima o poi nella mia vita, ovviamente secondo i suoi tempi e secondo quella che era la sua volontà. Inutile dire che io non ho voluto aspettare i tempi di Dio e ho voluto fare di testa mia. Quindi finite le medie, all'età di 14 anni, io scelgo di far scoprire al mondo chi fosse effettivamente la vera me e posso dire con certezza di essere riuscita in questa impresa, frequentando magari, ecco, delle amicizie in cui io mi sentivo amata, in cui mi sentivo voluta, e sarei anche ipocrita a dire che non ero felice perché in realtà mi sentivo molto bene. Però poi a lungo andare mi rendevo conto che mi sono sentita amata da persone che non mi amavano, voluta da persone che non mi volevano e soprattutto che non mi avrebbero mai cercato come Dio invece mi stava cercando. E io non capivo dove fosse il mio errore, perché facevo tutto quello che era scritto un po' nella Bibbia, quindi leggevo, frequentavo gli incontri, mai una parola di troppo, però mancavo a quello che era un importante comandamento, ovvero avere fede in Dio. Avevo scelto di trasformare la volontà di Dio secondo quelli che erano i miei desideri, secondo quella che era la mia volontà. E ovviamente ora capisco, col senno di poi, che era assolutamente sbagliato. La situazione poi non cambia anche l'anno dopo, e addirittura un po' degenera, nel senso che io cado in questo vortice, no, di apatia e un po' di tristezza, perché poi tante persone, i miei genitori, una mia monitrice in particolare, mi avevano ovviamente ripreso con tutto l'amore del mondo, dicendo che io volevo, si dice, mettere due piedi in una scarpa, più o meno, insomma, non so se ho detto bene, però per me, insomma, non riuscivo ancora a capire cosa ci fosse di sbagliato, finché poi il periodo tra marzo e aprile del 2022 comincio un po' a stare male fisicamente, per poi scoprire che questo problema mi avrebbe accompagnata per tutta la vita, sarebbe diventato quindi un po' parte di me. E io ovviamente in quel momento mi sono sentita veramente debole e soprattutto mi sono sentita di nuovo sola. Questa era la mia paura, e la mia paura era quella di abbandonare quelle amicizie e quelle persone, con la paura che Dio non sarebbe intervenuto a plasmare la situazione nel miglior modo possibile. Però nonostante questo posso dire che il 26 maggio del 2023 la mia vita subisce un cambio radicale, perché fu il giorno in cui mia mamma, se lo ricorda bene, ho fatto la mia prima risonanza e poi soprattutto il giorno in cui io sono riuscita a stroncare i rapporti con una persona in particolare. E agli occhi magari di chi mi guardava da fuori poteva essere un giorno tristissimo. Ma io ero veramente felice, perché finalmente il giorno in cui io sono riuscita a stroncare i rapporti con una persona in particolare. E agli occhi magari di chi mi guardava da fuori poteva essere un giorno tristissimo. Ma io

0: sono convinta che Dio sarà sempre lì pronto ad alzarmi, e quindi quello che volevo lasciare a voi oggi è, prima di tutto, se qualcuno di voi si sente solo, di non fare lo stesso errore che ho fatto io, ma ricercare in quel silenzio la voce di Dio, perché davvero è un ristoro per la vostra anima. E poi volevo lasciarvi con un versetto che si trova in Isaia 41,10, che dice: tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Grazie a tutti.
1: Grazie Gaia. Ora ascolteremo la testimonianza di Erika, anche lei coetanea di Gaia, una ragazza che anche lei fin dalla nascita ha avuto il privilegio di nascere in una famiglia di credenti e quindi ascoltare il Vangelo in famiglia e in tante altre occasioni. E anche per lei c'è dovuto essere un momento preciso dove fermarsi e incontrare il proprio Dio, e questo è avvenuto per lei nel 2022. E per Gai, per Erika, noi come Chiesa abbiamo preso anche l'impegno di pregare per i giovani, perché i giovani hanno bisogno delle nostre preghiere, perché sono di fronte ogni giorno a tantissime sfide. Allora abbiamo bisogno di sostenerli nella preghiera, di esserli vicini, fargli sentire il nostro sostegno. Ma per Erika abbiamo pregato molto, in maniera particolare per un momento della sua vita dove lei ha vissuto un momento molto particolare. Allora vogliamo anche disporci ad ascoltare Erika e quando avrà da dirci sulla sua conversione.
2: Buongiorno a tutti, sono Erika Ortuso, ho 20 anni. E per chi mi conosce sa che per me è molto difficile raccontare la mia testimonianza, però so che può essere l'incoraggiamento per qualcuno, quindi ci tengo a farlo. E io sono nata in una famiglia di credenti, e quindi sin da bambina sono sempre stata abituata a frequentare i vari incontri in settimana, i vari culti, gli scout, la scuola domenicale, che per chi non lo sapesse sono appunto degli incontri fatti appositamente per i ragazzi in cui loro possono scoprire il Vangelo. E appunto, quindi ho frequentato sempre tutte quante quelle attività che mi hanno permesso di crescere in un ambiente di fede. E sin da bambina in realtà sono sempre stata molto curiosa su quello, sul tema, diciamo, di Dio, su cosa Dio potesse fare nella mia vita, cosa mi volesse insegnare, e anche sul ruolo che effettivamente poteva avere nella vita di un credente. E anche se io ero conosciuta, ero cresciuta conoscendo il Vangelo, ho scoperto andando avanti nel tempo che conoscere magari delle nozioni sul Signore non voleva dire effettivamente avere un rapporto con Lui. Quindi, soprattutto diciamo nei primi anni dell'adolescenza, ho iniziato un po' a sentire il bisogno di allontanarmi un po' dall'ambiente, diciamo, mio quotidiano, e ho iniziato maggiormente, diciamo, ad avvicinarmi alle cose del mondo. Quindi, in quella fase, diciamo, della mia vita, le priorità erano cambiate drasticamente. E non avevo in realtà completamente smesso di credere in Dio, però la mia fede era diventata qualcosa di proprio distante dalla mia vita personale, ed era quasi come se quella luce che avevo avuto da bambina per tanto tempo si fosse completamente spenta. E nel 2022 però ho partecipato a un campeggio proprio qui al Bethel, che per chi non lo sapesse sono delle esperienze di alcuni giorni che i ragazzi fanno per vivere delle esperienze in cui magari si fanno delle attività insieme, si sta insieme, e soprattutto la cosa principale è parlare proprio del Vangelo e far conoscere ai ragazzi appunto chi è il Signore. E durante quei giorni la mia capocamera mi ha, diciamo, fatto dei discorsi appunto sul Signore, su Dio, ed erano dei discorsi che in realtà io ho sentito decine e decine di volte, ma quella volta quei discorsi avevano avuto un impatto totalmente diverso nella mia vita, e ho capito veramente che se avessi cercato il Signore con tutto il mio cuore, Lui si sarebbe mostrato a me in una maniera anche più grande di quello che potessi immaginare. E così ho iniziato a pregare, a chiedere veramente al Signore di mostrarsi nella mia vita in maniera reale e concreta. E il Signore ha risposto a questa preghiera in un modo che io ovviamente non avrei immaginato. E infatti pochi mesi dopo, sempre nel 2022, mi sono ammalata di un tumore. Ed è stato sicuramente uno dei periodi più difficili che ho vissuto, e che probabilmente io in prima persona non avrei mai scelto di vivere, però proprio attraverso quella prova ho potuto

0: potuto proprio vedere con mano chi è Dio, ho potuto vedere soprattutto una cosa che mi era nuova in quel momento, ovvero la fedeltà di Dio. Perché Dio non mi aveva mai promesso una vita senza problemi o una vita, diciamo, senza sofferenze o senza dei momenti difficili, ma mi aveva promesso il suo appoggio proprio in questi momenti. E durante quel periodo ho potuto proprio vedere che Lui è stato fedele a questa promessa e che mi è sempre stato vicino. Ho visto la sua mano veramente nei piccoli gesti, nell'amore delle persone, nell'amore della Chiesa e soprattutto nella forza che Lui mi dava giorno dopo giorno, perché avevo una forza soprannaturale, se così si può dire, che veniva appunto dal Signore. E da allora così quindi ho cercato il Signore attivamente, ho continuato a pregare, ho continuato a leggere e posso dire che quella sofferenza, per quanto sia stata brutta, per me è stato proprio un insegnamento, perché tuttora fa parte del mio percorso di fede. E quindi la mia testimonianza è quella di una persona che, nonostante ha sofferto, ha potuto vedere veramente attivamente il Vangelo. E quindi vi volevo lasciare con un versetto che si trova in Giobbe, capitolo 19, versetto 25 e 27, che dice: «Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, io vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo vedrò nei miei occhi, non quelli di un altro. Il mio cuore dal profondo anela a Lui».
1: Grazie Erika. Adesso ascolteremo la testimonianza di un altro giovane, anagraficamente ha qualche giorno in più, qualche anno in più di Erika e Gaia, ma è il più giovane nella fede. Sono particolarmente contento e anche commosso nel vedere soprattutto come la potenza della parola di Dio ha la capacità di parlare ad ogni cuore che desidera riconoscerlo e conoscerlo con tutto il cuore, indipendentemente dall'età, dalla posizione familiare, dalla posizione sociale. E ora ascolteremo da Massimo come il Signore è stato buono con lui, un uomo che più volte ha rischiato di morire, di perdere la vita, ma Dio aveva un piano per la sua vita, voleva che un giorno Massimo conoscesse Dio in maniera personale e aprisse il suo cuore al Signore. Allora vogliamo ascoltare attentamente anche la testimonianza di Massimo.

0: Sì. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Massimo Campaniello, ho 70 anni. Voglio farvi conoscere come ho conosciuto Gesù, colui che mi ha trasformato la mia vita. Ho avuto un'infanzia molto difficile a causa di continui dissapori e litigi fra i miei genitori e anche a causa di alcune malattie che in qualche modo hanno segnato la mia crescita. Questi due elementi mi hanno portato a vivere in una vita in famiglia e poi nella società contrassegnata dalla menzogna e dalla falsità. Mi sono accerchiato di amici che vivevano nella dissolutezza più estrema e in tante occasioni io imitavo loro modo di fare e di vivere. Nonostante avessi il peccato, vivessi nel peccato, ho sempre avuto il pensiero e il desiderio di cercare Dio. Un pensiero e un desiderio che mi ha sempre accompagnato e che cresceva sempre più in me. Un giorno, mentre passeggiavo, la mia attenzione fu attirata da un piccolo banco di alcuni che distribuivano gratuitamente della letteratura cristiana. Mi avvicinai incuriosito per vedere di cosa si trattasse. Ci siamo scambiati due parole. Alla fine di quella breve chiacchierata, uno di loro mi ha regalato un Vangelo. Prima di salutarmi mi ha spiegato che avessi voluto approfondire, avrei potuto andare in uno dei due locali in città dove si riuniscono abitualmente per studiare la Bibbia. Qualche giorno dopo, di venerdì, era proprio il 25 aprile del 2025, ho deciso di andare in una delle due chiese che sono a Foggia. Sono entrato e mi sono accomodato nelle ultime file, mi sono messo ad ascoltare con attenzione la persona che leggeva e spiegava il passo della Bibbia. Quando l'incontro è finito, mi hanno accolto e salutato con affetto sincero. Sentire quella vicinanza così spontanea mi ha fatto davvero piacere. Prima di andare via abbiamo avuto un momento di conversazione, un momento semplice, e ha reso quell'esperienza ancora più importante per me. Ci siamo salutati con la promessa di rivederci se avessi avuto voglia per leggere insieme la Bibbia. Passato qualche giorno ho iniziato a incontrarmi col fratello per leggere la Bibbia insieme. Con il passare delle settimane e dei mesi nella letteratura, soprattutto il Nuovo Testamento, e ho sentito qualcosa dentro di me che stava cambiando. Più leggevo, più provavo il profondo senso di vergogna per il mio peccato, i miei tanti errori, le mie tante scelte sbagliate, e proprio attraverso l'ascolto attento della parola di Dio ho iniziato a comprendere non solo la gravità del mio peccato, ma anche quanto Gesù mi amasse. Un amore così grande fino al punto di sacrificare se stesso a me alla croce. Così una sera pregai e ho chiesto a Gesù di purificare il mio cuore. Oggi ho la certezza che Gesù ha ascoltato e esaudito la mia preghiera. Il mio cuore è stato trasformato. Provo una profonda pace e gioia a sapere che Gesù è il mio Signore. C'è stato un versetto nel Vangelo di Giovanni che ha toccato profondamente il mio cuore, ed è quello di Giovanni 3,16, il quale dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui perisca, non abbia vita eterna. Io ho creduto in Gesù e sono certo che vita eterna oggi è il mio unico desiderio, quello desiderio di servirlo e per il resto dei miei giorni. Oggi posso lodare e ringraziare Dio con tutto il mio cuore, perché fin dalla mia nascita, la mia infanzia, mi ha preservato e custodito. nonostante fossi un grande peccatore, nonostante le numerose volte in cui ho rischiato di perdere la vita. La sua mano è sempre stata su di me. Dio mi ha custodito perché aveva un piano per la mia vita. Voleva che un giorno arrivassi a conoscerlo personalmente, incontrarlo e diventare suo figlio. Oggi sono pieno di gioia perché posso testimoniare della mia fede in Gesù, e a tutti voi voglio fare, anche attraverso l'ubbidienza e un suo preciso comandamento, quello del battesimo.
1: Grazie Massimo.
0: Grazie a voi.
1: Allora Erika e Massimo, vi potete accomodare. Ci sono tanti motivi per ringraziare e lodare il Signore per come Lui opera nei cuori di coloro che lo cercano veramente con sincerità. E ora vogliamo procedere con il battesimo. Vieni Gaia. Sì. Allora Gaia, tu ci hai chiesto di voler essere battezzata. Perché hai chiesto di essere battezzata?
2: Perché ho accettato Cristo come mio personale salvatore.
1: Bene, allora noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Bene, anche per te, Erika, perché ci hai chiesto di essere battezzata?
1: Perché credo nel Signore come mio personale Salvatore.
0: E noi oggi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Che bella promessa terminava questo canto. Non temere, io sarò sempre con te. Meraviglioso queste certezze della parola di Dio. Chiamo Massimo.

0: Allora Massimo, anche per te, perché hai chiesto di essere battezzato?
1: Ho creduto in Gesù Cristo che è figlio di Dio, mio Salvatore.
0: E noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Possiamo, diamo la parola al fratello Mark che ci darà delle notizie dal campo di missione. Vogliamo dare a lui il microfono, a lui e a Joseph per la traduzione.

0: magari c'era qualche altro inglese. Stava ancora a misura Gaia.
1: Buongiorno.
0: Hello.
1: That's the limit of my Italian, so it's very nice to be with you and to greet you in Jesus' name.
0: Questo era il mio limite nell'italiano ed è molto bello stare insieme a voi oggi.
1: I studied a bit of Latin in school, which helps when I'm reading the words of the song.
0: Ho studiato un po' di latino a scuola e mi ha aiutato un po' a leggere le parole dei canti.
1: But it would be very nice to talk with you and to learn your life story as well.
0: Sarebbe comunque molto bello parlare con voi e imparare le storie della vostra vita.
1: Because all of us have a life story.
0: Ognuno di noi ha una storia della propria vita.
1: And maybe you have a long story like our brother who is just baptized.
0: E forse avete una storia lunga come l'ultimo fratello nostro che si è battezzato.
1: The short story like our sisters.
0: Ho una storia breve come quella delle nostre due sorelline.
1: But all of us are on a journey with God.
0: Ma tutti siamo in un viaggio con Cristo.
1: Whether you agree or not, you are on a journey with God.
0: Che tu sia d'accordo o meno, sei comunque in un viaggio con Cristo.
1: Because God loves you and God is looking for you.
0: Perché Dio ti ama e ti sta cercando.
1: But some of us have a blessing of we were born in a Christian home.
0: E qualcuno di noi ha avuto questa benedizione di essere nato in una famiglia cristiana.
1: My story is maybe a bit like the sisters.
0: Quindi la mia storia è un po' come quella delle sorelline.
1: You can guess my age if I say I've divided my life into 20 years, 20 years.
0: E potete indovinare la mia età dicendovi che ho diviso la mia vita in blocchi da 20 anni.
1: So I'm not exactly 60, I'm closer to 66.
0: Non ho proprio 60 anni, sono più vicino ai 66.
1: So I should maybe say 22.
0: Forse devo ridefinire i blocchi in blocchi da 22.
1: So my name is Mark and my wife is Shirley.
0: Mi chiamo Mark e Marco e mia moglie è Shirley, non so se esiste in italiano, quindi lasciamo così.
1: I'm mainly talking about my life, but I'll talk a little bit about Shirley also.
0: Quindi parlerò principalmente della mia vita e anche della vita di mia moglie, in parte.
1: I was born and grew up in the country of Wales.
0: Sono nato in Wales, sarebbe Galles, giusto? Galles, sì.
1: Shirley, it was Scotland and England.
0: Invece mia moglie in Scozia e in Inghilterra.
1: And as you can see, we spent 20 years in the country of Zambia, as a missionary in Zambia.
2: E come potete vedere, ho passato 20 anni
0: Abbiamo passato 20 anni in Zambia.
1: And for the last 20 years we have been working with a mission group called GLOW, which you have here in Italy.
0: E per gli ultimi 20 anni invece abbiamo lavorato con un gruppo di missione che si chiama GLOW, che c'è anche in Italia.
1: In London and in Scotland.
0: Ma abbiamo lavorato comunque a Londra ed in Scozia.
1: But let me talk a little bit about my young life.
0: Ma fatemi parlare un po' della mia vita da giovane.
1: I was actually baptized when I was 15 years old.
0: Sono stato battezzato all'età di 15 anni.
1: In fact, I describe the beginning of my Christian life in this way.
0: E potrei descrivere l'inizio della mia vita in questa maniera.
1: I put my faith and trust in Jesus to save me when I was about 11 years old.
0: Ho messo la mia fede e la mia fiducia in my faith and trust.
1: In
0: Cristo, ovviamente.
1: When I was 11.
0: Quando avevo 11 anni.
1: My father is a farmer.
0: Quindi mio padre è un agricoltore.
1: At that time he was a farmer, later he was a truck driver.
0: In quei tempi era un agricoltore, poi è diventato un autista di camion.
1: But on Sundays he would be a gospel preacher.
0: Ma nelle domeniche era invece un predicatore.
1: And I was told many times that if I didn't trust in Jesus I would go to hell.
0: E quindi mi è stato detto molte volte che se non avessi creduto in Cristo sarei finito all'inferno.
1: And it's true.
0: È vero.
1: Without Jesus Christ I realized that death, as we were learning, was my destiny.
0: Ho imparato, e come abbiamo anche imparato prima, ho capito che senza Cristo la mia destinazione era la morte.
1: So I trusted Jesus when I was a young boy.
0: Quindi ho messo la mia fiducia in Cristo quando ero un ragazzo.
1: But partly because I am a shy introverted person.
0: In parte perché sono una persona timida, introversa.
1: It took me a long time to have the courage to stand in front and be baptized.
0: Ci ho messo un po' di tempo, quindi, ad avere il coraggio davanti a tutti di essere battezzato.
1: But I wanted to.
0: Ma comunque volevo.
1: Because I wanted to follow Jesus.
0: Perché volevo seguire Cristo.
1: I was 15 when I was baptized.
0: Avevo 15 anni quando sono stato battezzato.
1: And then I would say I first experienced the power of God's Spirit in my life when I was 18 years old.
0: Ma ho per la prima volta sperimentato la potenza dello Spirito Santo quando avevo 18 anni.
1: And I think that's important to say as well.
0: E penso che sia importante da dire anche questo.
1: Because the water of baptism also speaks about the experience of the Holy Spirit.
0: Perché l'acqua battesimale parla anche dell'esperienza dello Spirito Santo.
1: And if we are following Jesus, we need the power and working of the Spirit in our lives.
0: E quindi se seguiamo Cristo, abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito Santo e della sua potenza nella nostra vita.
1: I've put on the screen here two principles of life I learned from my grandfather.
0: Vediamo quindi due principi fondamentali della vita che ho imparato da mio nonno.
1: I respect my grandparents and my parents who helped me understand what it means to follow Jesus.
0: Ho profondo rispetto dei miei nonni e dei miei genitori perché mi hanno insegnato che cosa significa seguire Cristo.
1: And I remember my grandfather saying this many times.
0: E ricordo mio nonno dire queste parole molte volte.
1: He used the old English which said, "Do you seek great things? Seekest thou great things for thyself? Seek them not."
0: Usava un inglese molto antico, che non so se riesco a parafrasare, non c'è in antico italiano. Insomma, diceva, forse stai cercando grandi cose per te stesso, non cercarle per te stesso.
1: It comes from the story of Baruch, who was the servant of the prophet Isaiah.
0: E viene dalla storia del servo del profeta Isaia.
1: And it's about aspiration. As a young person, what do you want to achieve with your life?
0: È una storia di ispirazione, come una persona giovane, che cosa vuoi ottenere nella tua vita?
1: It's good to have aspiration. It's good to want to achieve something in your life.
0: Ma è buono avere ispirazione, è buono voler ottenere qualcosa nella vita.
1: But the question is, do you want to be great for yourself?
0: Ma la domanda importante da farsi è: vuoi essere grande per te stesso?
1: And my grandfather taught me to have aspiration, but not for myself.
0: E mio nonno mi ha insegnato ad avere un obiettivo, aspirazione, ma non per me stesso.
1: You want to do great things.
0: Ovviamente volete fare delle cose grandi nella vita.
1: You want to do great things for God.
0: Anche per il Signore.
1: And that is good.
0: Ed è una cosa buona.
1: But selfishness, doing it for ourselves, is the problem.
0: Ma l'egoismo e farlo per se stessi è quello il problema.
1: Even in Christian work, we can be doing it for ourselves.
0: Anche nel lavoro cristiano possiamo cadere nel farlo per noi stessi.
1: Learn to watch your motivation. Why are you doing things for God?
0: Quindi impara a guardare attentamente alle tue motivazioni e sul perché lo stai facendo per il Signore.
1: The second principle there came from the story of Eli.
0: E il secondo principio viene dalla storia di Eli.
1: And it is about honoring God. God honors those who honor him.
0: Ed è il secondo principio si basa sull'onorare il Signore, perché il Signore onora quelli che lo onorano.
1: As young people seeking to follow the Lord Jesus,
0: quindi come ragazzi giovani che cercano di seguire Cristo,
1: these questions about priority are really important ones.
0: Queste domande sulle priorità nella propria vita sono importanti.
1: I left home when I was 18.
0: Quindi ho lasciato casa all'età di 18 anni.
1: My story is I studied as an engineer in England.
0: Ho studiato come ingegnere in Inghilterra.
1: I was expecting to work in the steelworks of South Wales.
0: E mi aspettavo di lavorare nelle acciaierie nel sud del Galles.
1: This is back in the days in Europe when we had steelworks and coal mines and things were very industrious.
0: Questo era in un tempo in cui c'era molta industrializzazione, avevamo quindi molte acciaierie, molte miniere di carbone.
1: And my, as a Christian, my direction of life was to become a Christian engineer.
0: E la mia direzione nella vita era quella di diventare un ingegnere cristiano.
1: To go back home to Wales.
0: Tornare in Galles.
1: And to serve God as a Christian engineer.
0: E servire il Signore come un ingegnere.
1: Like in our local church, to have a family and to remain near my home.
0: Stare nella chiesa locale, farsi una famiglia e restare vicino a casa mia.
1: But God completely changed the direction of my life when I was 22 years old.
0: Ma il Signore ha completamente cambiato la direzione della mia vita quando avevo 22 anni.
1: Partly it was economics.
0: In parte a motivo economico.
1: The steel industry was going down and they didn't want engineers.
0: L'industria dell'acciaio è caduta e non avevano più bisogno di ingegneri.
1: They cancelled my contract and said there is no work after you have finished your degree.
0: Avevo un contratto, gliel'hanno cancellato e gli hanno detto quando finirai di studiare non c'è più lavoro per te.
1: And that is the time that God redirected my life.
0: E questo è stato il momento in cui Dio ha ridirezionato la mia vita.
1: In different ways God made clear that he wanted me to leave my career and follow a pathway in Christian mission.
0: In diversi modi il Signore mi ha fatto capire che voleva che io lasciassi, abbandonassi la carriera e che invece perseguissi la missione.
1: Sometimes God does that in our life. He completely changes our direction.
0: E certe volte il Signore fa questo nelle nostre vite, cambia completamente la direzione della nostra vita.
1: It can be disorientating, confusing.
0: E può essere disorientante, confusionario.
1: You think you know where your life is going and then things are changed.
0: Pensi di sapere dove sta andando la tua vita e poi le cose cambiano totalmente.
1: And I put on the screen there some of the verses, some of the principles that God used to guide me.
0: E questi sono alcuni dei principi che il Signore ha usato per guidarmi in quei momenti.
1: One of them is the story of Moses in Exodus chapter 4.
0: Uno riguarda la storia di Mosè al capitolo 4 di Esodo.
1: Where Moses is confused by God's call on his life.
0: E qui Mosè è confuso della chiamata che Cristo fa nella sua vita. Se ricordate, Dio dice a Mosè di andare e liberare il suo popolo in Israele.
1: Does Moses go?
0: E Mosè va?
1: No, he spends a lot of time giving God reasons why he can't go.
0: All'inizio investe molto tempo a dare ragioni a Dio sul perché non può andare.
1: Often when God calls us and asks us to do something for him,
0: e molto spesso quando Dio ci chiama a fare qualcosa per lui,
1: we don't feel that we are qualified. We don't feel we are capable.
0: Pensiamo di non essere capaci o qualificati a fare questa cosa che ci chiede.
1: In fact, that's often how God chooses us.
0: Ed è infatti molto spesso la maniera in cui Dio ci sceglie.
1: He doesn't choose us because we have got skills and we are very capable.
0: Non ci sceglie perché abbiamo delle abilità da cristiano o siamo molto capaci.
1: He chooses us if we are willing to follow him, then he will give us what we need.
0: Ci sceglie sulla base di se abbiamo la volontà di seguirlo.
1: And so God says to Moses, "What have you got in your hand?"
0: E infatti Dio dice a Mosè, che cos'è quello che hai in mano?
1: You remember the story?
0: Ricordate la storia?
1: What did Moses have in his hand?
0: Che aveva nelle mani?
1: What was that for?
0: E a che cosa serviva? Facciamo un'alzata di mano.
1: What was it for?
0: Quindi a che cosa serviva? a guidare le pecore. So to lead the sheep.
1: Yeah, looking after sheep. Mm.
0: Sì, esatto, proprio per guidarle, per prendersi cura delle pecore.
1: And God used that stick to look after sheep to do miracles.
0: E Dio ha usato proprio quel bastone che serviva per le pecore per
1: you
0: fare dei miracoli.
1: That?
0: Vi ricordate?
1: And that is a principle I believe that God uses in mission.
0: E questo è un principio che Dio usa nella missione.
1: What have you got in your hand?
0: Che cosa hai in mano adesso?
1: God wants to use that to do miracles.
0: Perché Dio vuole usare quella cosa che hai in mano per fare dei miracoli.
1: Miracles of setting people free.
0: Miracoli che liberano persone.
1: Miracle to rescue Israel from Egypt.
0: Miracoli che servono per salvare persone dall'Egitto.
1: It's like the story of the five loaves and two fish.
0: È proprio come la storia dei cinque pani e i due pesci.
1: Jesus had 5,000 hungry people.
0: C'erano 5,000 persone affamate.
1: So how much food do you need for 5,000 hungry people?
0: Quindi quanto cibo ci serve per 5,000 persone?
1: How many baskets?
0: Quante ceste ci servono?
1: Is Jesus capable of making food out of nothing?
0: Cristo può produrre cibo dal nulla?
1: Do you believe God can make things out of nothing?
0: Ci crediamo che Dio può creare dal nulla?
1: He's God.
0: È Dio.
1: Of course.
0: Certo che può farlo.
1: So why did he use 5 loaves and 2 fish?
0: E quindi se può fare dal nulla, perché ha usato 5 pani e 2 pesci?
1: Eh? Did he need the 5 loaves?
0: Gli servivano i 5 pani?
1: If the little boy had refused and kept the 5 loaves, could Jesus feed the 5,000?
0: Se il piccolo ragazzo si fosse trattenuto i 5 pani, 2 pesci, Cristo avrebbe comunque potuto sfamare le 5,000 persone.
1: He is God, he could do it.
0: Dio può farlo.
1: But he chooses to use 5 loaves and 2 fish.
0: Ma sceglie comunque di usare i 5 pani e i 2 pesci.
1: So, in mission, God wants to use what we have.
0: Quindi nella missione Dio vuole usare quello che abbiamo.
1: And as a young man, all I had was some experience in engineering.
2: Quindi come ragazzo l'unica cosa che avevo era un po' di esperienza nell'ingegneria.
1: God said, I want you to go into the mission field and become a missionary.
2: E comunque Dio disse che voleva che partissi per il campo di missione.
1: And God wanted to use the engineering skills I had to support mission work in Zambia.
2: E quindi il Signore voleva usare le mie abilità ingegneristiche per supportare la missione in Zambia.
1: So I went to Zambia, a single young man, to use my practical skills at a mission hospital.
2: E quindi sono andato in Zambia e ho usato le mie esperienze pratiche in un ospedale lì.
1: Now I had the beginning of a spiritual gift of Bible teaching.
2: E avevo il principio di un dono di insegnamento.
1: And in university I had worked, I was part of the Christian Union, GBU.
0: E all'università ero parte dell'Unione Cristiana, quello che viene chiamato oggi il GBU.
1: And the spiritual gift of leading Bible studies and Bible teaching was beginning to develop.
0: E quindi stava cominciando a svilupparsi il dono di insegnamento, insegnamento biblico.
1: But the reason God took me to Zambia as a missionary was practical.
0: Ma la ragione per cui sono stato portato in Zambia dal Signore era una ragione pratica.
1: In fact, it was the third point on the screen, serving those who serve.
0: Ed è il terzo punto nella diapositiva, quello di servire chi serve.
1: There were many missionaries in Zambia. I'll talk a little bit about Zambia in a moment.
0: C'erano molti missionari in Zambia e ne parliamo tra un po'.
1: And they were doing great things for God.
0: E facevano grandi cose per il Signore.
1: But they needed somebody to fix the vehicles and mend the buildings.
0: Ma avevano comunque bisogno di qualcuno che aggiustasse i loro veicoli o mantenesse i loro edifici.
1: And I was willing to go to serve those who are serving.
0: E quindi avevo la volontà proprio di andare a servire chi serve.
1: There is a huge need for that in the world of mission.
0: E c'è un grande bisogno proprio di gente che va a servire chi serve nel campo della missione.
1: All of us have got professional or practical skills.
0: Tutti noi hanno qualche abilità professionale o pratica.
1: And that means all of us have got something we can do in the work of mission.
0: E quindi significa che tutti noi abbiamo qualcosa che possiamo fare nel campo della missione.
1: My wife Shirley comes from a catering background.
0: Mia moglie ha un background, un'esperienza nel catering.
1: She had also done some work in social work before she came to Zambia.
0: Ha fatto anche qualche lavoro nel sociale prima di venire in Zambia.
1: God called her as a young woman to mission, and she had to wait a long time before she got to Zambia.
0: Lei è stata presa dal Signore per la missione e ha dovuto aspettare un lungo tempo prima di venire in Zambia.
1: And she decided to do additional training as a nurse, so that she could support the work of God in countries like Zambia.
0: Quindi ha approfittato del tempo per formarsi, per diventare un infermiere prima che andasse in Zambia.
1: God uses the careers, the practical skills we have in his work across the world.
0: Dio usa le nostre carriere, le nostre abilità pratiche professionali. Sorry, I didn't get the last piece.
1: Across the world.
0: Nel mondo.
1: And Zambia, you may know, is in southern Africa.
0: Quindi Zambia si trova nel sud dell'Africa.
1: It has wonderful sites like the Victoria Falls or Mosiotunya, one of the greatest waterfalls in the world.
0: Ci sono delle bellissime cascate come le cascate Victoria.
1: It's a wonderful land of a lot of wildlife. It's a huge land. With long distances to travel on all kinds of roads.
0: È una terra enorme con distanze enormi anche da percorrere.
1: Some of the roads are not so good, but that is life.
0: Non tutte le strade sono buone, ma questa è la vita lì in Zambia.
1: I will be going back to Zambia in a week's time.
0: E tornerò in Zambia tra una settimana.
1: And I will go on probably about 2000 kilometers of travel in order to visit the places where we used to work.
0: E quindi per raggiungere i posti in cui lavoravamo faremo un tragitto di circa 2000 km.
1: That's the local football team supporters coming back from the game.
0: E questi sono alcuni dei ragazzi che stanno tornando da una partita di calcio, tifosi.
1: Shirley and I, we got married in Zambia.
0: Io e mia moglie ci siamo sposati proprio in Zambia.
1: We didn't know each other.
0: Non ci mi metto più qua perché no, no, no.
1: We were young then.
0: Eravamo molto giovani allora.
1: And, one of the big questions in life is who are you going to marry?
0: E questa è una delle grandi domande della vita: con chi mi sposerò?
1: We didn't know each other before we went to Zambia.
0: Non ci conoscevamo prima di andare in Zambia.
1: And, that was God's provision for us.
0: E questo quindi era il piano di Dio per noi.
1: But when we went, we didn't know that we would ever marry.
0: Ma quando andammo non sapevamo che ci saremmo sposati mai.
1: God blessed us with children, and we praise God. So we have 5 children actually who were born and grew up with us in Zambia.
0: E quindi il Signore ci ha benedetto con 5 figli che sono cresciuti con noi in Zambia.
1: And today we have 8 grandchildren as well.
0: E abbiamo adesso anche 8 nipoti. Non sono questi, penso.
1: Those are not.
0: It's the same.
1: Yes. That's spiritual family, but not physical family.
0: Questi fanno parte della famiglia spirituale.
1: You may want to know Zambia, what is it like?
0: E probabilmente vi starete chiedendo com'è il Zambia.
1: Even from the Christian brethren, are there many brethren churches in Zambia?
0: Poi dal punto di vista cristiano, ci sono molte chiese dei fratelli lì?
1: There are almost 2000 brethren assemblies in Zambia.
0: Ci sono quasi 2000 chiese dei fratelli in Zambia.
1: It's one of the countries in the world where our brothers and sisters are many.
0: È proprio uno dei paesi nel mondo in cui c'è una grande presenza di fratelli cristiani.
1: And that is in a period of about 100 years.
0: E in un periodo di circa 100 anni.
1: The country of Zambia today is classified as 96% Christian.
0: Fino ad oggi il Zambia è stato classificato come al 96% cristiano.
1: The percentage of evangelicals is about 30%, 30.
0: E di questo 96% circa, il 30% è cristiano evangelico.
1: And so actually these days in Zambia all of the evangelism and church leading is by Zambians, not missionaries.
0: E infatti adesso tutta l'opera di evangelizzazione e di guida delle chiese è fatto da locali, non da missionari.
1: Like many countries in Africa, very young, lots of young people.
0: E da molti di questi sono ragazzi, sono molto giovani.
1: And so over the 20 years that we were involved in Zambia.
0: E quindi nei 20 anni in cui siamo stati in Zambia.
1: Much of my time was spent in Bible teaching and training of leaders there.
0: Molto del mio tempo è stato focalizzato sull'insegnamento biblico e sulla formazione di leader della Chiesa.
1: And as I go back to Zambia next week, it will be to do more teaching and training with the work there.
0: Infatti, settimana prossima, quando tornerò, continuerò proprio l'opera di insegnamento.
1: Zambia is a country of contrasts, of large cities with economic development like in Italy.
0: È un paese di grandi contrasti tra grandi città con un grande sviluppo economico, proprio come in Italia.
1: You can still find grass houses and a lot of poverty.
0: Ma comunque si possono trovare situazioni di povertà e capanne fatte di legno, di paglia.
1: A lot of the work that Shirley was involved in was very much on the care side of people in need.
0: E molto del lavoro fatto da Shirley, mia moglie, è stato nel prendersi cura di persone bisognose.
1: You may remember through the 80s and 90s the big problem was HIV/AIDS.
0: E se ricordate bene, intorno agli anni 80-90, il problema grosso c'è stato con l'HIV, con l'AIDS.
1: The percentage of population that had HIV in those days were around 20%.
0: La percentuale infatti di affetti era di circa il 20%.
1: This was not a disease of certain people of a certain sexual behavior. This was of all people.
0: E quindi questa malattia non era per un gruppo definito di persone che avevano un certo comportamento sessuale, ma era di tutta la popolazione, interessava tutta la popolazione.
1: And many children were left as orphans as both mom and dad died of AIDS.
0: Quindi molti bambini rimanevano orfani.
1: Shirley was very much involved in setting up care projects for children who were orphans.
0: E quindi mia moglie era coinvolta nell'istituire dei progetti proprio per i ragazzi orfani.
1: And maybe lunchtime you can talk with Shirley and get more details of what she did as she served there with me.
0: Infatti sarebbe buono proprio durante la pausa, mentre mangiamo, parlare sia con mia moglie che con me per avere qualche dettaglio in più su questa esperienza.
1: She has a great involvement with women and the discipleship of young people.
0: Era anche molto coinvolta nell'opera tra le donne e nel discepolato.
1: The Brethren churches there have many Bible schools. Samfia is one that we were involved in starting.
0: E lì ci sono molte scuole bibliche e noi siamo stati coinvolti nel iniziare una delle scuole bibliche che si chiama, what's the name again?
1: Samfia.
0: Samfia.
1: Samfia. There are about 30 students that study there each year.
0: E ci sono circa 30 studenti che studiano lì ogni anno.
1: And they serve amongst about 500 assemblies.
0: E servono tra 500 chiese.
1: And there's always the challenge of teachers needed to help in work like that in Zambia, which is one reason why I still go back to help.
0: E quindi la sfida è proprio quella di trovare insegnanti in Zambia, ed è il motivo per il quale settimana prossima tornerà.
1: We praise God for how he has strengthened the church in Zambia.
0: Quindi noi glorifichiamo Cristo per come ha rafforzato la Chiesa in Zambia.
1: The other thing that we were involved in is Bible translation work.
0: E un'altra cosa in cui siamo stati coinvolti è proprio la traduzione della Bibbia.
1: Now this is a miracle.
0: E questo è un miracolo.
1: I am an engineer.
0: Io sono un ingegnere.
1: I am not a linguist.
0: Non sono un linguista.
1: I didn't even know my mother tongue of Welsh.
0: Non conoscevo neanche la mia lingua locale gallese.
1: Monolingual, English.
0: Conoscevo solo l'inglese.
1: In Zambia we learned a new language.
0: E in Zambia abbiamo imparato una nuova lingua.
1: And then was able to work with a team for 18 years in translating the Bible into that language in Zambia.
0: E quindi per 18 anni abbiamo lavorato sulla traduzione della Bibbia in quella lingua.
1: And then GLOW has a training center there in Zambia.
0: E GLOW, la missione di cui parlavamo prima, ha un centro di formazione lì in Zambia.
1: These are some of the things we have been involved in and are still involved in.
0: E queste sono alcune delle cose in cui siamo stati coinvolti e siamo attualmente coinvolti.
1: Because as I say, the work in Zambia is very large.
0: Perché come dicevo, il lavoro è enorme.
1: But I want to just finish with the third section, the last 20 years.
0: E quindi voglio finire con l'ultima sezione, gli ultimi 20 anni.
1: Two other principles that God has used to guide my life.
0: Quindi altri due principi di vita che il Signore ha usato per guidare la mia vita.
1: In 2 Timothy chapter 2.
0: In Seconda Timoteo versetto 2.
1: Paul says to Timothy, a younger man.
0: Paolo dice a Timoteo, un ragazzo giovane.
1: The things that you've heard me teach in public.
0: Le cose che mi hai visto insegnare in pubblico.
1: Find faithful people who are capable of teaching others.
0: Trova persone fedeli che sono in grado di insegnarle ad altri.
1: As you get older, you begin to think of legacy.
0: Quando diventi più anzianotto, cominci a pensare alla tua legacy, alla tua eredità, alla tua eredità.
1: What will you leave behind when you go?
0: Che cosa ti lascerai alle spalle quando te ne andrai?
1: Those of us who are older, are we leaving houses or money to our children?
0: Che cosa stiamo lasciando noi più anzianotti? Case, soldi?
1: Paul was thinking about what am I leaving behind because Paul was an old man.
0: E anche Paolo ci stava pensando che cosa mi sto lasciando alle spalle, perché anche lui era anzianotto.
1: And so he says to Timothy, find faithful people who are capable of teaching others.
0: E quindi dice proprio a Timoteo, devi trovare delle persone fedeli che sono in grado di insegnare ad altri.
1: And the things that you have learned from me, teach them.
0: Vale, perché anche lui era anzianotto.
1: And so he says to Timothy, find faithful people who are capable of teaching others.
0: E quindi dice proprio a Timoteo, devi trovare delle persone fedeli che sono in

0: Timoteo?
1: The people that Timothy will find,
0: le persone che Timoteo avrebbe trovato,
1: and those that they will teach.
0: E quelle a cui queste persone avrebbero insegnato.
1: And it's great today because here we are, I think, four generations.
0: E va benissimo per oggi, perché anche noi qui siamo almeno quattro generazioni.
1: The last 20 years of our life is focused on training the future generations.
0: E quindi gli ultimi 20 anni della nostra vita è stata focalizzata sulla formazione delle nuove generazioni.
1: The Lord brought us back from Zambia to Britain 20 years ago.
0: Quindi 20 anni fa siamo tornati in Gran Bretagna.
1: Because our children needed university education or college education.
0: Proprio perché i nostri figli avevano necessità di studiare all'università.
1: But that gave an opportunity to join with GLOW in Europe.
0: E questo ci ha permesso di collaborare con GLOW.
1: And to be involved in training of young people.
0: E proprio di essere coinvolti nella formazione delle nuove generazioni.
1: I don't know if you have good eyesight, but you may recognize some people there from Naples.
0: E forse riuscite a riconoscere qualcuno qui da Napoli, lì c'è Patrizio Zucchetto.
1: Joseph was very small, I think. Joseph?
0: Sì, io ero molto piccolo, però
1: you're not in that no. Picture. It's maybe 20 years ago.
0: Sì, questo è di 20 anni fa.
1: Where we bring students to Italy so that they can learn from you.
0: Sorry, come again?
1: We bring students to Italy so that.
0: E quindi noi abbiamo portato giovani studenti dall'Inghilterra in Italia proprio per imparare da voi.
1: As GLOW works across Europe.
0: Infatti GLOW lavora in tutta l'Europa.
1: We've been living in London for much of the last 10 years.
0: Quindi negli ultimi 10 anni abbiamo vissuto a Londra.
1: Very near to the Emirates Stadium of Arsenal.
0: Vicino allo stadio migliore del mondo, quello dell'Arsenal.
1: There's a Brethren church there that almost died.
0: Sì, in una chiesa che dei fratelli che è quasi, diciamo, si è quasi estinta.
1: And that is one of the big challenges we have in mission now in Europe.
0: E infatti questa è una delle grandi sfide che abbiamo nella missione in Europa.
1: How are things in Puglia?
0: Quindi
1: with brethren churches.
0: Come stanno le cose invece con le chiese dei fratelli in Puglia?
1: They're all big and strong and going forward.
0: Sono tutte grandi e forti e vanno avanti.
1: Some of them have got smaller and,
0: o qualcuna si è ristretta un po'.
1: In danger of dying.
0: Ed è in pericolo di vita.
1: Well.
0: Abbiamo questa sfida in Gran Bretagna.
1: How can we revitalize and strengthen each other to grow for a new generation?
0: Come possiamo rivitalizzare, darci forza a vicenda per crescere la nuova generazione?
1: I wanted to finish just by thinking about the mission needs of Europe.
0: Quindi vogliamo concludere proprio tenendo in considerazione la necessità di una missione in Europa. Non so se l'avete studiate queste cose, potete vedere comunque quanto è grande l'Europa e che bisogno spirituale c'è in Europa.
1: There are some really interesting things I want us to just note as we finish.
0: E ci sono cose interessanti che voglio osservare insieme a voi.
1: We have a great history of Christianity.
0: Abbiamo infatti una storia di cristianità, una grande storia di cristianità.
1: We know that that is true, and here in Italy especially.
0: E sappiamo che questo è vero, soprattutto in Italia.
1: But there is of course the need for people to have a journey with Jesus. That is different.
0: Però la nostra necessità è quella di avere persone che fanno un viaggio con Cristo, che è diverso dalla religiosità.
1: If you look in the middle there, we know it very well, regular church attendance less than 10%.
0: E infatti se guardate al centro, scritto in inglese, diciamo la media di persone che effettivamente vanno in chiesa, che si dichiarano religiosi, è circa del 10%.
1: If you ask which countries in Europe have the most evangelicals,
0: se vi chiedete quali nazioni in Europa hanno il numero maggiore di evangelici,
1: by percentage, then it's countries like, you say in Italian.
0: Quindi in percentuale sono paesi come le Isole Faroe, la Finlandia, Gran Bretagna, Norvegia, eccetera, Lettonia, Svezia.

0: But the Faroe Island is very small. They only have 50,000 people.
1: Però le isole Faroe sono molto piccole, hanno solo 50.000 persone.
0: Those are percentages where evangelicals are strong.
1: Ma lì comunque ci sono grandi percentuali di evangelici.
0: But when you think about which are the countries in Europe that have very few followers of Jesus, evangelical.
1: Se invece andiamo al contrario e pensiamo a quali sono le nazioni che hanno pochissimi seguaci di Cristo, seguaci evangelici,
0: then although Italy has 1% evangelical, I don't know, is that true?
1: Nonostante ci sia circa l'1%, non so se hanno confermato. Sì,
0: confermato.
1: Possiamo osservare che molte delle nazioni che sono vicinissime all'Italia sono sotto l'1%, quindi 0.1%.
0: I know that Italy needs the gospel.
1: Cioè, lo so che l'Italia ha bisogno del Vangelo.
0: I know that we often are challenged about how do we grow churches in Italy.
1: E spesso siamo sfidati come facciamo a crescere le nostre chiese in Italia.
0: But there are more evangelical Christians in Italy than the Balkans.
1: Ma ci sono più evangelici in Italia che in tutti i Balcani.
0: And that is not far away.
1: E non è così distante. E io so che come chiesa avete fatto grandi cose in Albania.
0: You have a history in mission as well.
1: Avete anche voi una storia nella missione.
0: And these are great things for us to do.
1: E sono cose grandi che noi possiamo fare.
0: But there's a great need for a younger generation.
1: Però c'è comunque la necessità di una per la generazione più giovane.
0: That God may call us out of our careers.
1: Che il Signore ci chiami via dalle nostre carriere o anche con le nostre carriere.
0: You can take your career over to Slovenia.
1: Porta la tua carriera in Slovenia. Vai a lavorare in università in Slovenia.
0: Join the very few Christians in Slovenia.
1: Unisciti alla piccolissima percentuale di cristiani in Slovenia.
0: Develop your career in Slovenia.
1: Accresci e sviluppa la tua carriera in Slovenia.
0: And be part of the growth of a new church there.
1: E renditi parte della crescita di una nuova chiesa lì.
0: That's been our journey.
1: Questa è stata la nostra esperienza.
0: May God help you find your place in this journey also.
1: E che Dio possa aiutarvi, possa aiutare anche voi a trovare un posto, un'esperienza del genere.
0: God bless.
1: Che Dio ci benedica.

Vogliamo chiudere questa prima parte con una preghiera, poi dirò ancora qualcosa e faremo la pausa. Signore, vogliamo ringraziarti per come fin qui ci hai guidati, ci hai sostenuti. Grazie per i nostri cari che hanno ubbidito al comandamento del Signore Gesù. Vogliamo ringraziarti per il dono della tua parola e vogliamo ringraziarti per queste notizie missionarie che sono incoraggianti, ci danno uno sguardo di quello che tu compi in tutto il mondo. Perciò, Signore, vogliamo pregarti perché tu possa donarci ancora un buon tempo ancora per vivere le tue benedizioni mentre adoreremo particolarmente te e il Signore Gesù Cristo, nel suo nome santo. Amen. Allora, intanto grazie Mark per il tuo servizio, per questa esposizione, per questi incoraggiamenti, per questo sguardo alla missione che hai condiviso con noi. E adesso faremo poco più di 10 minuti di pausa, quindi restiamo qui vicino. La giornata oggi è molto impegnativa, sicuramente, quindi non deve essere un problema l'orario, invece deve essere un problema per chi ha parcheggiato fuori sulla strada, perché i vigili potrebbero fare delle multe, quindi utilizziamo i parcheggi interni, quindi giù c'è il parcheggio, togliamo le macchine dalle strade perché potrebbero passare i vigili e quindi fare le multe. Ci rivediamo più o meno alle 12:40 e 42. Grazie.

Allora, sono Elisio, mi introduco per annunciarvi che ora c'è una pausa di 10 minuti. Ricordo che siamo collegati con il centro Betel di Castelnuovo della Daunia, una giornata speciale di battesimi, e ora ci sono 10 minuti e poi ci sarà il culto con la cena del Signore. Quindi abbiate un po' di pazienza, vi mando ancora un po' di musica e poi dopo si riprenderà con il culto. Ripeto, siamo dal centro Betel di Castelnuovo della Daunia per questa giornata speciale. Ci sono tre chiese della provincia che si sono radunate quest'oggi a Castelnuovo, ovvero a Priscena, Foggia via Taranto e Foggia via Marinaccio. Abbiamo avuto i battesimi nella prima parte di Erika Ortuso, Gaia Impagnatiello e Massimo Campaniello. Ora si passerà appunto fra qualche minuto alla continua del culto. Come diceva anche Sergio, è abbastanza lungo oggi, però poi dopo chiudiamo con la cena del Signore, con un breve altro messaggio, con la musica. Allora abbiate ancora un po' di pazienza, vi mando ancora un po' di musica e poi dopo riprendiamo.

siamo sempre collegati. Oggi abbiamo qualche problema sia le casse qui della sala, della tenda, perché siamo in una tenda, e sia i microfoni, che ora mi si inchiozza questo microfono. Allora, siamo sempre collegati col centro Betel di Castelnuovo della Daunia. È una giornata speciale di battesimi, anche abbiamo avuto anche i battesimi, quindi tre giovani, cioè due giovani più uno meno giovane, si sono battezzati, Erika, Gaia e Massimo. Ora abbiamo il culto fra qualche istante, cioè la cena del Signore, con cui appunto si concluderà questa lunghissima parentesi con il culto. Infatti prendono posto, quindi iniziamo.

0: Prova. Sorelle, fratelli, vogliamo prendere posto?
1: La scaletta.
2: Giorno glorioso, 5-3, sì,
3: allora. Questo è come.
4: Ma perché nel programma pure non sono più in ordine.
0: Prendiamo posto, per favore. Fuori le sorelle, i fratelli. Prendiamo posto. Allora cominciamo.

Uno degli scopi della vita cristiana, se non il principale, è quello di essere degli adoratori. Gesù stesso ha detto che il Padre cerca degli adoratori e noi abbiamo la grazia questa mattina di adorare il Signore Gesù Cristo, colui che ci ha salvati, quindi vogliamo farlo con gioia, vivere insieme. Diciamo subito che avremo un culto sicuramente sentito, ma scandito da alcune sezioni, quindi avremo insieme alcuni canti, canteremo tre canti, poi avremo alcuni minuti dove ci concentreremo nella preghiera, quindi incoraggiamo coloro che interverranno nella preghiera ad essere brevi, quindi cerchiamo di dare spazio a più fratelli nella preghiera, quindi una decina di minuti nella preghiera. Poi il fratello Giancarlo ancora prenderà un piccolo spazio per un pensiero biblico e sicuramente chiuderà con il quarto colore che scopriremo insieme. Poi avremo la cena del Signore e a questo proposito vogliamo, come Chiesa locale, accogliere nella comunione dei credenti i nostri cari, quindi Massimo, Erika e Gaia, quindi vivere insieme la cena del Signore, quello che il Signore Gesù ha istituito. Poi avremo insieme la colletta, mentre canteremo ancora un canto, e chiaramente il ricavato andrà per il centro Betel e per le spese. Quindi vogliamo dare inizio con il canto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 7 minuti.
1: Notiziario del 6 settembre.
0: A Radio Logos sono le ore 13 e 7 minuti. A Radio Logos sono le ore 13 e 8 minuti.

0: Radio Logos. Sono le ore 13 e 8.
1: Cosa che porta alla salvezza e viene unicamente da te. Ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù.
2: Amen. Amen.

vi siete messi addosso il segno giallo perché vi siete identificati pubblicamente nel battesimo con Gesù, il segno giallo. Non ci interessa appunto il segno giallo se ci fanno gli applausi o ci portano in campo di concentramento. Noi vogliamo essere identificati con Gesù. Ci siamo vestiti di rosso perché l'identificazione con Gesù è nella sua morte, perché sappiamo che Egli sulla croce è morto per noi, ha sofferto le sofferenze che sappiamo per noi. Ma vogliamo essere riconosciuti tutti i giorni della nostra vita, e battezzandoci ci siamo accorti che tutti i giorni dobbiamo battezzarci, perché dobbiamo far morire il nostro vecchio uomo, dobbiamo far emergere sempre la vita nuova. Per questo ci siamo scelti l'arancione, perché così ci vedano tutti. Ma l'identificazione con Gesù sale di livello quando ci avviciniamo alla cena del Signore. I Vangeli ci raccontano di questo momento che Gesù ha vissuto con i suoi discepoli. Tutti e tre gli evangelisti ci raccontano questo messaggio e troviamo tracce di quello che Gesù avrebbe fatto anche in Giovanni. Dunque noi usiamo il pane e il vino perché Gesù in quella circostanza con i suoi discepoli ha detto: fate questo in memoria di me. E che così come ha detto ai discepoli: battezzate, e noi facciamo questo, abbiamo detto è necessario il battesimo, allo stesso modo facciamo, ci radiniamo intorno ai simboli del pane e del vino, perché Gesù ci ha detto fate questo in memoria di me. Ma quello dei discepoli intorno a Gesù è stato un momento anche particolare in cui è cresciuta la loro coscienza di essere qualche cosa di nuovo. Non erano solo dei semplici seguaci di Gesù. Un semplice seguace di Gesù proprio in quel momento se ne andò per fare una cosa che non avrebbe dovuto fare. Gli altri restarono e intorno al pane e il vino acquisirono una nuova coscienza di che cosa significava essere con Gesù, di Gesù. Ricordare questo evento gli dava la coscienza di essere, di appartenere insieme a Gesù. E l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Corinzi, quando costruirà, lui che dirà ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, costruirà proprio su questa identità nuova che si manifesta nel momento in cui la Chiesa, i credenti, si radunano insieme per ricordare il sacrificio di Gesù attraverso il pane e il vino. E i due versi che voglio leggervi questa mattina in qualche modo ci esprimono anche il collegamento tra il battesimo a cui abbiamo assistito questa mattina e la cena del Signore, per cui possiamo dire che nella cena del Signore noi troviamo una identificazione di livello 4. E per questo livello ho scelto il colore blu. Il colore blu è da sempre il colore della trascendenza, il colore del cielo, ma anche il colore della stabilità. La bandiera dell'Unione Europea, non sappiamo se sia stabile o meno l'Unione Europea adesso, però la bandiera dell'Unione Europea è blu per questo, perché esprime la stabilità di una comunità. Poi il blu c'era anche la nazionale, però proprio su quello sorvoliamoci. Allora, i due versetti che vi propongo, uno si trova in Prima Corinzi 10, 16 e 17. Paolo scrive: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo morti siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. E il secondo verso, sempre della lettera ai Corinzi, al capitolo 12, infatti, noi, versetto 13, 12-13, infatti noi tutti, siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, di nuovo, l'unico corpo.
giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Questo testo di Paolo ha il background, cioè con la retroterra molto lontano nella storia del popolo di Israele, quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto, e come Paolo stesso ci ricorda in Prima Corinzi 10, quando ci racconta un po' di tutto quello che noi possiamo leggere dentro la storia del popolo di Israele, usciti dall'Egitto e attraversati il Mar Rosso, ci dice al capitolo 10 Paolo, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Per cui quando Paolo dice siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, l'idea che sta dietro è proprio quello del passaggio del Mar Rosso, in cui un'intera comunità diventa di Mosè. Se poi andiamo a spulciare come fa Paolo in questi capitoli, dicendo che queste cose ci sono state scritte per il nostro ammaestramento, noi scopriamo in questo scenario in cui il popolo di Israele esce e prende coscienza di essere un popolo e di appartenere a Mosè, noi prendiamo coscienza di un tipo che troviamo là dentro, cioè i credenti sono il popolo che oggi appartengono a Gesù Cristo. Così come il popolo di Israele apparteneva a Mosè, il popolo dei credenti appartiene a Gesù Cristo. E qual è stato il passaggio? Il battesimo. Così come il popolo di Israele è passato per il Mar Rosso, i credenti, ognuno di noi, Erika, Gaia e Massimo, sono passati per il battesimo, e dall'altra parte, uscendo fuori dall'acqua del battesimo, che cosa scoprono? Scoprono un popolo, scoprono una comunità che si identifica con Gesù Cristo. E la cena del Signore è uno dei momenti in cui Paolo desidera che la Chiesa acquisisca la coscienza di essere un popolo passato attraverso il battesimo e diventato di Gesù Cristo. Diceva Teodorico Pietro Colarossetti, proprio in uno scritto dedicato al battesimo, alla cena del Signore: la cena del Signore è un privilegio che è dato a tutti noi. Tutti noi dovremmo sapere che il rompere il pane, il prendere il calice ogni domenica, secondo l'usanza dei fedeli primitivi in rammemorazione della morte di Gesù, è un nostro privilegio che nessuno può toglierci. Il battesimo ci ha segnalato che delle persone possono identificarsi con Gesù a livello sociale, a livello dottrinale e a livello esistenziale. La cena del Signore ci dice che i credenti possono identificarsi con Gesù come popolo, insieme, tutti quanti insieme. L'essere in Cristo non è solo qualcosa che riguarda voi personalmente, ma riguarda tanti, riguarda a livello umano.

L'unità del cristiano nella vita e poi anche nella morte trova la sua spiegazione nella speranza. Egli accetta la vita con i suoi impegni e le sue difficoltà perché sa che è un percorso obbligatorio che lo porterà verso la gloria. Egli guarda poi serenamente alla morte perché non vede in essa una nemica, ma un'ancella che lo introduce alla presenza del Signore. Nella casa di mio padre ci sono molte stanze ed io vado a prepararvi un luogo. Con queste parole Gesù si è accomiatato dai suoi discepoli, precisando: io tornerò di nuovo e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Il piano della salvezza ha dunque la sua conclusione nella gloria eterna. Il credente sperimenta sin da quaggiù gli effetti benefici dell'opera divina, ma non è stato chiamato solo per godere di questa vita terrena, ma per guardare anche verso l'eternità. L'Apocalisse, ultimo libro di cui la Bibbia si compone, tra l'altro dice infatti: Cristo ci vuol far vedere la sua gloria e vuole che ne abbiamo parte con Lui nell'eternità.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che infatti giunge al termine anche per oggi. E mentre vi ringrazio per l'ascolto, come non rimandarvi all'appuntamento di domani? A presto allora, ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza e oggi accendiamo la speranza parlando di relazioni. Connessi o in relazione? Questo è il titolo della rubrica che da alcune settimane portiamo avanti con la dottoressa Alessandra Gelardi. Benvenuta Alessandra.
2: Grazie Daniela, benvenuti a tutti.
1: Tu sei una psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, facilitatore in mindfulness, esperta in disturbi e disabilità dell'apprendimento nello sviluppo. Siamo arrivati al nostro quarto appuntamento, ci stiamo rivolgendo, abbiamo detto più volte, agli adolescenti, ma anche e soprattutto agli educatori, formatori, genitori, quanti hanno a che fare con il mondo giovanile, che è un mondo meraviglioso. Quando ci mettiamo ad ascoltarli, sai Alessandra, abbiamo dedicato una puntata all'ascolto, io mi sono resa conto, io ho fatto anche l'animatrice scout per diverso tempo e anche l'animatrice dei giovani, che ascoltare i giovani ti arricchisce. I giovani sanno meravigliarti, i giovani sono anche creativi, spontanei e non hanno quegli schemi rigidi degli adulti, quindi puoi apprendere dai giovani. Questo forse noi lo sottovalutiamo quando siamo più grandi, pensiamo beh, i giovani di oggi sono, ma impariamo ad ascoltarli. Se li ascoltiamo, è vero che ci sono alcuni giovani che sembrano un po' che vivano in un mondo a parte, ma ce ne sono tanti altri che veramente hanno un tesoro dentro, quindi dobbiamo aiutarli a portarlo fuori.
2: Io sono un po' una paladina dei giovani, li adoro, li amo, faccio da tanti anni questo lavoro anche nelle scuole, da 20 anni circa, con gli sportelli, e sono meravigliosi, sono straordinari quello che portano dentro. L'adolescenza è il momento che noi adulti abbiamo dimenticato quale delicatezza porti con sé questa fase, no? Di sgancio un po' dalle figure adulte, di ricerca costante di noi stessi, di chi siamo, quindi assolutamente, i giovani sono perle di bellezza, portano tantissime cose, condivido con te questa cosa, io ne ho conosciuti tantissimi.
1: Bisogna tenere in considerazione che l'epoca in cui noi eravamo giovani era un'epoca diversa. Avevamo meno sollecitazione. Oggi i giovani devono essere veramente molto connessi con la realtà, ma connessi con tutto ciò che accade attorno a loro. Prima ciò che era pericoloso era fuori dalle nostre mura, no? Dalle mura domestiche, oggi è dentro. Quindi i giovani oggi, ragazzi, oggi vivono un'epoca molto difficile. Oggi c'è tanta connessione in tutti i sensi, però c'è anche tanta solitudine. Come è possibile che i ragazzi, ma non solo i ragazzi, si sentano soli, anche se sono sempre connessi?
2: Semplicemente, Daniela, perché la connessione non ha niente a che fare con l'appartenenza. Dal punto di vista psicologico, diciamo che uno dei bisogni più profondi dell'essere umano proprio è, l'abbiamo anche, lo ribadisco, è quello di essere visto, riconosciuto, accolto e appartenere, se vogliamo, no? Sentirsi parte di un gruppo, di una famiglia, di un'amicizia significativa, percepire che la sua presenza conta per qualcuno.
1: A volte credo che i ragazzi si sentano invisibili per quello che è il mondo degli adulti.
2: Ed sì, e per questo cercano di rendersi più visibili possibili, no? Con l'iperespressione, ad esempio, nei social. Cercano questa ipervisibilità, no? Però essere visibili senza sentirsi veramente riconosciuti. Cioè, il fatto che io sia visibile non mi fa sentire appartenere ad un gruppo, appartenere veramente. Ed ecco che c'è un gap, un paradosso, no? Tra il fatto che io sia visibile e la mia profonda solitudine, se vogliamo.
1: La solitudine è una, se non sbaglio, mi pare che sia stata definita proprio una pandemia. puntiamo il nostro sguardo sugli adolescenti, non dimenticando che la solitudine è proprio una vera pandemia, quindi cerchiamo di essere dove possibile vicino alle persone.
2: Questo è un discorso un po' più delicato, perché penso quanto il mondo social possa essere buono e fammi passare il termine un po' cattivo, no? Nel senso che c'è molto giudizio, c'è molta aggressività, se vogliamo, no? Latente, manifesta attraverso dei commenti, delle critiche su tutti i discibili, body shaming, ma su tutto. Quindi ovviamente quando c'è il giudizio, che sappiamo essere l'elemento separatore, no? Quello che separa gli esseri umani, perché è il giudizio che separa, che viene dalla mente, no? Che è molto forte, può succedere qualcosa di particolare. Invece di avvicinarci agli altri, io tengo a proteggermi, ma ci sta, no? Perché ho timore di questo giudizio che è presente, quindi nascondo le mie fragilità, nascondo le mie paure, nascondo le mie emozioni. Sì, condivido le storie, condivido le immagini, ma come? Col telefonino, i selfie, cioè mi metto in una posizione, in una caricatura che comunque crea un confine, mi protegge dal fatto di essere veramente visto. Quindi io sono alla ricerca di essere visto, ma poi mi proteggo dall'essere visto, perché quello che trovo in quel mondo non risuona con quello che io in quel momento ricerco, no?
1: C'è anche molta potenza quando entriamo nei social, perché se io sono nella vita reale e dico qualcosa che a qualcuno non piace, saranno alcune persone che mi andranno anche contro, ma quando io sono sui social posso essere migliaia di persone e io ho la forza per superare questo impatto.
2: Se accade questo è veramente, poi diventa veramente una cosa difficile da gestire e molto delicata. Questa ricerca costante di ripeto, di essere compresi, di essere accolti, promuove automaticamente questa solitudine che gli psicologi chiamiamo solitudine percepita, perché questa sensazione di sentirsi sole in mezzo agli altri, no? Nonostante l'iperpresenza degli altri, no? Perché non è l'assenza, se vogliamo, non è l'assenza delle persone a fare soffrire, ma è sempre l'assenza della connessione. Cioè, non c'è una vera connessione nel mondo social. C'è una connessione perché siamo connessi, no? Fisicamente. Esatto, ma non c'è quella connessione. Cosa vuol dire connessione? Cosa vuol dire questo contatto, quello che hai detto in una puntata, tra cuore a cuore, questa che non è una parola utopica. Quando parliamo di cuore non parliamo di qualcosa che è lontano, perché noi abbiamo una mente, abbiamo un corpo, abbiamo anche uno spirito, qui ne posso parlare, ma ne parlo sempre, ne parlo anche nei miei corsi, io sono una persona libera da questo punto di vista. Abbiamo uno spirito, abbiamo un'anima che ci permette di entrare in connessione con gli altri, no? Quindi per i ragazzi è più complicato, anche se loro sono molto autentici, questa è la differenza con noi. Perché io li ho incontrati, ti ripeto, tantissimi nelle scuole, loro vivono di autenticità. Se un adulto, loro sono più attenti a quello che facciamo piuttosto che a quello che diciamo. Ok?
1: Quindi, hanno capito qual è la realtà, la concretezza, e nella coerenza.
2: Esatto.
1: La concretezza.
2: Esatto, è nella congruenza della comunicazione, nella coerenza, no? Nelle azioni, quindi loro stanno attenti, quindi loro si avvicinano alle persone che sono autentiche, che se ti dicono non devi toccare il telefonino, non sono i primi che li toccano. Tu non puoi dire a un giovane in classe, ad esempio, non prendere i telefonini e dopo 10 minuti lo tocchi, con buone intenzioni, perché in quel momento lo stai facendo con buone intenzioni, hai qualcosa da fare, eccetera. Però lì nasce un metamessaggio.
1: Risulta inefficace. Ci ascoltiamo un brano, torniamo fra poco. La solitudine Al tempo dei social, essere connessi e sentirsi tanto soli, perché la connessione, quindi non reale, quindi non di presenza, diciamo prima con la dottoressa Alessandra Gerardi, è un po' un qualcosa di finto, è una connessione che in realtà non mi permette di sentire l'emozione dell'altro, sentire il battito del cuore dell'altro, incrociare lo sguardo dell'altro e poter percepire quello che l'altro sta provando. Allora, come sempre, siamo abituati a poter lasciare una psicopillola a chi ci segue. Qual è quella di oggi, Alessandra?
2: Allora, questa rivolta ovviamente ai ragazzi, questa settimana provate a dedicare più tempo a una relazione, invece di dedicare tempo distribuito su decine di contatti, cercate più che la quantità, la profondità di una relazione, quindi una persona, non 10. Dedicate del tempo a una persona. Poi un'altra cosa, condividete. Con quella per condividete se dovete condividere qualcosa sui social, qualcosa di vero in una conversazione. Provate a raccontare non solo cosa avete fatto, ma anche, ripeto, sempre come vi siete sentiti. Perché è molto importante, la relazione non è uno scambio di informazioni, è uno scambio anche di emozioni. Quindi possiamo condividere le nostre emozioni. Una psicopillola che inserisco anche se non era inserita per i genitori, ma anche per i ragazzi, per tutti noi, è quella di chiedere, questa è una difficoltà estrema, quando apriamo il telefono, no? Ehi, sì, che c'è? Ok, questa è la comunicazione. Allora, questa comunicazione via, non serve. Ricordatevi che il cervello risponde a due domande. Questa cosa mi serve, questa cosa mi fa stare bene. Allora, mi serve direi che c'è. No, perché non apre un canale di comunicazione. Mi fa stare bene, io voglio sapere veramente l'altro chi è, perché ho questa buona intenzione, ma non so come fare. Allora la strategia è come posso fare? E la strategia è come stai? Cosa hai fatto oggi? Ok, chi ha incontrato? Facciamo delle domande sui fatti, non sulle attribuzioni o sulle interpretazioni. Scusami.
1: A volte potrebbe essere anche, diciamo, carino invitare il nostro figlio, comunque colui o colei con cui ci interfacciamo, anche a condividere qualcosa per cui essere grati in quella giornata. Magari partendo da noi, oggi mi è successa questa cosa, e quindi
2: Esatto.
1: essere grati e chiedere: a te è successa qualcosa che ti ha meravigliato, qualcosa che ti ha sorpreso, qualcosa che ti ha fatto piacere? Oppure ti è successo che qualcosa ti è dispiaciuto in questa giornata?
2: Esattamente, sì, cercare proprio la presenza. E la presenza non è perfezione, noi non dobbiamo cercare una persona che sia perfetta o che comunque ci capisca sempre, no? Anche questo, anche essere più tolleranti con noi stessi, con gli altri, no? Perché la persona è autentica anche nelle sue imperfezioni.
1: Anzi,
2: Ricordiamoci
1: forse proprio lì, no? Cioè,
2: che, anzi.
1: quando tu non cerchi di fingere, no? Di essere qualcun altro, e spesso si dice che quando noi giochiamo, ad esempio, lì viene fuori ciò che siamo veramente, perché nel gioco un po' come se ci rilassassimo e quindi non siamo sotto il controllo delle nostre reazioni. Infatti, basta vedere gli adulti mentre giocano e capire tanto degli adulti. Penso che la stessa cosa accada nel mondo giovanile.
2: Assolutamente, e tra l'altro la prima cosa che insegno, impariamo insieme con i miei ragazzi nei miei percorsi privati, nel percorso oltre sé che faccio, è proprio questa capacità di distinguere l'identità da quelle che sono le nostre caratteristiche, rimettendo il centro della nostra persona al nostro nome. Io sono Alessandra, io sono Daniela, e poi chi sono, ok, i miei difetti, i miei pregi, le mie emozioni, ma disidentificarmi con quelle che sono delle emozioni che vanno e vengono e disidentificarmi con dei nomi che mi sono data, che non hanno niente a che vedere con l'identità. Perché noi siamo tutto, quindi partendo dall'accettazione, come hai detto tu, delle nostre imperfezioni. Solo così le possiamo modificare, con l'accettazione che è la base. E questo lo
1: Certo.
2: dobbiamo fare anche con l'altro, no? Quindi la domanda non è tanto quante persone ci seguono, quanta gente ci riconosce, ma quante persone conosciamo veramente, no? Quindi non è il contrario della solitudine, non è la popolarità, perché abbiamo detto che son più popolare sono e più solo mi sento, quindi non è che ho più contatti follower e sono più meno solo, anzi mi sento, mi percepisco più solo. Quindi il sentirmi accolto per ciò che sono fa la differenza. Mi devo sentire accolto per quello che sono, con i miei pregi, i miei difetti, le mie imperfezioni.
1: Questa frase che tu hai detto proprio in conclusione mi ha fatto venire in mente quella che era la comunicazione di Gesù. Gesù accettava le persone così come erano, ma stando con lui le persone cambiavano. Cioè lui le amava così come erano, ma è l'amore che poi le cambiava. Credo che questo possa succedere anche a noi oggi. Se noi amiamo la persona così com'è, quell'amore produrrà nell'altro il desiderio di essere migliore, di dare il meglio, di far uscire ciò che sono quelle qualità che abbiamo dentro ma sono nascoste. Dei semini ci sono stati dati dall'alto, questo è quello che credo. E questi semini però devono essere, diciamo, annaffiati. Nel momento in cui noi iniziamo ad annaffiare, allora ci vediamo in un'altra prospettiva, vediamo che c'è del bello e del buono in ognuno di noi.
2: Mi hai fatto pensare una cosa carina. Platone diceva che l'amore è il metaxu, l'intermediario tra le parti divine e le parti terrene, ed è la relazione che permette, e quindi l'incontro con l'altro nell'amore, che permette di traghettare, no? Da quelle parti terrene alle parti divine, che altro non sono che le nostre grandi capacità, le nostre bellezze, tutto quello che ci abita, in quanto anche figli di Gesù, e condivido perfettamente.
1: Grazie Alessandra, alla prossima!
2: Grazie Daniela.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 55 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo leggendo dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 3. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Saverio Bisceglia scrive: quando pensiamo a Dio, possiamo immaginarlo come una famiglia perfettamente unita in cui regna l'amore. Questo è quello che Gesù, il Figlio di Dio, volle trasmettere ai suoi discepoli. Egli mostrò una reale e quotidiana relazione con suo Padre. Spesso si appartava per pregare il Padre. Quando insegna ai suoi discepoli a pregare, dice «Padre nostro». Gesù ha sempre mostrato una perfetta unità con il Padre. Il proposito del Padre e del Figlio è quello di renderti partecipe della stessa relazione. Dio lo ha fatto prendendo forma umana in Gesù e per mezzo di Lui il peccato è stato condannato sulla croce del Calvario. Per questo chi crede nel Figlio può avere relazione con entrambi, con il Padre e con il Figlio. Nessun'altra relazione è paragonabile a questa. Lo stesso Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo afferma: a tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a tutti quelli, cioè, che credono nel suo nome.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità al suo prossimo. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il linguaggio umano di Gesù. Il dono più bello che Dio ha fatto all'uomo, oltre la vita, è la sua parola. Per rivelarsi, Dio ha parlato. In ogni epoca ha trasmesso il suo messaggio in modo da essere compreso e lo ha fatto per mezzo di diversi servitori, ognuno con il proprio stile. Ora, questo messaggio è completo ed è la parola di Dio, la Bibbia, parola vivente ed eterna. Poi Dio si è voluto avvicinare ancora di più all'uomo e gli ha parlato tramite dei profeti fino a quando Gesù è venuto sulla terra. Dio fatto uomo, la parola eterna diventata carne, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 14 ed Ebrei capitolo 1 versetto 2. Gesù Cristo è stato la rivelazione di Dio nel mondo e tutto il suo comportamento ha espresso la verità di Dio. Infatti è scritto in Giovanni capitolo 14 versetto 9: chi ha visto me ha visto il Padre. Quando abitava tra gli uomini, Gesù parlava la lingua locale, l'aramaico. Parole di grazia uscivano dalla sua bocca, è scritto in Luca capitolo 4 versetto 22. Le sue parole erano potenti e sbalordivano le folle, Matteo capitolo 7 versetto 28 e 29. Anche i suoi oppositori dicevano: mai un uomo ha parlato così. Evangelo di Giovanni capitolo 7 versetto 46. Egli era il compimento di ciò che il profeta Isaia aveva annunciato circa 700 anni prima. Infatti egli dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Lui solo ha pronunciato le parole appropriate alle circostanze di chi lo ascoltava. Esse sono paragonate a dei frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Proverbi capitolo 25, versetto 11. Ebbene, credenti, impegniamoci ad assomigliare al nostro divino modello. Vegliamo affinché il nostro modo di parlare e di fare lasci trasparire che siamo dei discepoli di Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 6 settembre e dalla lettera di Giacomo leggiamo nel capitolo 1 due versi, il 2 e il 3, che dicono così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Questo verso ci mette di fronte a un tipo di disciplina che Dio usa per renderci più reattivi nelle circostanze avverse. Non sempre dobbiamo combattere, come abbiamo visto ieri a proposito di Josafat, ma nemmeno possiamo restare inattivi, perché anche intercedere o aspettare una parola da Dio può essere un modo di affrontare singole situazioni. È vero che Dio ha sempre lo sguardo sui suoi figli, ma non sempre impedisce che le cose accadano, perché è quando ci sentiamo con l'acqua alla gola che tiriamo fuori il meglio o il peggio della nostra fede. Diciamo che questi momenti cosiddetti momenti di prova sono un vero e proprio test che monitori il nostro stato spirituale. È un po' quello che è accaduto a Giobbe, ricordate? Giacomo, fratello di Gesù, il leader della chiesa di Gerusalemme, si stava rivolgendo alle chiese disperse a causa della persecuzione iniziata da poco e vivevano quindi in povertà, sfruttati dai ricchi, emarginati socialmente e lontani da casa. Malattie, ingiustizie, lutti e povertà metterebbero alla prova chiunque, ma il consiglio di Giacomo è in linea perfetta con quanto fatto da Gesù. Dice di guardare queste circostanze da un punto di vista diverso, che ci consenta di considerare cosa produce in noi, cosa ci hanno lasciato, insegnato e di fronte a quale realtà ci hanno messo. Abbiamo bisogno di essere sempre coscienti che abbiamo dei limiti, che non sono fallimenti, ma gradini di una scala che saliamo a fatica, ma con un cuore sempre grato a Dio, che non ci lascia e non ci abbandona mai alla disperazione. E quando vede che fatichiamo a salire il prossimo gradino, si ferma con noi e aspetta che riprendiamo forze guardando a Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Perseverare nelle tribolazioni. Per diventare le persone che Dio vuole che siamo, potremmo affrontare distrazioni, deviazioni, delusioni, prove, tentazioni e traumi che possono ostacolare o interrompere il processo. Ogni giorno lottiamo contro il mondo, la carne e il diavolo. Ognuno di loro si oppone al nostro cammino. Ma Paolo ci ricorda che le tribolazioni che affrontiamo sono in realtà un mezzo per raggiungere la maturità. E non solo, ma ci gloriamo nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce sopportazione e la sopportazione produce esperienza e l'esperienza produce speranza. E la speranza non mette in crisi, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Giacomo offre un incoraggiamento analogo. Considerate con gioia le varie prove che incontrerete, sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. Ma lasciate che la pazienza porti a termine la sua opera, affinché siate perfetti e completi, non mancando di nulla. Caro amico e cara amica, forse pensi che il nostro obiettivo come cristiani sia quello di sfuggire alle tribolazioni, ma l'obiettivo di Dio per noi è la maturità in Cristo, diventare le persone che Lui ha progettato. La nostra speranza si trova nel carattere provato, non nelle circostanze favorevoli o nella manipolazione degli altri. Prega con me. Signore, aiutami a vedere le mie prove come pietre miliari, non come ostacoli. Dammi la grazia di perseverare e di sviluppare un carattere provato. Nel nome di Gesù. Amen.
3: Il verso letto da Laila in apertura è uno dei versi che all'inizio del mio cammino con Gesù mi veniva molto difficile da comprendere, perché non riuscivo a considerare le sofferenze come un motivo di grande gioia. Poi però, quando mi sono trovata in difficoltà, ho avuto modo di esaminare il mio cuore e ho dovuto ammettere che la sofferenza mi ha costretto a fermarmi, a guardarmi dentro, a mettere in discussione le mie scelte e a capire quali sono le cose importanti, trasformando il dolore in una spinta per poter cambiare e maturare. E poi tante volte la sofferenza ci fa realizzare la nostra fragilità e questo può spingerci a cercare aiuto in Dio. È anche vero, d'altra parte, che il dolore potrebbe allontanare da Dio nel caso in cui non dovesse arrivare la risposta desiderata, ma la fede presuppone una fiducia totale, un abbandono totale alla volontà di Dio, nell'assoluta consapevolezza che Lui non ci lascerà soli nella nostra difficoltà, ma come dice il Salmo 46, sarà per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre avversità. Non so se oggi qualcuno è nella sofferenza, io posso solo incoraggiarti a confidare in Dio. E sia che Lui risponda sì, sia che Lui risponda no, e sia che risponda aspetta, scoprirai che se ti fidi di Lui, tutte le cose coopereranno al tuo bene, come dice l'Epistola ai Romani al capitolo 8. Non ci abbattiamo allora, ma continuiamo a perseverare nella fede. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Siamo giunti al capitolo 3 della prima lettera di Pietro e oggi vedremo i primi 7 versetti di questo capitolo. Nella puntata precedente abbiamo parlato dei consigli che dà Pietro agli schiavi. Ora non ritorniamo su questo tema, ne abbiamo parlato ampiamente la volta scorsa. Se volete potete recuperare il podcast sul sito hopmedia.it e il titolo è Sopportare e supportare. Ma oggi, continuando su quella falsa riga, vediamo cosa dice Pietro rispetto alle mogli e rispetto ai mariti. Il titolo è Niente paura, il titolo che ho voluto dare, e questa in particolare è la prima di tre trasmissioni sulla tematica. Niente paura 1, quindi possiamo chiamarlo. Paure quindi femminili e paure maschili. Si parla di mogli, si parla di mariti. Leggiamo quindi quello che dice Pietro in questi primi 7 versetti. Lui scrive: a voi mogli credenti dico di rimanere sottomesse ai vostri mariti, così anche se qualcuno di loro non crede alla parola del Signore, alla fine potrà essere convinto dal vostro comportamento. Il vostro modo di vivere puro e rispettoso li convincerà più delle vostre parole. Ecco, qui c'è questa prima fase in cui Pietro si rivolge alle donne, alle mogli credenti, rispetto possibilmente a mariti che invece non credono. Ora posso solo immaginare magari le reazioni di una donna contemporanea, di una donna di oggi, rispetto a queste parole, ma devo dire che senz'altro può essere una reazione legittima, qualunque essa sia e quale che sia il grado reattivo, diciamo così. Ma facciamo però riferimento al tempo in cui queste parole sono state scritte da Pietro. Contestualizziamo. Pietro scrive tenendo presenti situazioni e necessità immediate, diciamo così, delle chiese alle quali lui si rivolge, le chiese del suo tempo, le chiese di cui lui era vescovo. C'erano tante chiese, di alcune si occupava Paolo, di altre si occupava Pietro, altri apostoli avevano fondato ancora altre chiese. Quindi nel Nuovo Testamento della Bibbia troviamo molto facilmente nelle lettere apostoliche dei consigli rivolti alle chiese, non come entità astratte ma come agglomerati, diciamo così, come gruppi di persone che vivono insieme, a partire dalle famiglie e poi unità di famiglie, unione di famiglie e di credenti che vogliono seguire il Signore Gesù. E qui Pietro fa proprio questo, si cala in quelle che sono le problematiche che lui rileva sia nella società che nella Chiesa e cerca di dare dei consigli. E sta a noi oggi, uomini o donne, di adattare questi consigli alle nostre esigenze, alle nostre necessità e anche a quelle della società in cui viviamo. Quindi qualcosa potrà sembrare antiquato, forse addirittura anacronistico o controproducente, ma in realtà adattando queste situazioni alle nostre situazioni di oggi, credo che possiamo trarre comunque dei benefici. E allora vediamo quali potevano essere in qualche modo alcuni dei problemi vissuti a livello sociale, a livello ecclesiastico, a livello familiare in quei momenti. Siamo sotto l'impero romano, ovviamente c'era un fenomeno sociale, quello del matriarcato, che si stava diffondendo in quel periodo, in tutto l'impero. C'era una tendenza poi a curare molto l'aspetto esteriore da parte delle donne, quindi una ricerca esasperata della raffinatezza, del lusso e di tanti altri aspetti che potevano essere legati a questi. C'era una certa superficialità che stava anche prendendo piede, e allora Pietro si permette ancora qui di aggiungere qualche consiglio e dice, rivolgendosi alle mogli: non preoccupatevi della bellezza esteriore che consiste nei gioielli, nei vestiti eleganti o nelle pettinature raffinate. Siate belle di dentro, nel vostro cuore, col fascino duraturo di un animo gentile e tranquillo che ha tanto valore agli occhi di Dio. Ecco il tipo di bellezza interiore delle donne sante di una volta che confidavano in Dio restando sottomesse ai loro mariti. Ecco, qui ci sarà forse qualche espressione di disappunto, ma ripeto ancora: adattiamolo al nostro tempo, non guardiamo le tradizioni di una volta o le usanze che c'erano in tempi remoti, distanti dal nostro, perché adesso ce ne sarà anche per gli uomini, E allora fra pochissimo riprenderemo questo tema, ripartiremo dalle donne, ma ripeto, parleremo anche degli uomini, e parleremo soprattutto di paure e di raccomandazioni di non avere paura. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Niente paura, la prima di tre puntate dedicata a questo tema. Abbiamo già visto nel segmento precedente i primi sette versetti del capitolo 3 di Prima Pietro e abbiamo già cominciato a vedere quelle che sono appunto le raccomandazioni che Pietro stesso fa rispetto alle donne. Abbiamo parlato di un periodo distante dal nostro e anche di adattabilità necessaria affinché questi consigli possano essere seguiti ancora oggi, almeno in alcuni aspetti, da parte delle donne che hanno problematiche simili in qualche caso rispetto alle donne di quell'epoca, ma hanno sicuramente problematiche invece molto diverse rispetto alle donne che vivevano in tempi molto distanti dai nostri. E allora Pietro continua ancora questa sua ricerca per aiutare più che altro le donne nella chiesa dell'epoca, che vivono contraddizioni, vivono difficoltà, vivono sicuramente anche dei fermenti a livello sociale che si manifestavano all'interno dell'impero romano, che in quel momento governava la Palestina. E Pietro parla di Sara, la moglie di Abramo, e dice che lo riconosceva come il capo di casa, e se anche voi, continua, seguirete il suo esempio da autentiche figlie di Sara, farete bene e avrete sicuramente la possibilità di non lasciarvi turbare da nessuna paura. Ed eccoci qui al tema che abbiamo voluto indicare nel titolo di oggi. Cosa c'entra la paura? Questa può essere sicuramente una interessante pista, una interessante traccia di riflessione. Perché dovrebbe scaturire la paura nelle donne? Per quali problematiche? Io credo che non a caso Pietro abbia parlato di quanto abbiamo poi riportato in questi ultimi minuti, in questi ultimi riflessioni. Perché dovrebbe scaturire la paura nelle donne? Per quali problematiche? Io credo che non a caso Pietro abbia parlato

fece Pietro, e sicuramente questa ricerca c'era in qualche modo anche per una forma di paura. E allora prendiamo un po' quello che ci serve oggi da quello che dice Pietro, così come accennavamo anche poc'anzi, perché la paura di essere accettate, ecco, da parte delle donne. E allora da qui può nascere invece una emancipazione ulteriore oggi. Non ci deve essere quindi una ricerca parossistica dell'aspetto esteriore, una ricerca normale, accettabile, un giusto equilibrio, perché altrimenti, se c'è un eccesso, allora questo significa che c'è paura, la paura appunto, dicevamo, di non essere accettate, di non essere abbastanza apprezzate per quello che si è, per le proprie capacità, per la propria intelligenza, per quello che si rappresenta in se stesse. E dicevamo poc'anzi in maniera un po' scherzosa, per gli uomini fra poco ce ne sarà anche per loro, è così, ed è arrivato il momento, perché Pietro lo dice: così anche voi mariti, da parte vostra, dovete essere premurosi verso le vostre mogli, col riguardo che merita un essere fragile e debole come la donna. Beh, direi debole non tanto però, per molti aspetti comunque. Ricordate che è con vostra moglie che dividete le benedizioni di Dio, e se non la trattate, attenzione a questo che dice Pietro, e se non la trattate come dovreste, le vostre preghiere non otterranno risposta. Ecco, Pietro è chiaro con gli uomini, e Pietro ne ha esperienza. Pietro è un marito, insomma, e vive la sua missione assieme alla moglie. La moglie lo accompagna nei suoi spostamenti, e c'è addirittura Paolo, l'altro apostolo più conosciuto, insomma, fra quelli che poi scriveranno alcune delle lettere del Nuovo Testamento. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, dice: ma non abbiamo noi il diritto di portare una moglie credente come già fanno gli altri apostoli, come fanno anche i fratelli del Signore Gesù e come fa lo stesso Pietro? Ecco, qui Paolo si stava sfogando per una problematica sua rispetto ai credenti della chiesa della città di Corinto. E poi, ecco, la moglie di Pietro ha conosciuto personalmente Gesù, lo ha ospitato a casa sua, lo ha visto guarire sua madre. Ecco, c'era la suocera di Pietro, viene riportato nei Vangeli, nel Vangelo di Matteo particolarmente, che aveva una febbre alta che non passava più, e aveva questo problema che la assillava, e l'aveva costretta a letto molto debole, e Gesù la guarisce, e la donna riprende forze in maniera così istantanea che è contentissima e si mette a preparare il pranzo per far mangiare Gesù, Pietro, la figlia stessa, insomma, e stare lì tutti a condividere questo cibo. E allora Pietro è già lui un marito attento, un marito rispettoso, si sforza di conoscere il mondo femminile, di corrispondere in modo amorevole alle esigenze emotive e affettive che le donne possano avere. E inoltre Pietro sa bene che il rapporto con Dio dipende anche dal rapporto di coppia, e il suo imperativo, questo suo richiamo è: onorate le donne, ed è un richiamo per tutti gli uomini, un richiamo che libera gli uomini stessi, che sono prigionieri dalla paura atavica, dalla paura antica di non essere abbastanza virili, di non essere abbastanza forti, di sembrare deboli rispetto alle donne. E poi da quell'altro timore di esprimere pubblicamente l'amore che

0: confronti della propria moglie in maniera particolare. E allora quanto Pietro scrive, quanto Pietro dice, dovrebbe incoraggiare tutti e tutte a non avere paura. Niente paura, dice questa nostra prima trasmissione di tre dallo stesso titolo. E allora cominciamoci a esercitare, mi raccomando, che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. La vita cristiana è una vita piena, da paragonare a quella degli atleti che quando corrono pensano e vedono la meta che hanno davanti, e questo li porta fino al traguardo. Così è la Chiesa, i figli di Dio che guardano a Gesù, la Chiesa che procede sempre avanti insieme. Che ciascuno di noi individualmente, come espressione della comunità locale, abbia l'obiettivo di correre la corsa come Chiesa e non come pecora sola e lontana dal gregge. Buon ascolto, avanti insieme, i Pieno Vangelo.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Benedetta fragilità, imperfetti e amati. La rubrica di RWS Accendi la speranza, dove la fragilità trova il suo spazio. Insieme a me Barbara Guidotti, psicologa e psicoterapeuta cristiana di indirizzo sistemico relazionale, e Sephora Motta, presidente di HPS Charity, fotografo, filmmaker, documentarista. Benvenute.
2: Ciao Daniela.
3: Ciao Daniela.
1: La domanda che oggi vogliamo porci: guarire o abitare la fragilità? E come spunto per questa puntata ho scelto un testo scritto dall'Apostolo Paolo, Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 9, dove sta scritto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Come dobbiamo rapportarci, ecco, con la nostra fragilità, prima con la nostra e poi anche con quella degli altri, perché siamo tutti fragili, non c'è nessuno che può dire di essere perfettamente forte o integro. Parto da te, Sephora, volevo chiederti se hai visto Dio costruire e a volte scavare nelle tue ferite per creare meraviglie.
2: Assolutamente sì, è quello che vedo ormai da 9 anni a questa parte. Dicevi prima guarire o abitare, io credo che entrambe le cose per ferite magari diverse. Ci sono ferite che secondo me sono impossibili da guarire perché è semplicemente la condizione umana alla quale ci dobbiamo abituare anche accettare la propria condizione. Altri invece che secondo me guarirle ci può aiutare a trasformarle in bene, quindi non soffrirne più ma sfruttarle proprio per il regno di Dio. Questo è quello che ho tentato di fare in questi anni solo ed esclusivamente con la grazia di Dio, perché ho visto guarire appunto alcuni buchi interiori che mi sono portata dentro per molti anni. E altri invece li ha lasciati come un varco aperto per poter comprendere, per poter raccogliere, per poter interagire con coloro che stanno vivendo la stessa condizione. Io dico sempre che ci sono delle condizioni che, proprio come con Paolo è successo, delle condizioni necessarie, secondo me, per un livello anche spirituale, lasciami utilizzare questo termine, in base anche a quello che è la propria chiamata. Era necessario probabilmente che Paolo vivesse un po' la sua spina nella carne, proprio per fare in modo che il regno di Dio fosse ancora più visibile attraverso la sua vita. È un po' come la Valle del Bove, che noi abbiamo qua in Sicilia. Che cos'è la Valle del Bove? È una conca, una valle, in realtà è stato un collasso geologico, una tragedia di tantissimi anni fa, che in qualche modo però è diventata una sorta di protezione per coloro che abitano nei paesi, nei vicini. Quella valle lì è diventata in realtà un luogo in cui la lava viene incanalata, si confluisce tutta lì proprio per proteggere i paesi vicini. Ecco, a volte secondo me un po' le ferite possono essere un po' come la nostra Valle del Bove, dell'Etna, della nostra Sicilia. Una volta che l'abbiamo guariti, quindi non è più una tragedia, non è più una devastazione, però resta conca, cioè resta una zona dove altri possono rifugiarsi, un grembo dove altri possono essere accolti. Questo secondo me è quello che in qualche modo, chissà, è successo a Paolo ed è quello che è successo alla mia vita, cioè quella valle dentro di me che è stata appunto la depressione maggiore è diventata porta di speranza, come dice la parola di Dio in Isaia, per migliaia di persone poi in Tanzania, perché da quella malattia, tra virgolette, diciamo così, da quel disturbo ne è nato in realtà una grande misericordia per migliaia di persone.
1: Barbara, volevo così farti una domanda che ha a che fare con le ferite emotive. Io ho letto diversi libri di David Simmons, che è stato un pastore metodista, missionario, scrittore e professore statunitense, e lui è stato un po' forse uno dei pionieri dell'integrazione tra il counseling psicologico e la teologia cristiana. E secondo Simmons la grazia di Dio non cancella in maniera magica quella che è la componente umana, quella che è la nostra storia, di opera proprio nella fragilità, quindi diventa un po' lo spazio di Dio per cercare di aiutare l'essere umano, e quindi non deve essere una colpa che l'essere umano deve nascondere. Quindi per guarire emotivamente ci vuole tempo, ci vuole un percorso di perdono, a volte verso se stessi, verso gli altri. Lui dissente da quelle frasi: se hai abbastanza fede, allora tu non dovresti essere depresso, se tu hai fede, certi problemi o certe paranoie non dovresti averle, e così via. Perché lui è visto come tantissimi cristiani soffrono di problematiche che sono legate alle fede emotive, e che quindi, pur essendo persone di fede, hanno delle fragilità. E quindi per Siemens la fragilità umana non è l'ostacolo alla fede, ma è proprio dove la fede si incarna, dove trova forse quel terreno di cui parlava Sefo, è proprio lì nei buchi, nella valle, che qualcosa si può costruire. Barbara, rispetto a, insomma, quelle che sono, diciamo, un po' le esperienze e le tesi di Siemens, perché ha lavorato tanti anni e ha conosciuto tantissimi credenti e quindi ha cercato di aiutarli, secondo te qual è il verbo più appropriato, guarire o abitare?
3: Intanto dovremmo interrogarci su che cosa significa la parola guarire. Perché guarire a volte nell'accezione medica vuol dire togliere, no? Togliere qualcosa, togliere un sintomo, eliminare una patologia, eliminare un corpo estraneo, no? Che è cresciuto dentro di noi, ma possiamo togliere un pezzo di noi, cioè possiamo togliere qualcosa che fa parte della nostra storia, che fa parte di come ci siamo costruiti. E allora qua il verbo guarire prende un'altra forma, no? Prende forse una forma di abitare, convivere, accogliere, accettare e trasformare. Perché ovviamente tutti siamo stati sottoposti a storie complesse, a storie difficili, chi in un modo, chi nell'altro, e dobbiamo anche imparare a abitare le nostre storie senza rimanere lì, senza rimanere dove è stata fatta la ferita. Cioè, come dicevi tu, Daniela, a volte andare avanti vuol dire andare un po' oltre la ferita, no? E prendersi la responsabilità della propria vita adulta, della propria crescita. Credo poi che sia importante che noi non separiamo nettamente, come è stato fatto e come viene fatto ancora recentemente, le due vite, cioè la vita spirituale e la vita emotiva, la vita carnale, cioè perché non sono due percorsi distinti, perché noi siamo una cosa sola, noi non siamo due cose, e quindi in molte narrazioni c'è l'idea, forse anche questa interpretazione un po' estrema di Paolo, no? Di dover cancellare una parte per far crescere l'altra. Ma è come se nel cammino le due parti si incrociano, si intersecano e crescono entrambe.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con Barbara Guidotti. Allora, Barbara, stavi parlando di queste due parti che in realtà non sono così separate, ma si intersecano e si influenzano. La nostra vita spirituale, la nostra relazione col Signore, poi in qualche maniera incide sulle nostre emozioni, su come vediamo il futuro. Perché quando noi siamo con una relazione più stretta col Signore, certe cose ci spaventano di meno rispetto a quando noi ci allontaniamo da Lui. Quindi con Lui tutto ci sembra un po' più facile, o comunque non ci sentiamo soli. Secondo me è importante, Barbara, approfondire questo aspetto. Non siamo due parti separate, l'uno influenza l'altro. Oggi si dice, anche per quanto riguarda la salute, e quello che mangi influenza anche quello che pensi, perché ci sono dei legami legati all'intestino e quindi alla produzione di neurotrasmettitori.
3: Appunto, noi dobbiamo ragionare su come, per esempio, la spiritualità può essere una risorsa per l'emotività, ma non soltanto in termini consolatori, perché molto spesso viene un po' venduta all'interno delle chiese un po' come un aspetto consolatorio, cioè se hai il Signore ti cambia un po' lo sguardo. Che in parte è vero, no? Ma non dovrebbe essere solo quello. Cioè, come attraverso lo Spirito Santo e con il Signore noi possiamo lavorare sulla nostra vita umana? Cioè, come noi possiamo lavorare sugli aspetti umani di noi attraverso la spiritualità? Cioè, questo è tutta una parte che è molto carente, sia nelle chiese, sia anche nelle forme a volte anche di consulenza cristiana. Cioè, il fatto che la crescita emotiva si intreccia con la spiritualità e quindi mentre noi cresciamo spiritualmente, cresciamo anche umanamente, ma non togliendo la nostra umanità, ma in qualche modo facendo fiorire la nostra umanità, perché altrimenti il Signore non ci avrebbe messo in questo passaggio di vita. Cioè, questo passaggio di vita ci è stato dato perché noi possiamo essere completamente umani, come è stato Gesù, perché noi possiamo farlo nella nostra umanità da esseri spirituali che poi torneranno in una dimensione completamente spirituale. Però questa forma di ascetismo, no? Cioè che è come se noi qua facessimo una vita di serie B e arriveremo alla vita di serie A solo nel futuro, fa sì che noi non lavoriamo in questa vita per la nostra crescita. La nostra crescita, lo possiamo dire in un modo semplice, la nostra crescita è luce per le genti, cioè è luce per il mondo. Mentre se noi prendiamo che siamo solo degli esseri appunto brutti, sporchi, che non hanno niente di buono, non porteremo niente di buono e non daremo neanche no a noi la possibilità di andare verso il proposito che Dio ha costruito per noi per questa vita, non per la prossima vita. La prossima vita sarà ancora meglio, ma per questa vita.
1: Stefano, vuoi dire qualcosa rispetto a questo argomento che è molto importante, che ci ritroviamo sempre una volta a scontrarci tra la realtà spirituale come se fosse diversa da quella poi umana?
2: Io ci sono proprio cresciuta in questo ambiente, cioè quello di dover approfondire l'aspetto spirituale e dover invece abnegare tutto il resto, la parte invece carnale, come se il corpo abitasse una dimensione completamente diversa dallo spirito. È come se l'anima sia qualcos'altro di ancora diverso dal corpo e dallo spirito. Ma la verità è che sì, sicuramente sono tre dimensioni diverse, però in realtà poi studiando anche il testo biblico in maniera più seria, facendo anche esperienze di vita un pochettino più mature, ci si accorge molto presto che le tre cose sono assolutamente strettamente legate. Ogni volta che noi non ci prendiamo cura del nostro corpo, spiritualmente siamo KO. E ogni volta che spiritualmente siamo KO, difficilmente riusciremo a pensare cose positive nel nostro cuore. Cioè, è esattamente, sono tre giardini, che se non coltivate contemporaneamente rischiano di trascinarsi l'altro. Quindi io negli ultimi soprattutto anni mi sto accorgendo che non esiste una vita spirituale se non c'è una cura reale del proprio cuore, della propria psiche, ma anche del proprio corpo, cioè della propria anche alimentazione, per esempio, oppure dell'attività fisica. Cioè, lo vedo proprio tutti i giorni della mia vita. Io posso studiare la Bibbia quanto mi pare, però se faccio fatica a prendere tutto il resto seriamente della mia vita, ne risente anche il mio spirito, così come le altre parti. E quindi, ecco, negarne una parte significa, secondo me, creare un cortocircuito su una natura che è stata fatta da Dio per essere tutti e tre le cose e tutti e tre le nostre dimensioni, spirito, anima e corpo, devono comunicare tra loro e devono essere curate nello stesso modo.
1: C'è un testo biblico dell'Antico Testamento che a volte forse non è compreso al meglio. Quando Dio dà delle indicazioni sull'alimentazione, dice: non mangiate queste cose, siate santi perché io sono santo, non vi contaminate. Io mi chiedevo: ma che c'entrano la santità col cibo? Evidentemente anche il cibo ha un effetto più su quella che è la nostra santità, su quello che è la nostra salute mentale, eccetera. Grazie allora, Barbara, grazie a Sefora, alla prossima.
2: Ciao Daniela, ciao Barbara.
3: Ciao Daniela.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo continuare la nostra meditazione nel capitolo 2 del Levitico, che dice così: Levitico capitolo 2, dal versetto 1 al 16. Dice: quando qualcuno presenterà all'Eterno come offerta un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, vi verserà sopra dell'olio e vi aggiungerà dell'incenso. E la porterà il sacerdote figliolo d'Aronne, e il sacerdote prenderà una manata piena di fior di farina spruzzata d'olio con tutto l'incenso e farà fumare ogni cosa sull'altare come ricordanza. Questo è un sacrificio di soavo odore fatto mediante al fuoco all'Eterno. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figlioli e cosa santissima tra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. E quando offrirai un'oblazione di cosa cotta in forno, ti servirai di focacce non lievitate, di fior di farina impastata con olio e di gallette senza lievito unte d'olio. E se la tua offerta è un'oblazione cotta sulla gratella, sarà di fior di farina impastata con olio senza lievito. La farai a pezzi e vi verserai su dell'olio, è un'oblazione. E se la tua offerta è un'oblazione cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio. Porterai all'Eterno l'oblazione fatta di queste cose, sarà presentata al sacerdote che la porterà sull'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione la parte che deve essere offerta come ricordanza e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio di soavo odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figlioli e cosa santissima tra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. Qualunque oblazione offrirete all'Eterno sarà senza lievito, poiché non farete fumare nulla che contenga lievito o miele, come sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Potete offrirne all'Eterno come oblazione di primizie, ma queste offerte non saranno poste sull'altare come offerte di soavo odore. E ogni oblazione che offrirai la condirai con sale, e non lascerai la tua oblazione mancare di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte offrirai del sale, e se offri all'Eterno un'oblazione di primizie, offrirai come oblazione delle tue primizie delle spiche tostate al fuoco, chicchi di grano nuovo tritati, e vi porrai su dell'olio, e vi aggiungerai dell'incenso e un'oblazione. E il sacerdote farà fumare come ricordanza una parte del grano tritato e dell'olio, con tutto l'incenso, e un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Quindi la legge delle oblazioni, oblazione vuol dire offerta, c'è le offerte che vengono fatte al Signore, quindi possiamo chiamarla legge di oblazione, offerta di focaccia oppure di panatica. La legge delle oblazioni parla di Cristo come uomo che visse una vita perfetta. Egli è un esempio meraviglioso per tutti noi di come bisogna vivere e piacere a Dio. Quindi vediamo qui che questa offerta ci parla della vita perfetta di Cristo Gesù sulla terra. Cioè viene presentato come Gesù uomo perfetto. Quindi qui vediamo che in queste offerte non vi era, possiamo dire, spargimento di sangue, non c'era nessun sacrificio, non veniva ucciso nessun animale. Era soltanto, possiamo, dei componenti degli alimenti che, come il Signore aveva ordinato a Mosè, così dovevano essere fatte. Ma queste cose ci presentano, possiamo dire, la persona meravigliosa, perfetta di Gesù come uomo senza peccato. Vediamo che la dottrina di Cristo, che è sulla parola di Dio, è il fondamento del cristianesimo vero. Quindi vediamo che oggi ci sono tante religioni e tante sette che purtroppo presentano Gesù che non è secondo le scritture. Perché lo dice anche l'Apostolo Paolo. Se qualcuno viene a voi e vi presenta un altro Cristo, un altro Evangelo e un altro Spirito, a quello voi credete. Con rammarico e con dolore l'Apostolo Paolo doveva dire queste cose ai Corinzi. Perché si può presentare un Cristo che non è secondo le scritture? Dobbiamo leggere e conoscere le scritture. Voglio leggere un paio di versetti
che Gesù dice lui stesso in Giovanni capitolo 10, versetto 14, dice: io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie mi conoscono, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Quindi voi capite che quando qualcuno viene da voi e vi parla di qualcosa che è diverso, abbiamo avuto un incontro con un testimone di Geova. Ebbene, questo uomo ha presentato un Gesù diverso. Quando ha detto che Gesù non è Dio, ha detto: ma questa è una bestemmia. Quindi già vedete che c'è qualcosa di stonato, che quello non può mai, poi mai parlare per lo Spirito di Dio. Perché quando dice che Gesù non è Dio, ma questo è dal diavolo, da Satana. Perché l'Apostolo Giovanni lo dice: provate gli spiriti se sono da Dio. E anche i carismatici, come si buttano per terra, schiamazzano, si arrotolano. Questo non può essere mai dal Signore. Non si può mai accettare questo. Tanti cristiani che sono solo di nome. E Gesù dice, in Matteo sono parole di grande avvertimento: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo hai cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. E poi dice ancora più avanti, capitolo 25-41 di Matteo: allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questa sarà la sentenza che il Signore darà a tanti che si dicono di essere cristiani, ma non sono nati di nuovo. Perché il cristiano è colui che ha lo Spirito di Cristo. E chi non ha lo Spirito di Cristo, egli non è un cristiano. Questo lo dice la Bibbia. Quindi, studiando la vita del Signore Gesù, ci viene presentato nelle Scritture come l'unico uomo perfetto, santo in tutti i suoi pensieri, parole ed opere. In lui vi erano tutte le qualità e le virtù che esistono. E lui, solo lui, ha avuto un'ininterrotta comunione con Dio, perché lui camminava con Dio. Come il Signore reagiva nei confronti degli altri, la sua perfezione. Egli era tanto inflessibile verso gli scribi e i farisei ipocriti, quanto amorevole e compassionevole verso chi aveva bisogno e andava da lui per essere aiutato. C'era un perfetto equilibrio in lui. Egli era perfettamente equilibrato, tanto generoso e ricco da sfamare migliaia di persone, quanto economo da non fare spreco, da buttare via gli avanzi e dei pani che erano rimasti. Nel Getsemani fu tanto umile da pregare con la faccia per terra, quanto maestoso nel dimostrare la sua autorità divina. Io sono colui che cercate, quella turba che era venuta per arrestarlo cadde per terra. Le sue azioni e parole nei confronti di Dio, suo Padre, erano tanti armoniosi, così come quanto agiva e parlava l'uomo, egli non operava a discapito o a vantaggio dell'uno o dell'altro. Cioè, era perfettamente equilibrato. Nei confronti di sua madre e di suo padre, putativo diciamo, quando era dodicenne, egli era rimasto 3 giorni nel Tempio. Con i dottori della legge, sua madre, trovatolo, gli disse: figliolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? Quando Gesù era sulla croce, disse queste parole. A Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Qui vediamo come il Signore agì in un modo perfetto. Esaminiamo alcuni punti da quello che abbiamo letto. Il fior di farina. Che cosa rappresenta il fior di farina?
Il fior di farina, che è fine, puro e bianco, cioè possiamo dire il fior fiore della farina, farina scelta di prima qualità o di primissima qualità. E quindi non ci sono elementi ruvidi, grezzi e impuri. Questo ci parla di Gesù che non fece mai un passo indietro perché lui abbia sbagliato in qualche cosa che abbia detto o abbia fatto. Gesù è stato perfetto. Se prendiamo alcuni esempi di uomini, grandi uomini di Dio, uno dei più grandi uomini che è stato nell'Antico Testamento, Mosè, che in uno stato incontrollato, in un momento diciamo di rabbia, Mosè, pur essendo l'uomo più umile della terra, lui colpì la roccia per due volte. Per questo suo gesto Dio disse: tu non entrerai nella terra promessa. Pietro, questo uomo, questo discepolo che era, amava il Signore, cosa disse? Signore, io sono pronto a morire per te. Ma davanti al pericolo lo rinnegò tre volte. Paolo, un uomo pieno di zelo, di fuoco per il Signore, quando si è trovato davanti al sommo sacerdote, non sapendo che era il sommo sacerdote, gli ha detto: tu sei una parete scialbata. Quindi vediamo che ha agito in un modo non corretto. 300 uomini di fede hanno sbagliato. Bene, in questa offerta di focaccio di panatica doveva essere usato l'olio. Anche l'olio era un componente per fare questa offerta. Che cosa rappresenta l'olio? L'olio rappresenta lo Spirito Santo, è il simbolo dello Spirito Santo. L'olio era adoperato sia per mescolarlo con il fior di farina e sia anche per spruzzarlo sulla focaccia prima di infornarla. Che cosa ci vuole dire della persona di Gesù? L'olio mescolato e l'olio spruzzato ci presenta due aspetti della persona di Gesù. C'è dell'opera dello Spirito Santo nella vita di Gesù. Voglio leggere i primi versetti. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Cioè Gesù è stato generato nel grembo materno, nel grembo di Maria, mediante lo Spirito Santo. E quant'è che lo Spirito Santo è sceso su Gesù? Quando? Quando Gesù fu battezzato. Come l'olio che veniva spruzzato sulla focaccia, così nel giorno quando Gesù fu battezzato, infatti dice in Matteo 3,16: e Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dall'acqua, ed è che i cieli si aperse ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Qui vediamo l'opera dello Spirito Santo che ebbe nella vita, nella persona di Gesù. La persona di Cristo Gesù è il divino, il vivente punto centrale dell'opera dello Spirito Santo. Gesù è Dio manifestato in carne. Egli è l'Emanuele, Dio con noi. È la seconda persona della Trinità. E quindi lo Spirito Santo operò perfettamente in Lui dalla nascita sino alla risurrezione. Perché Gesù fu risuscitato grazie all'opera dello Spirito Santo. Un altro componente è l'incenso. E cosa rappresenta l'incenso? Vediamo che l'olio ci parla dello Spirito Santo e della forza del suo servizio. L'incenso ci parla dello scopo del suo servizio nella vita del Signore Gesù. L'olio ci insegna che il Signore Gesù fece tutto per mezzo dello Spirito Santo. L'incenso ci insegna che gli fece tutto per la gloria di Dio. L'incenso ci parla del servizio sacerdotale che il Signore Gesù compì. Che cosa hanno portato i re magi quando Gesù è nato? Oro, incenso e mirra. Oro significa Gesù è Dio. Incenso, Gesù è sacerdote. La mirra, Gesù è il Salvatore. L'incenso
vuole significare il sacerdozio. Quindi l'incenso è usato a scopo sacerdotale. Diciamo che Gesù era il Nazireo per eccellenza. Il Nazireo era quella persona che era consacrata al Signore. E Gesù è stato il Nazireo per eccellenza. Bene, la vita del Signore Gesù è stato un continuo far salire a Dio il profumo d'odor soave. La sua vita fu perfettamente santa, pure immacolata. In ogni sua parola, in ogni suo atto, vi era l'unzione dello Spirito Santo. Nella legge dell'Olocausto vediamo Gesù morire per la gloria di Dio. Nella legge dell'oblazione vediamo Cristo che vive come uomo perfetto per compiere la volontà di Dio. Un altro componente nell'offerta dell'oblazione era il sale. Il sale era molto, ma molto importante nelle oblazioni o nelle offerte. Quali sono almeno due proprietà che ha il sale? Quali sono questi due? Primo, quello di conservazione. Il sale serve per conservare, no? E un'altra proprietà del sale è quello di condire. Il sale viene usato per

nei confronti delle persone, anche se prima lo apprezzavano, prima lo elogiavano e dopo lo odiavano. In Luca capitolo 4, versetto 16 a 30 dice: e venne a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri e dai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a dire loro: oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'udite. E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è questo il figliolo di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ed egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai dì di Elia, quanto il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi, vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuno di esse fu mandato Elia, ma fu mandata una vedova in Serepita di Sidon. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma lo fu Naaman il Siro. E tutti nella sinagoga furono ripieni di ira all'udire queste cose. E levatosi lo cacciano fuori dalla città e lo menano fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Vedete come le persone sono volubili? Un attimo l'hanno complimentato, dopo, quanto ha offeso il loro orgoglio, prendendo l'esempio di Elia, prendendo l'esempio di Eliseo, che ai loro tempi sono andati degli stranieri ad essere guariti. Naaman era un Siro e non sono andati gli ebrei israeliti a farsi guarire da quei profeti. Gesù voleva dire: io sono qui in mezzo a voi e quelli che vengono a me sono gli estranei, invece voi vi allontanate. Quindi sono stati feriti, ma il Signore quello che aveva da dire l'ha detto. 2 cose non potevano essere usate nell'offerta della focaccia: che cosa? Il lievito e il miele. Perché? Il lievito in tutta la scrittura simboleggia il male. Attenzione, il Signore insegnò ai suoi discepoli di guardarsi dal lievito dei farisei. Qual era il lievito dei farisei? L'ipocrisia. Dal lievito dei sadducei, cos'era? L'eresia. Perché loro non credevano in tutte le scritture. Dal lievito di Erode. Qual era il lievito di Erode? La sete di potere. Il lievito che cosa porta? A gonfiarsi, a impollarsi. Voglio leggere un versetto: che il lievito non deve essere nel cuore sotto l'aspetto di malizia, di malvagità, per coloro che si accostano al pane e al vino. Conoscete questo passo, no? In 1 Corinzi 5, versetto 6 a 8 dice: il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Quindi nella persona di Gesù non vi era stato nulla di malvagio, di ampolloso, di gonfio, nulla di queste cose, sia nella mente che nell'animo. E un altro componente che non doveva essere assolutamente usato era il miele. Sapete che cosa simboleggia il miele? Il miele simboleggia gli affetti naturali, ciò che è attraente, avvincente, a volte allo scopo di sedurre e di ammaliare. Voglio portare 2 esempi nella vita del Signore Gesù, perché da Lui

Noi dobbiamo imparare come dobbiamo formare il nostro carattere. Che cosa è avvenuto alle nozze di Cana? Alle nozze di Cana è venuto a mancare il vino. Alcuni sono andati da Maria e gli hanno detto: guarda che manca il vino. E Maria è andata da Gesù. E infatti voglio leggere Giovanni capitolo 2, versetto 3 e 4. È venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Qui mettiamoci i punti fermi. Vediamo che Gesù disse: donna, l'ora mia non è ancora venuta. Questo è un grande insegnamento per noi. Un altro passo è quando Gesù stava predicando. Matteo 12, versetto 46-50, dice così: mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatosi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli, sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la bontà del Padre mio che è nei cieli, esso mio fratello e sorella e madre. Che cosa ci insegnano questi passi? Che le cose umane, gli affetti umani, non si devono sovrapporre a quelli che sono i principi divini della parola di Dio. A volte noi ci lasciamo trascinare. Il Signore non vuole che siamo sentimentalisti, anche se siamo fatti di sentimenti, ma dobbiamo far sì che i nostri sentimenti siano sottomessi alla parola di Dio. Quindi i nostri sentimenti vanno repressi se sono nella direzione sbagliata. Qui vediamo il Signor Gesù che aveva amore per sua madre e anche per i suoi fratelli, però mette dei punti fermi. Dice: donna, che c'è fra me e te? Quello dice: guarda, c'è tua madre, i tuoi fratelli. Chi è mia madre? Vale a dire che i figlioli di Dio, coloro che credono in Dio e fanno la volontà di Dio, sono prima di mia madre, dei miei fratelli e delle mie sorelle. Siamo noi così? Se avete notato, c'erano tre tipi di cottura in cui questa focaccia o questa panatica doveva essere cotta. Tre cose: sul forno, sulla gratella e sulla padella. Questi tre tipi di cotture ci presentano le varie forme, le varie prove in cui il Signor Gesù si è trovato nella sua vita. Primo, il Signore come servo dell'Eterno visse in un contesto sociale molto diverso da quello che è nei suoi principi. Cioè, Gesù visse, e viviamo anche noi, in un contesto di ingiustizia. Gesù soffrì per l'ingiustizia degli uomini, come anche noi oggi soffriamo. Oggi c'è troppo, ma troppo ingiustizia, e il Signore soffrì per questo. Secondo, la gratella. Il Signore ebbe anche questa prova, e questo ci dimostra quanto il Signore era addolorato e aveva compassione per quelli che soffrivano. Nel Vangelo di Matteo capitolo 14, versetto 14 e 19 dice che il Signore vide una gran moltitudine che andavano a Lui, dice così, e ebbe compassione, ne guarì infermi, e facendosi seri i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata, licenzia dunque le folle affinché vadano per i villanci a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Ed essi gli risposero: non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. E avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, prese cinque pani e due pesci e levate gli occhi al cielo, rese grazie, e poi spezzati i pani li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. Gesù aveva compassione di queste persone. Gesù era anche lui fatto di sentimenti. Davanti alla tomba del suo amico Lazzaro lui ha pianto. Quando ha visto quella donna che 18 anni era schiava di Satana, che camminava gobba, il Signore dice: io ho compassione di questa donna.
Un'altra prova che il Signore ebbe fu la padella. Gesù è stato nella padella della sofferenza. Quando questo? Perché lui percepiva le cose. Vi ricordate quando era nel Getsemani? Nel Getsemani lui era afflitto da un'angoscia mortale. E lui disse, lì mentre era in ginocchio: Padre, se è possibile allontanare da me questo calice, ma non come voglio io, ma come tu vuoi. Su Golgota Gesù ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Signore, vediamo che l'ha provate tutte, sia in vita che nella morte, ma lui è uscito fuori sempre vittorioso, e la sua vita è stata del continuo fino all'ultimo respiro un profumo che saliva a Dio. Un profumo che saliva a Dio. Questa offerta di focaccia doveva essere mangiata da Aronne e dai suoi figlioli in un luogo santo. Che cosa ci insegna questo? Aronne è il sommo sacerdote. I suoi figlioli erano sacerdoti. Chi è il nostro sommo sacerdote? Gesù. Chi sono i sacerdoti? Siamo noi. E dobbiamo mangiarlo in luogo santo. Luogo santo non è come a Gerusalemme o a Roma. Il luogo santo è dove c'è la presenza di Gesù. E dice qui una cosa santissima. Cioè, noi che ci accostiamo al pane e al vino è una cosa santissima. In un luogo santo, in un luogo dove Gesù è qui con noi. E noi ci accostiamo a Lui. E quindi ognuno di noi deve veramente esaminare se stesso. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Un cordiale saluto a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti e bentrovati anche a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Per la meditazione di oggi leggiamo un verso nel capitolo 8 della lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo, verso 35. Dice così l'Apostolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, l'ame, la nudità, il pericolo, la spada? Chi ci separerà? Questo è il tema di questa serie di meditazioni. Sapete, amici, il capitolo 8 della lettera ai Romani tratta di uno stupendo inno trionfale del credente, il canto di vittoria di uomini che si devono confrontare con le sofferenze, con le prove, con degli ostacoli. Lo sfondo del brano è un, come dire, un processo in cui c'è un accusato, che è il cristiano, c'è un accusatore, che è Satana, c'è un difensore, che è Dio, e c'è chi intercede, che è spia e salva, ed è Gesù Cristo. E in tutto questo, cari amici, il clima di paura si scioglie perché, dice Paolo, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Questo lo dice nel verso 31 dello stesso capitolo. Queste parole di Paolo sono totalmente uniche, sono meravigliose, evidenzia la riflessione sul fatto che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Nel corso di questa serie di meditazioni ripeterò spesso questo concetto: nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo Gesù. È qualcosa di irrealizzabile che qualcuno possa separare il credente dall'amore di Cristo. L'Apostolo Paolo, per marcare questa dichiarazione, indica 7 circostanze. Sono delle circostanze dolorose nelle quali il cristiano, appunto, si può trovare. E le abbiamo lette, no? E noi inizieremo proprio dalla prima, che è la tribolazione. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Cosa vuol dire tribolazione? Bene, è un grave dolore o un grave patimento, può essere fisico, può essere morale, può essere psicologico. E quando questo avviene, sono delle esperienze certamente tragiche, ma che fanno crescere e fanno maturare. Così come diceva il famoso poeta Alessandro Manzoni, diceva che le tribolazioni aguzzano il cervello. Nessun cristiano può sottrarsi alle circostanze tristi della vita, alle sofferenze di vario genere. Occorre sapere però che la tribolazione può indebolire la fede dei credenti, ma l'Apostolo Paolo ribadisce il concetto: chi ci separerà dall'amore di Cristo? il grande teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer, martire proprio nel campo nazista di Flossenbürg durante la Seconda Guerra Mondiale, pregava così proprio alle soglie della morte per impiccagione. Diceva: c'è buio in me, ma in te invece c'è luce. Sono solo, ma tu non mi abbandoni. Non ho coraggio, ma tu mi sei seduto vicino e mi sei d'aiuto. Sono inquieto, ma in te c'è pace. C'è amarezza in me, in te pazienza. Non capisco le tue vie, ma tu sai qual è la mia strada. Questo, cari amici, è il vero miracolo. Il miracolo che davanti alla morte sentire l'amore di Dio che viene in aiuto. È l'Apostolo Paolo che ci dà questi incoraggiamenti. Avendo fatto molta esperienza in merito, ci assicura che l'amore di Dio che è in Cristo Gesù è una forza così travolgente che nessun potere creato potrà mai infrangerla. Ancora Paolo usa un verbo caratteristico che nel Nuovo Testamento appare soltanto in questo passo, cioè il verso 37, sempre dello stesso capitolo, quando dice: più che vincitore. Cioè, in tutte queste cose che possono capitare ai credenti, noi siamo più che vincitori, cioè vuol dire stravincere contro tutte le difficoltà, contro tutte le tentazioni che ti vorrebbero separare dall'amore di Dio. Non scoraggiarti, non perderti mai d'animo, ma ricordati che sei sempre tra le braccia dell'amore del Padre, da cui niente e nessuno potrà strapparti. Quale grande fiducia e quale grande speranza incrollabile per ognuno di noi che siamo dei credenti. Paolo ricorda: Dio è fedele ed è vicino a quanti lo invocano e lo cercano con il cuore sincero. Come dicevo, cari amici, il vero miracolo non sta nella guarigione del corpo oppure dal toglierci da certe situazioni, ma nella presa di coscienza che la pienezza della vita consiste nell'essere alla presenza del Signore e nel confidare nella sua provvidenza e ancora nell'essere certi che nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Hai tu queste certezze, amico, amica? Bene, cari amici, nel salutarvi e nel ringraziarvi per il vostro gentile ascolto, vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. Eterno, Salmo 93, è un canto che con toni delicati ci conduce alla lode. La canta Melissa Colletta dei Pieno Vangelo. Anche questo componimento è una dichiarazione della parola di Dio. Viene infatti dichiarato in canto il Salmo 93. Appropriamoci di queste parole. Conosciamo la parola di Dio. Il Signore ce la farà riportare alla mente nel quotidiano e sarà acqua viva per i momenti che viviamo. Ecco le prime note. Inizia Eterno, dei Pieno Vangelo.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza, all'interno della rubrica Educare al tempo dei social, una rubrica che abbiamo voluto inaugurare proprio per permettere ai genitori di oggi di essere più formati e informati rispetto agli smartphone e ai social media che i nostri figli poi utilizzano. Allora, benvenuto al nostro carissimo Alfredo Petalia.
2: Ciao Daniela.
1: Allora, Alfredo Freddy, a me mi è più facile Alfredo perché ormai ti ho sempre chiamato così, però so che tutti ti conoscono come Freddy, quindi ogni tanto dico Freddy, ogni tanto dico Alfredo. Allora, tu sei un docente e animatore digitale presso i Salesiani del San Francesco di Sales di Catania. Allora, benvenuto al nostro carissimo Alfredo Petalia.
2: Ciao Daniela.
1: Allora, Alfredo Freddy, a me mi è più facile Alfredo perché ormai ti ho sempre chiamato così, però so che tutti ti conoscono come Freddy, quindi ogni tanto dico Freddy, ogni tanto dico Alfredo.

0: utilizzarla, chi più, chi meno. Sicuramente ci offre delle buone opportunità, ad esempio in radio a volte lo utilizzo se ho bisogno di informazioni su un determinato argomento, su un determinato personaggio, se voglio fare delle connessioni, anche quando si tratta ad esempio di spiritualità, vuoi fare delle connessioni fra gli evangelisti, insomma, puoi fare tante cose interessanti, però può anche, diciamo, in qualche maniera, no? Metterti un po' da parte come intelligenza, perché se tu prendi tutto così come ti viene dato in blocco e non usi poi la tua creatività, usi la tua personalità, finisci per non essere più tu. Quindi ci sono opportunità ma anche rischi. Vuoi parlarcene anche per quanto riguarda i ragazzi?
1: E qui ti invito a farmi segnale perché il discorso potrebbe essere molto lungo e è facile che io possa poi andare oltre i limiti della trasmissione. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che grazie o per colpa di Meta e quindi di WhatsApp, noi non possiamo limitare la fruizione dell'intelligenza artificiale da parte dei nostri figli, perché sì, possiamo essere liberi di non installargli ChatGPT, Claude o altri LLM, ma WhatsApp ce l'hanno tutti. E WhatsApp ha nella barra di ricerca chiedi a Meta, ok? Quindi questo è un problema col quale abbiamo a che fare tutti i genitori che hanno concesso ai loro figli l'utilizzo di un cellulare con WhatsApp, ok? Quindi da qui non se ne esce. Una volta che noi abbiamo dato in mano un cellulare con WhatsApp, ovviamente l'intelligenza artificiale sta accanto al nostro figlio. Noi dobbiamo cercare di spiegare al nostro figlio chi è questa entità che gli sta accanto, che cosa si può fare e cosa non si deve fare. Perché diciamo, l'occasione è troppo grande, cioè il fatto che io abbia uno strumento che mi permetta di fare in maniera rapida e corretta i miei compiti senza che il professore possa mai capire. Questo ovviamente è una cosa che chiunque alla nostra età avrebbe utilizzato. Noi qui però dobbiamo intervenire da educatori e quindi richiamo ancora qui al senso di responsabilità la scuola e la famiglia. La scuola ancora oggi spesso è soltanto interessata a capire come si fa a comprendere se il mio alunno ha copiato o meno con l'intelligenza artificiale. Non si può andare più avanti a scuola. Perché con questa intelligenza artificiale copiano tutti, quindi io devo fare una battaglia contro l'intelligenza artificiale. Ecco, questa posizione è la più sbagliata che a scuola si possa avere, okay? Perché quando tu hai a che fare con uno strumento di questo tipo, fargli la guerra è inutile, oltre che anacronistico. Devi invece spiegare ai tuoi alunni che cosa hanno davanti e come utilizzarlo nella maniera migliore. Perché, come abbiamo detto del cellulare, anche qui ci troviamo di fronte a uno strumento potentissimo che ci offre tantissime opportunità di potenziamento cognitivo, ma che ci offre anche o che presta anche il fianco a quello che si chiama cognitive offloading, cioè scarico cognitivo. Il fatto che io possa delegare costantemente il mio ragionamento a una macchina e se lo facciamo io e tu a 40, 50 anni, quando già abbiamo una forma mentis, una capacità e ci serve un aiuto per arrivare dove magari noi in questo momento non arriviamo, o un supporto perché magari abbiamo fretta e vogliamo sbrigarci, ma siamo sempre noi titolari del sapere, quindi noi poi andiamo a controllare quello che l'IA ci dice, è un conto. Se questa attività la fa il ragazzino che deve fare il riassunto sui promessi sposi e quindi dice all'intelligenza artificiale: sei un ragazzo di quarto ginnasio nel primo periodo scolastico, fammi un riassunto sul primo capitolo dei Promessi Sposi, inserendo qualche riflessione, anche qualche errore di qua e di là per non apparire troppo perfetto, fatto, copiato, incollato e consegnato, qui stiamo facendo un enorme errore, ok? Perché questa cosa ripetuta porterà il nostro studente a una finta capacità che poi in realtà è il nulla, cioè una totale incapacità di ragionare, di risolvere i problemi, di sviluppare un pensiero logico, e noi questo non ce lo possiamo permettere. Quindi, ancora una volta, scuola da una parte e famiglia dall'altra devono rendersi conto di questo problema e educare i figli al miglior utilizzo. Questo per quanto riguarda il discorso cognitivo, ok? Quindi, strumento straordinario, soprattutto con

0: i nuovi problemi che abbiamo di disturbi dell'apprendimento, l'intelligenza artificiale permette ai docenti di mettere in campo tutta una serie di supporti, ecco perché io da questo punto di vista sono molto rigido, cioè oggi secondo me un docente non ha la facoltà, deve avere l'obbligo di conoscere alcuni strumenti, perché nel momento in cui il nostro ruolo è quello di tirare fuori il meglio dai nostri ragazzi, e i nostri ragazzi non sono tutti uguali, dobbiamo dare a tutti la capacità, perché lo possiamo fare, di avere i giusti strumenti che possono andare incontro ai loro bisogni cognitivi. Quindi è inutile pensare che tutti riescono ad apprendere con la classica lezione frontale. Non è così, ok? Quindi io cosa faccio? Conoscendo bene gli strumenti di intelligenza artificiale, posso crearti un'infografica, posso crearti un video, posso crearti un audio, posso crearti delle flashcard di ripasso, posso crearti una presentazione veloce, posso mettere in atto tutta una serie di strumenti che ti danno la capacità con le tue abilità cognitive di comprendere uno strumento con quelli che sono gli strumenti a te più adatti. Ecco, questo secondo me è una cosa che l'insegnante deve fare per poter mettere il ragazzo nelle condizioni di apprendere meglio. In realtà lo potrebbe fare il ragazzo anche senza il docente, se ha una grande capacità di comprendere quali sono questi supporti e come venirne fuori. Però ripeto, questo è l'aspetto cognitivo. Poi c'è un altro aspetto molto interessante, ma anche molto grave, che riguarda noi educatori, che è invece la crescita e il dialogo con questa intelligenza artificiale. Cioè noi rischiamo che la presenza di questo strumento suggerisca ai ragazzi che da soli possono fare tutto, non soltanto i compiti, ma anche il dialogo, venire fuori da
1: E anche
0: determinate.
1: le relazioni, ma ci torniamo fra poco dopo il brano musicale. Intelligenza artificiale, abbiamo visto che può esserci utile, può essere utile quando ad esempio si vogliono delle informazioni, ma è importante che noi sappiamo quello che cerchiamo e abbiamo anche una competenza, quindi chiedere un aiuto, se io ho letto già un libro e voglio magari creare un qualcosa che sia più sintetico, prendo le parti principali, già inserisco i dati che io ho e magari l'intelligenza artificiale poi mi agevola creando magari uno schema. Ma quando invece ci spingiamo oltre, quindi facciamo fare tutta l'intelligenza artificiale e quindi ci personalizziamo, o quando l'intelligenza artificiale la scambiamo come un'intelligenza umana e quindi come un, diciamo quasi un essere umano in carne ed ossa e iniziamo a dialogare con questa intelligenza artificiale, quali possono essere i pericoli, soprattutto se parliamo di ragazzi?
0: Ah, i pericoli sono quelli di intrattenere un dialogo e una confidenza con una realtà che non ha nessuna forma empatica nei tuoi confronti, o meglio, fa finta di averla da un punto di vista linguistico, per cui le espressioni che usa ti mettono nelle condizioni di sentire un'empatia, ma devi capire che dietro quell'espressione non c'è nulla e quindi quella realtà, quello strumento non ti può dare niente perché non hai esperienza, ok? Faccio un esempio così ci capiamo. Se io sono un ragazzino di 13 anni che ho preso la prima cotta, cosa chiedo all'intelligenza artificiale rispetto a come posso comportarmi con la mia nuova fiamma, come ad esempio posso, diciamo,
1: Agganciare, iniziare insomma a trovare modo di farmi avanti.
0: Mentre un adulto di riferimento, una persona che ha un'esperienza di quel tipo, sicuramente può darmi dei consigli che vengono dalla sua esperienza, dal suo vissuto. Quello che può fare un'intelligenza artificiale è leggere un libro, prendere dai miliardi di dati a cui può accedere una serie di consigli sicuramente utili, ma non ti racconterà mai il suo primo bacio con quella ragazza, non ti racconterà mai le emozioni che ha provato, le difficoltà, questa cosa l'ho provata anch'io, ok? E questa cosa va spiegata, cioè va spiegato la maschera, il fatto che al di là di una capacità dialogica importante, perché questa cosa è capitata anche a me, no? Perché io ho testato e quindi ho dialogato, non c'è niente. Quindi anche l'espressione più affettuosa e più colorita, in realtà sono una serie di parole messe insieme da un algoritmo che funziona in metodo statistico. Poi l'output, cioè quello che viene fuori, può essere straordinariamente bello, ma dobbiamo sempre ricordarci che è finto, quindi che per quanto bello è finto, e in quanto finto dietro non ha nulla, non ha una persona che prova qualcosa nei suoi confronti, che ha un interesse a che tu possa crescere in un determinato modo o altro, ti dà una risposta punto e basta.
1: Ricordo che nel seminario che ho seguito, che tu hai fatto qualche tempo fa, tu facevi un esempio che riguarda proprio il discorso che a volte l'intelligenza artificiale sembra essere più vicina a noi rispetto a una persona vera. Quando chiedi come stai e lei risponde, la cosa più importante non è come sto io, ma come stai tu. Questa domanda la faccio a una macchina, ti mette in crisi, perché un ragazzino come fa a capire che in realtà è qualcosa di artificiale? Sembra vero, perché ti sta puntando tutto su di te, ti sta mettendo al centro della sua attenzione,
0: cosa che l'essere umano non fa mai. Quindi la cosa assurda è, ed ecco perché è pericolosa, ed ecco perché è necessaria una formazione, perché rischia nella sua artificiosità, rischia di essere più dialogante di un essere umano, perché noi abbiamo grossi problemi in questo momento da un punto di vista relazionale. Gli esseri umani in questo momento hanno grossi problemi da un punto di vista relazionale. E il fatto che il Corriere della Sera abbia fatto emergere in una ricerca che moltissimi ragazzi fanno riferimento all'intelligenza artificiale per confrontarsi è un dato drammatico che dovrebbe interrogare prima noi adulti. Ma perché lo fanno? Perché l'intelligenza artificiale è sempre disponibile? Perché l'intelligenza artificiale non mi accusa mai? Perché l'intelligenza artificiale ha un certo tono con me? E quindi sono tutte situazioni, sono tutti punti che vanno discussi con ragazzi.
1: Ti sa chiedere anche scusa l'intelligenza artificiale?
0: Allora, attenzione, ti chiede scusa se tu gli fai notare l'errore.
1: Sì, ma sì, quando dici ma questa cosa non va bene, allora io, scusami.
0: Perché
1: ho
0: non,
1: mal interpretato.
0: Però non ti dice mai che hai sbagliato. Lei non ti dice mai che ha sbagliato. Tu gli dici che hai sbagliato.
1: Sì, sì, dice che ho sbagliato.
0: È un suggerimento che io ho colto in uno degli ultimi corsi che ho fatto da alunno, perché ovviamente io devo continuare a formarmi in questo ambito, e che ho molto apprezzato. Capita tra di noi di dire: ah, ma sai, io quando parlo con l'intelligenza artificiale mantengo sempre l'educazione, gli credo, grazie, per favore, cortesemente, puoi farmi... Ecco, loro mi hanno detto di non farlo mai, perché è il primo punto che ti fa percepire che sei di fronte a una macchina. La macchina non ha bisogno del grazie, la macchina non ha bisogno del cortesemente, la macchina non ha bisogno del per favore. Se tu cominci a simulare un dialogo che ha a che fare col dialogo umano, stai cominciando a cadere in quell'inganno. Invece il rischio della maleducazione, diciamo così, ti fa percepire che tu hai una macchina e alla macchina devi parlare. Per cui, senza tanti giri di parole, senza tante confidenze, tu mi devi fare questo e quest'altro, perché tu sei una macchina e servi a fare questo. Nel momento in cui io cambio il mio linguaggio e comincio ad essere più affettuoso, più zelante o altro, sto cominciando a cadere in quella trappola. E questo, secondo me, è molto pericoloso. Chiudo. E a parte i rischi che abbiamo detto, un altro dei rischi che secondo me l'intelligenza artificiale sviluppa nei ragazzi è la sensazione di poter fare tutto da solo, cioè di non aver bisogno degli altri. Noi avevamo il compagno bravo in matematica e latino, il giorno dopo arrivavamo a scuola: senti, che fai, mi fai copiare il compito, io non ce lo faccio fare, mi fai ripetere questa cosa, mi aiuti a fare questo. Ecco, uno dei problemi, tra i tanti che abbiamo analizzato, che l'intelligenza artificiale ci può porre, è il non avere bisogno più degli altri. E questa non è una cosa bella.
1: Perché l'intelligenza artificiale, che, a cui puoi dare anche un nome, quindi poi ha anche un nome.
0: Perché fa tutto lui. Perché fa tutto lui, ok? Quindi questo ovviamente è un grande aiuto nelle situazioni limite, ok? Ma può essere una diminuzione delle relazioni in altre circostanze. Ok, quindi ho fatto ad esempio, un esempio banale adesso, ma i ragazzi non hanno più questa necessità di studiare insieme, perché da soli fanno tutto, non hanno più la necessità di invitare il compagno bravo, la compagna brava, di studiare insieme, perché devo studiare insieme? Insieme facciamo altre cose. Io da studio riesco a fare tutto, no? Quindi anche il nostro supporto su tante cose, alcune volte viene meno. Ti faccio ripetere? No, papà, che senso ha farmi ripetere? Io ripeto con l'intelligenza artificiale, no? Ecco, dobbiamo stare attenti a che non è tutto oro quello che luccica.
1: Grazie Alfredo, alla prossima.
0: Ciao Daniela, alla prossima.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 24 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Inizia infatti un nuovo appuntamento con A come Almanacco. E mentre do a tutti voi il benvenuto all'ascolto, vi invito a rimanere qui con me anche in questo 6 di settembre.

0: Accadde oggi.
1: 6 settembre 1915, il primo prototipo di carro armato viene testato dall'esercito britannico per la prima volta. 1936, muore Benjamin, l'ultimo esemplare di tigre della Tasmania. 1941, l'obbligo di indossare la stella di David con sopra scritta la parola giudeo viene esteso a tutti gli ebrei sopra l'età di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. 1948, Giuliana diventa regina dei Paesi Bassi. 1949, le autorità militari alleate restituiscono il controllo dei beni della Germania nazista alla Germania stessa. 1966, a Città del Capo, il principale fautore dell'apartheid, il primo ministro Hendrik Verwoerd, viene accoltellato durante una seduta parlamentare. 1986, a Istanbul, due terroristi arabi dell'organizzazione di Abu Nidal uccidono 22 persone e ne feriscono 6 all'interno della sinagoga durante le funzioni per lo Shabbat. 1991, il nome San Pietroburgo viene ripristinato per la seconda città della Russia, che prima si chiamava Leningrado, questo perlomeno dal 1924, quando aveva per l'appunto cambiato nome. Lo stesso giorno l'Unione Sovietica riconosce l'indipendenza degli Stati Baltici. 1997, il funerale di Diana, principessa del Galles, nell'abbazia di Westminster, attrae una grandissima folla. 2000, a New York inizia il summit del millennio delle Nazioni Unite, con più di 180 leader mondiali presenti. E chiudiamo con una notizia del 6 settembre del 2007. Muore quel giorno a Modena il grande tenore Luciano Pavarotti.

0: nomi.
1: Oggi vediamo quale sia l'origine del nome Agnese, da cui deriva anche Ines. Dal greco agne, che significa casta, pura. In latino divenne Agnes, molto diffuso fra le famiglie cristiane, proprio perché legato alla purezza e alla castità. In Italia, e in particolare a Roma, fu utilizzato dai devoti di Santa Agnese Martire, decapitata nell'attuale Piazza Navona sotto l'impero di Diocleziano.

0: Jasper Jukebox.
1: Oggi Matthew West canta Strong Enough, forte abbastanza.

0: Le citazioni celebri.
1: Una norma giuridica dice che l'onore della prova spetta a chi accusa.

0: Pensieri cristiani.
1: La serenità del cristiano nella vita e poi anche nella morte trova la sua spiegazione nella speranza. Egli accetta la vita con i suoi impegni e le sue difficoltà perché sa che è un percorso obbligatorio che lo porterà verso la gloria. Egli guarda poi serenamente alla morte perché non vede in essa una nemica, ma un'ancella che lo introduce alla presenza del Signore. Nella casa di mio padre ci sono molte stanze ed io vado a prepararvi un luogo. Con queste parole Gesù si è accomiatato dai suoi discepoli, precisando: io tornerò di nuovo e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Il piano della salvezza ha dunque la sua conclusione nella gloria eterna. Il credente sperimenta sin da quaggiù gli effetti benefici dell'opera divina, ma non è stato chiamato solo per godere di questa vita terrena, ma per guardare anche verso l'eternità. L'Apocalisse, ultimo libro di cui la Bibbia si compone, tra l'altro dice infatti: Cristo ci vuol far vedere la sua gloria e vuole che ne abbiamo parte con Lui nell'eternità.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che infatti giunge al termine anche per oggi. E mentre vi ringrazio per l'ascolto, come non rimandarvi all'appuntamento di domani? A presto allora, ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 37 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo leggendo dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 3. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Saverio Bisceglia scrive: quando pensiamo a Dio, possiamo immaginarlo come una famiglia perfettamente unita in cui regna l'amore. Questo è quello che Gesù, il Figlio di Dio, volle trasmettere ai suoi discepoli. Egli mostrò una reale e quotidiana relazione con suo Padre. Spesso si appartava per pregare il Padre. Quando insegna ai suoi discepoli a pregare, dice «Padre nostro». Gesù ha sempre mostrato una perfetta unità con il Padre. Il proposito del Padre e del Figlio è quello di renderti partecipe della stessa relazione. Dio lo ha fatto prendendo forma umana in Gesù e per mezzo di Lui il peccato è stato condannato sulla croce del Calvario. Per questo chi crede nel Figlio può avere relazione con entrambi, con il Padre e con il Figlio. Nessun'altra relazione è paragonabile a questa. Lo stesso Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo afferma: a tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a tutti quelli, cioè, che credono nel suo nome.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità al suo prossimo. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il linguaggio umano di Gesù. Il dono più bello che Dio ha fatto all'uomo, oltre la vita, è la sua parola. Per rivelarsi, Dio ha parlato. In ogni epoca ha trasmesso il suo messaggio in modo da essere compreso e lo ha fatto per mezzo di diversi servitori, ognuno con il proprio stile. Ora, questo messaggio è completo ed è la parola di Dio, la Bibbia, parola vivente ed eterna. Poi Dio si è voluto avvicinare ancora di più all'uomo e gli ha parlato tramite dei profeti fino a quando Gesù è venuto sulla terra. Dio fatto uomo, la parola eterna diventata carne, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 14 ed Ebrei capitolo 1 versetto 2. Gesù Cristo è stato la rivelazione di Dio nel mondo e tutto il suo comportamento ha espresso la verità di Dio. Infatti è scritto in Giovanni capitolo 14 versetto 9: chi ha visto me ha visto il Padre. Quando abitava tra gli uomini, Gesù parlava la lingua locale, l'aramaico. Parole di grazia uscivano dalla sua bocca, è scritto in Luca capitolo 4 versetto 22. Le sue parole erano potenti e sbalordivano le folle, Matteo capitolo 7 versetto 28 e 29. Anche i suoi oppositori dicevano: mai un uomo ha parlato così. Evangelo di Giovanni capitolo 7 versetto 46. Egli era il compimento di ciò che il profeta Isaia aveva annunciato circa 700 anni prima. Infatti egli dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Lui solo ha pronunciato le parole appropriate alle circostanze di chi lo ascoltava. Esse sono paragonate a dei frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Proverbi capitolo 25, versetto 11. Ebbene, credenti, impegniamoci ad assomigliare al nostro divino modello. Vegliamo affinché il nostro modo di parlare e di fare lasci trasparire che siamo dei discepoli di Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 6 settembre e dalla lettera di Giacomo leggiamo nel capitolo 1 due versi, il 2 e il 3, che dicono così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Questo verso ci mette di fronte a un tipo di disciplina che Dio usa per renderci più reattivi nelle circostanze avverse. Non sempre dobbiamo combattere, come abbiamo visto ieri a proposito di Josafat, ma nemmeno possiamo restare inattivi, perché anche intercedere o aspettare una parola da Dio può essere un modo di affrontare singole situazioni. È vero che Dio ha sempre lo sguardo su suoi figli, ma non sempre impedisce che le cose accadano, perché è quando ci sentiamo con l'acqua alla gola che tiriamo fuori il meglio o il peggio della nostra fede. Diciamo che questi momenti cosiddetti momenti di prova sono un vero e proprio test che monitori il nostro stato spirituale. È un po' quello che è accaduto a Giobbe, ricordate? Giacomo, fratello di Gesù, il leader della chiesa di Gerusalemme, si stava rivolgendo alle chiese disperse a causa della persecuzione iniziata da poco e vivevano quindi in povertà, sfruttati dai ricchi, emarginati socialmente e lontani da casa. Malattie, ingiustizie, lutti e povertà metterebbero alla prova chiunque, ma il consiglio di Giacomo è in linea perfetta con quanto fatto da Gesù. Dice di guardare queste circostanze da un punto di vista diverso, che ci consenta di considerare cosa produce in noi, cosa ci hanno lasciato, insegnato e di fronte a quale realtà ci hanno messo. Abbiamo bisogno di essere sempre coscienti che abbiamo dei limiti, che non sono fallimenti, ma gradini di una scala che saliamo a fatica, ma con un cuore sempre grato a Dio, che non ci lascia e non ci abbandona mai alla disperazione. E quando vede che fatichiamo a salire il prossimo gradino, si ferma con noi e aspetta che riprendiamo forze guardando a Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Perseverare nelle tribolazioni. Per diventare le persone che Dio vuole che siamo, potremmo affrontare distrazioni, deviazioni, delusioni, prove, tentazioni e traumi che possono ostacolare o interrompere il processo. Ogni giorno lottiamo contro il mondo, la carne e il diavolo. Ognuno di loro si oppone al nostro cammino. Ma Paolo ci ricorda che le tribolazioni che affrontiamo sono in realtà un mezzo per raggiungere la maturità. E non solo, ma ci gloriamo nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce sopportazione e la sopportazione produce esperienza e l'esperienza produce speranza. E la speranza non mette in crisi, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Giacomo offre un incoraggiamento analogo. Considerate con gioia le varie prove che incontrerete, sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. Ma lasciate che la pazienza porti a termine la sua opera, affinché siate perfetti e completi, non mancando di nulla. Caro amico e cara amica, forse pensi che il nostro obiettivo come cristiani sia quello di sfuggire alle tribolazioni, ma l'obiettivo di Dio per noi è la maturità in Cristo, diventare le persone che Lui ha progettato. La nostra speranza si trova nel carattere provato, non nelle circostanze favorevoli o nella manipolazione degli altri. Prega con me. Signore, aiutami a vedere le mie prove come pietre miliari, non come ostacoli. Dammi la grazia di perseverare e di sviluppare un carattere provato. Nel nome di Gesù. Amen.
3: Il verso letto da Laila in apertura è uno dei versi che all'inizio del mio cammino con Gesù mi veniva molto difficile da comprendere, perché non riuscivo a considerare le sofferenze come un motivo di grande gioia. Poi però, quando mi sono trovata in difficoltà, ho avuto modo di esaminare il mio cuore e ho dovuto ammettere che la sofferenza mi ha costretto a fermarmi, a guardarmi dentro, a mettere in discussione le mie scelte e a capire quali sono le cose importanti, trasformando il dolore in una spinta per poter cambiare e maturare. E poi tante volte la sofferenza ci fa realizzare la nostra fragilità e questo può spingerci a cercare aiuto in Dio. È anche vero, d'altra parte, che il dolore potrebbe allontanare da Dio nel caso in cui non dovesse arrivare la risposta desiderata, ma la fede presuppone una fiducia totale, un abbandono totale alla volontà di Dio, nell'assoluta consapevolezza che Lui non ci lascerà soli nella nostra difficoltà, ma come dice il Salmo 46, sarà per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre avversità. Non so se oggi qualcuno è nella sofferenza, io posso solo incoraggiarti a confidare in Dio. E sia che Lui risponda sì, sia che Lui risponda no e sia che risponda aspetta, scoprirai che se ti fidi di Lui, tutte le cose coopereranno al tuo bene, come dice l'Epistola ai Romani al capitolo 8. Non ci abbattiamo allora, ma continuiamo a perseverare nella fede. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Ben ritrovati qui nel nostro angolino, quello dedicato a innamorarsi delle sacre scritture. Questi 10 minuti così che prendiamo per dare uno sguardo a questo libro straordinario, straordinariamente bello, vero, profondo e che ha tanto, sempre tanto appunto da dirci o da raccontarci. Bene, stiamo dedicando un po' di questi appuntamenti appunto sull'innamorarsi delle sacre scritture ad un tipo particolare, se vogliamo dire così, di letteratura che troviamo, perché poi la Bibbia è composta da così tanti stili appunto letterari, da così tante tematiche, e insomma che è un libro vario, no? Possiamo trattarlo come libro di poesia, come libro profetico, ma tra tutte queste ce n'è una che si trova in particolare nel Nuovo Testamento, ma ovviamente non solo, anche nell'Antico, che riguarda la parabola. Quindi questo racconto, queste storie, tra virgolette, inventate, nel senso create così sul momento, che hanno a che fare molto con la vita quotidiana, ovviamente del tempo, con le immagini a cui si era familiari, e che però dietro, no, nascondono queste profonde, profonde verità. Un po' come mi viene da pensare, no? le favole di Esopo, queste favole, anche se lì appunto abbiamo questi personaggi, questi animali che parlano, ma lì ci sono appunto eventi che vengono raccontati, ma perché dietro poi c'è un significato, un messaggio che si vuole far arrivare all'ascoltatore. Ebbene, Gesù ha usato questa stessa tecnica tante volte nei suoi discorsi, quindi non ha sempre parlato in modo diretto, anzi forse è stato più questa la modalità che ha utilizzato in moltissime occasioni che non altre. E quindi anche in questo appuntamento ho scelto una delle tantissime parabole proprio di Gesù, e è la parabola che viene di solito definita la parabola del fariseo e del pubblicano. Ora, due parole per introdurre appunto questi personaggi non più legati al nostro tempo e alla nostra cultura. Chi era il fariseo e chi era il pubblicano quando Gesù ha raccontato questa parabola? Beh, il fariseo potrebbe essere l'odierno uomo religioso, mettiamola così, perché poi a secondo delle varie confessioni anche cristiane ce ne sono tante di queste figure, quindi non so, il sacerdote, il pastore, insomma comunque la persona, ma non solo poi una persona, ecco, che ha un ruolo particolare, ma proprio il fariseo era ecco sì, sicuramente uno dei capi, cioè un leader, ecco, nel campo, nell'ambiente religioso, un insegnante. Ecco, quindi una persona che sicuramente si poneva come esempio di vita e insegnante religioso. Il fariseo era quindi una persona che aveva studiato attentamente le sacre scritture, le leggi, tendeva a dichiarare di essere uno di quelli che le rispettava a puntino. Non so, oggi sarebbe quello che dichiara di andare, di frequentare ambienti di culto, chiese, magari anche 3-4 volte a settimana, di pregare, no, tutti i giorni per ore e ore, di eseguire tanti digiuni, di fare, non so, pellegrinaggi, ecco, sarebbe una di quelle persone che si definisce una persona di chiesa, non solo di chiesa perché la frequenta, ma una persona di chiesa perché appunto conoscitore del pensiero di Dio e una persona al quale, tra virgolette, non si può dire niente, che tutto quello che è il dovere del buon cristiano, o meglio della persona religiosa, viene poi applicata da questa persona. Chi è invece il pubblicano? Il pubblicano ai tempi di Gesù era appunto un personaggio che riscuoteva le tasse a nome dell'impero romano, che era poi l'impero dominante, anche visto come usurpatore, no, all'interno del popolo ebraico. Insomma, era questo potere prepotente che aveva così preso appunto, si era arrogato il diritto di comandare, che ovviamente esigeva anche i tributi, esigeva queste tasse, E c'erano persone che non solo accettavano, ecco, di mettersi al servizio, quindi dell'usurpatore, uso proprio i termini, cioè, per capire che chi ha ascoltato questa parabola, e questa è l'immagine che ha avuto, ma che nel fare questo, cioè nel mettersi al servizio dell'impero romano, approfittava di solito di questa posizione per rubare, per arricchirsi. Quindi il truffatore, diciamo così, il pubblicano era il politico che in qualche modo opportunista, o non solo il politico, ma poteva essere anche oggi, voglio dire, paragonato comunque all'opportunista che approfitta appunto del suo potere per poter fare qualcosa di sbagliato. Ora, questa ovviamente è la categoria, okay, di queste persone, poi non è che fossero tutte così, però quando Gesù usa il termine fariseo e quando Gesù usa il termine pubblicano, sono queste due immagini che venivano in mente alle persone che ascoltavano. Bene, Gesù parla appunto di un pubblicano e di un fariseo che vanno in un luogo di culto, in quel caso nel tempio, e vanno a pregare e descrive le preghiere di questi due personaggi. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri. Non sono neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza, non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, aggiunge Gesù alla fine di questa parabola, che questo, il pubblicano, tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, il fariseo, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Ebbene, qui si conclude la parabola di Gesù ed il messaggio credo che non potesse essere più chiaro ed esplicito. Ci sono due modi e due atteggiamenti col quale possiamo avvicinarci a Dio. Uno è quello di sentirci giusti, giusti appunto perché abbiamo un'immagine, no? La cosa particolare è che questo fariseo, si vanta, tra virgolette, di digiunare e di pagare una decima. Non parla, non so, dell'amore per il prossimo, della cura per chi ha bisogno, no? O di un cuore, ecco, pieno di amore per l'altro, ma parla di due aspetti anche molto formali di un'espressione esteriore di devozione. Il pubblicano, d'altra parte, invece ovviamente non va lì dicendo del tipo: «Vabbè, Dio, io ho sbagliato, però sai com'è. No? Mi devi accettare lo stesso». No, lui in effetti, sia col suo corpo, perché appunto mentre il fariseo è in piedi davanti a tutti, il pubblicano se ne sta a distanza e non alza neanche gli occhi, figuratevi, insomma, l'altro è in piedi con un atteggiamento sicuramente così orgoglioso, e il pubblicano invece ha sicuramente anche col corpo un atteggiamento di riconoscimento dei propri peccati, delle proprie ingiustizie nei confronti di Dio. E lui invece chiede a Dio pietà per se stesso. E quindi questo è l'altro modo in cui possiamo avvicinarci a Dio, cioè il modo in cui siamo invece consapevoli del fatto che senza la pietà o la misericordia di Dio siamo persi, e lui ha questo senso di ammissione, ecco, del proprio bisogno di questo anche intervento, di questa riconciliazione, insomma, con Dio. E in questo atteggiamento Dio dice: lui lo riceve il perdono, mentre il fariseo no. Quindi è bello anche perché Gesù alla fine parte dal presupposto che sia il fariseo che il pubblicano avevano comunque dei peccati da farsi perdonare, no? Ma l'atteggiamento col quale sono andati a Dio era completamente diverso. Uno di uomo che si sente giusto, l'altro di uomo che riconosce il bisogno di questa riconciliazione con Dio. Una riconciliazione che Dio ovviamente offre a braccia aperte a chi è disposto anche ad avere, sì, questa umiltà davanti a Lui. Forse abbassarsi è qualcosa che a nessuno di noi in effetti piace, ecco, né davanti a Dio, a volte neanche davanti agli uomini. Però in questa parabola, ovviamente anche in altre parti, Gesù insegna quanto invece importante è saperlo fare, perché alla fine in realtà innalza, cioè porta su qualcosa di buono e di meraviglioso. Con questo ti saluto, il tempo a disposizione è finito, torneremo qualche altra volta ad innamorarci insieme delle Sacre Scritture. Ciao!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

0: Ogni 4 minuti, Marco, in qualche parte del mondo c'è un aereo della MAF, che è la missione aerea di Fratellanza, che decolla per portare soccorso medico ed aiuti umanitari.
1: Bellissimo.
0: E cosa fa? Trasporta viveri, medicinali, e c'è anche del personale specializzato per gli aiuti, diciamo, in quei luoghi che noi chiamiamo terzo mondo, paesi del sud del mondo.
1: Prima di dare la parola ai nostri interlocutori, posso tirare fuori un ricordo di quando eravamo ragazzini?
0: Io
1: ricordo nelle nostre comunità, praticamente eravamo piccoli, che cantavamo la canzoncina
0: L'aereo del missionario.
1: Sì, l'aereo del missionario che vola, che il missionario dice.
0: Quindi ti sei sbloccato il ricordo.
1: Ma perché sembrava una favola così lontana, ora poter parlare con dei missionari. Poi diceva una frase che mi è rimasta: il missionario dice a tutti l'amore di Gesù. Ma un ricordo, adesso ho 57 anni, perciò figurati.
0: Perché i missionari che andavano in volo, insomma, l'hanno fatto già da tanto tempo in Italia. Questa missione è nata nel 1996, ma ora fra poco chiederemo a Graziano D'Alemo, che è direttore del MAF Italia, insomma, quando è iniziata questa missione nel mondo. Mi pare che sia stato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, se non erro. Ma andiamo a salutare Graziano D'Alemo, direttore MAF Italia. Benvenuto, Graziano.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Daniela.
0: E con noi oggi siamo veramente molto lieti di poter ascoltare la sua esperienza, Emil Kuding, che è un pilota, è commissionario, e lui vive in Papua Nuova Guinea e a Bougainville. Benvenuto, Emil.
3: Sì, questo è corretto, noi siamo giù a Bougainville, dunque è un'isola che in principio il Salomone settentrionale è un paese che si sta distanziando dalla Papua Nuova Guinea, però la MAF era già qui dal 1960-70 e è richiesto dal presidente di ritornare per iniziare un programma di volo. Dunque noi siamo qui per aiutare a rilanciare questo programma di volo.
0: Allora, Graziano, volevo chiederti, ho detto correttamente che il MAF internazionale è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, o c'è qualcosa da precisare?
2: Sì, sì, è corretto, non è corretto, nasce subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1946, come già abbiamo detto nella scorsa puntata quando abbiamo fatto la nostra introduzione. Nasce, diciamo, dal volere, dal sentimento di alcuni ex piloti militari dell'aeronautica inglese, che sentono questa chiamata da Dio di utilizzare l'aereo per scopi umanitari. Quindi nasce questa bellissima avventura, che è appunto quella della missione aerea di Fratellanza, tradotta in italiano, in inglese il nome, diciamo, originale, Mission Fellowship, e poi si diffonde in tutto il mondo. Oggi Emile è un esempio di questi piloti, di questi missionari che sono sparsi nel mondo per portare aiuto, soccorso e la testimonianza, insomma, del Vangelo a tutti i popoli che vivono in uno stato di isolamento territoriale.
0: Qui, dove ci sono guerre, dove ci sono carestie, dove ci sono calamità naturali, gli aerei della MAF sono presenti, e avete, no, delle postazioni quasi in tutto il mondo, quindi in Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Singapore, Sudafrica, Svezia, insomma, Olanda, Nuova Zelanda e tanti altri paesi.
2: Siete
0: dappertutto, e questo è molto bello, perché significa che da qualsiasi posto può alzarsi in volo un vostro aereo che porterà aiuto. Allora, Emil, raccontaci un po' come sei entrato a far parte di questo gruppo in volo.
3: Dunque, io sono anziano pilota, meccanico anche dell'aereo. Sono qui con la mia moglie per dare una mano per rilanciare il programma di volo. Aspettiamo l'aereo che dovrebbe arrivare il 7 di settembre da Mount Hagen in Nuova Guinea per rilanciare il programma di volo. Qui a Bougainville il problema non è la guerra o la povertà, sono i problemi della, come dici, le strade non sono buone, dunque sono tante comunità che sono
0: tipo
3: distanze.
0: Isolati, quindi sono molto
3: esattamente, dunque le strade non esistono molto, dunque l'aereo aiuterà a trasportare malati all'ospedale, anche portare gli istitutori per queste isole lontane, perché se no in battello non vanno, perché è troppo pericoloso.
0: No, ho capito. Emil, posso chiederti come fai a parlare l'italiano? Dove hai imparato l'italiano?
3: Io ho imparato l'italiano in Ticino, quando ho imparato a diventare un meccanico di aereo, e dunque il mio capo era da Canobio, dunque ho imparato l'italiano.
0: Allora, tu dicevi con tua moglie, state aspettando questo aereo per poter aiutare le persone che sono nelle zone che non è facile, no, raggiungere. E come nasce? Cioè, come nasce questo tuo interesse? Quindi anche aver in qualche maniera avuto la collaborazione di tua moglie. Quindi come è reclutata anche tua moglie? Quindi come nasce la missione in te e come è reclutata anche la moglie?
3: Se vuoi è un affare di famiglia. Noi siamo partiti in Chad nel 1986 e dunque eravamo sempre insieme. La mia moglie ha fatto i conti della MAF, ha fatto anche i programmi di volo e io aiutavo alla mia moglie per la mia moglie aiutava in programma, a parte di tenere la famiglia in gamba. Dunque eravamo sempre un team insieme, la mia moglie e me, e dunque siamo sempre insieme. Lei fa adesso, prepara con la gente locale il programma di volo per il lancio del programma in 10 giorni.
0: Capito. Ci ascoltiamo un brano di Domenico Modugno, conosciuto con il titolo Nel blu dipinto di blu, dove proprio il ritornello si dice volare, e quindi ci rifacciamo a quello che tu e i vari piloti fate per portare gli aiuti nel mondo. Quindi ascoltiamo Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Nel blu dipinto di blu, questo brano penso che proprio sposi bene la causa del MAF, questa missione aerea di fratellanza. Allora, Gazzino, prima di parlare ancora con Emil, perché ci racconti quella che è la sua esperienza e cosa l'ha portato a interessarsi della missione, volevo chiederti un po' di, magari per chi è la prima volta ascolta questa intervista, magari ci sono stati altri che hanno seguito quelle precedenti, ma per chi per la prima volta si fosse messo in ascolto, cosa puoi dire proprio per far capire quanto è importante la missione?
1: Sì, MAF è un'organizzazione, come dicevamo prima, che ormai ha 80 anni di storia, nasce su iniziativa, sulla chiamata, insomma, da parte di questi ex piloti dell'Aeronautica inglese di utilizzare l'aereo laddove ce ne fosse la necessità. Fondamentalmente quello che fa MAF è collegare popolazioni isolate che non hanno altri mezzi per insomma raggiungere grandi città o luoghi, come dire, grossi centri urbanizzati, attraverso l'aereo. E attraverso questo servizio di aviazione non facciamo solo un trasporto, come dire, vero e proprio, ma forniamo tutto un supporto logistico a medici, infermieri, pastori, evangelisti, quindi traduttori della Bibbia. Quindi facciamo un lavoro a 360 gradi laddove c'è necessità, laddove ci sono delle popolazioni isolate. Quindi questo spirito di, come dire, di aiuto, come che appunto ci distingue come cristiani, lo portiamo avanti da 80 anni. E nella nostra storia di questi 80 anni tantissimi piloti hanno, come dire, risposto a questa chiamata di utilizzare il loro dono, il loro talento, la loro abilità, non nel guidare un aereo, per poter servire il Signore attraverso appunto l'aviazione missionaria, che non è una realtà isolata quella di MAF, ma ci sono tantissime realtà come la nostra. MAF è la più grande a livello mondiale, ma ricordiamo che ci sono tantissime realtà di aviazione missionaria, quindi un aiuto attraverso uno strumento inusuale, ma appunto essenziale.
0: Allora, volevo chiedere a Emil, cosa facevi prima di diventare, ecco, un pilota missionario?
2: Prima di diventare pilota missionario io facevo meccanico di aerei in Ticino.
0: Ok.
2: Dunque, cominciato già lì la passione.
0: Ma cosa ti ha spinto poi a fare questo volo, quindi a interessarti della missione? Cos'è che, insomma, ti ha sbloccato qualcosa dentro?
2: Sì, che il nostro gruppo di giovani era una volta un pilota che visitava dall'Africa, e quello mi ha veramente motivato di perseguire questa strada di diventare pilota missionario.
0: E c'è qualche esperienza che vuoi raccontarci, qualcosa che ti è rimasto nel cuore in una delle tante missioni che hai fatto, qualcosa che ti ha colpito in maniera particolare che vuoi condividere?
2: Il particolare è che normalmente quando si parla di pilota d'aereo è sempre di diventare pilota di linea, però con questo aereo piccolo che possiamo veramente apportare dell'aiuto alla gente, io ho trovato questo fantastico. Non era solo un modo di trasporto per la gente che ha tanti soldi,
0: quindi non è un'alternativa, però è indispensabile in questi luoghi.
2: Esattamente, l'aereo è a portata di tutti, perché lo facciamo diventare meno costoso, che così la gente che non può spostarsi ha la possibilità di andare all'ospedale o avere materiale per la scuola, così.
0: Marco vuole farti una domanda,
3: sì,
0: vai Marco.
3: Non mi è chiaro solamente un passaggio, cioè questi aerei trasportano solamente merci o trasportano anche persone all'occorrenza?
1: No, trasportiamo anche persone. Fondamentalmente i nostri aerei trasportano sia merci, sì, che persone. Facciamo diverse attività. Abbiamo per esempio degli aerei aviuscolabus, quindi trasportiamo i bambini da un'isola all'altra per poterli permettere, insomma, di andare a scuola e quindi di garantire un'istruzione in alcuni posti. Abbiamo delle aviambulanze, quindi trasportiamo i malati in caso di emergenza sanitaria, trasportiamo merci quando è necessario trasportare merci, trasportiamo personale medico quando ci sono le campagne vaccinali in alcune zone dell'Africa. Oppure, oppure trasportiamo traduttori della Bibbia, evangelisti, pastori che hanno necessità di spostarsi da un punto all'altro della nazione da dove siamo presenti per poter portare avanti il loro ministero.
0: Emilio, qual è stato il luogo che magari, non so, più impervio dove sei stato?
2: Chiedi ancora? Non ho capito.
0: Qual è stato il luogo più impervio, cioè il luogo più difficile da raggiungere dove veramente hai tribolato un po'?
2: Devo dire che in tutti i luoghi dove abbiamo passato un certo tempo erano belli a se stessi, c'erano difficoltà, sì, certo, però era sempre un regalo in ogni paese di lavorare con la gente locale per essere insieme a fare del lavoro che migliora la situazione per la popolazione. Dunque, se io dico dove è stato più difficile, non lo so. Ogni paese ha i suoi problemi.
3: Certo, certo.
0: Diciamo che ti ha ripagato il fatto che l'aiuto che hai portato è stato un aiuto rilevante, quindi questo ti ha ripagato anche di cose che potevo di aspetti magari un po' critici. Marco, velocemente.
3: Sì, velocissimo. Vorrei fare una domanda all'amico nostro, il nostro interlocutore Emile. Ecco, si è mai trovato in zone di guerra a dover portare guerra civile a dover portare aiuto? Cioè, ha mai avuto paura per la sua vita pur di portare avanti la sua missione?
2: Ah sì, ci sono state situazioni dove ho pensato, oh là là, adesso non so se mi
0: ce
2: tirano
0: la faccio
2: addosso. In zone di guerra è sempre una possibilità, però devo dire che noi non siamo abbiamo il nostro Signore che anche ci protegge, dunque
3: ecco.
0: Questo è importante, sapere, avere questa fiducia che comunque siamo al suo servizio, è lui il nostro datore di lavoro e quindi a lui di prendersi cura di noi. Quindi grazie mille, grazie Graziano, ci sentiamo diciamo a settembre, perché vorremmo ancora conoscere altri progetti e quello che sta proprio dentro il MAF. Quindi alla prossima.
1: Buona giornata, a presto.
3: Buona giornata, buongiorno.
0: A presto.

0: prendo un volo per restare in tema. Fra poco, dopo il notiziario, educare al tempo dei social col professore Alfredo Petralia, che è docente e anche animatore digitale. E come sempre gli argomenti sono attuali, interessanti, quindi vi invito a restare, anzi passate parola. Marco, diamo i numeri.
1: Sì. Allora, per i vostri messaggini il numero è 348 222 72 94 e invece praticamente per le vostre telefonate il numero è 800 098 650.
2: A Radio Logos sono le ore 20. Buon ascolto.
3: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, un saluto non formale ma veramente di tutto cuore. Siamo nuovamente insieme attorno alla parola di Dio, per la precisione al Vangelo di Giovanni, e dal capitolo 14 chiedo Patrizia di leggere i versetti da 28 a 31. Prego.

Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me. Ma così avviene, affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via da qui.

0: Affermando che il Padre era maggiore di lui, Gesù non contraddisse quanto aveva già detto intorno alla sua unità con Dio, capitolo 10, verso 30. Come abbiamo già visto, a volte Gesù parlò come Dio e a volte come uomo, dichiarando la sua perfetta, completa unità con il Padre. Parlava secondo la sua natura divina, mentre nel nostro testo si esprime secondo la sua natura umana. Di conseguenza riconobbe la preminenza del Padre. Questo concetto toglie ogni possibilità di equivoco circa una apparente contraddizione. Oltre a questo, è doveroso fare un'altra considerazione. L'essere maggiori o minori, superiori o inferiori, non è sempre un fatto di natura, di intelligenza o di capacità, ma una semplice questione di ruoli. A volte si è superiori o inferiori ad altri solo per il ruolo che si occupa in un particolare compito, in un lavoro, in una qualsiasi attività, in un momento della nostra vita. Il dirigente d'azienda abituato a comandare sul suo lavoro un numero imprecisato di dipendenti dovrà sottoporsi alla guida alpina che ha la responsabilità di guidarlo in una ascesa in alta montagna. Questo non significa che la guida alpina sia più intelligente, più colto o più capace di lui, ma solo che in quel momento riveste un ruolo che esige sottomissione, che esige ubbidienza per la buona riuscita dell'impresa. Il Signore Gesù, pur essendo per natura uguale al Padre, gli ubbidì, portando a termine il compito che gli era stato affidato, avendo volontariamente occupato un ruolo inferiore attraverso la sua incarnazione. Questo dimostra quanto sia vuoto e privo di significato il moderno rifiuto di ogni autorità. La Santa Parola di Dio esorta alla sottomissione reciproca nel timore di Cristo. Prima di elencare i diversi ruoli stabiliti dal Signore nell'ambito della famiglia, nell'ambito della società, nell'ambito dello Stato, nell'ambito della stessa Chiesa. Così sottomettersi all'altro non è riconoscere la propria inferiorità, come in certi casi sembra, ma accettare il diverso ruolo dell'altro, la sua responsabilità davanti a Dio e la signoria del Signore che ha stabilito tali ruoli. Quando i ruoli stabiliti da Dio vengono trascurati, vengono dimenticati, quando questi ruoli non sono rispettati o addirittura vengono capovolti, si entra automaticamente nel caos, nel disordine e nell'impossibilità di essere benedetti e in benedizione. Pertanto dobbiamo cercare di compiere il nostro dovere secondo il ruolo che ci è assegnato, con senso di responsabilità, con umiltà, attenendoci alle nostre competenze, senza occuparci di compiti che non sono nostri, riconoscendo il ruolo degli altri e aiutandoli a svolgerlo attraverso la nostra ubbidienza, attraverso la nostra sottomissione ad imitazione di Cristo. Il Signore ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 18 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, oggi parliamo di amore. L'amore è una gran bella parola e quando sperimentiamo praticamente questa bella parola nella nostra vita, la nostra vita acquisisce dei colori splendidi, diventa meravigliosa. A proposito dell'amore, si dice, a giusta ragione, che il cristianesimo è la religione dell'amore. L'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo, l'amore di Dio quindi per noi, il nostro amore per Dio, l'amore di un figlio o di un coniuge nei confronti del genitore o dell'altro coniuge, l'amore degli uomini, delle persone, degli esseri umani tra di loro. Il cristianesimo, la fede cristiana, parla di questi tipi di amore. Non solo, ma parla dell'amore in un senso molto particolare, facendoci capire che c'è qualcosa di teorico e di pratico nell'amore. Dio stesso non si è accontentato di dichiarare il suo amore per noi, ma ce lo ha dimostrato mandando Cristo a morire sulla croce per i peccatori. Per quanto ci riguarda, talvolta noi invece facciamo una grande differenza fra quello che diciamo e quello che facciamo riguardo all'amore. Secondo la fede cristiana, il solo amore vero è quello che costa qualcosa, quello che è disinteressato, è l'amore che dona all'altro e ricerca il bene dell'altro. Tu sei d'accordo con questo concetto? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: benvenuto a tutti. Siamo felici di vederci con alcuni anche dopo un po' di tempo. Sono momenti di aggregazione molto bello. Questa sera abbiamo di nuovo il coro Alleluia
1: 42.
0: E al di là del nome, mi verrebbe di dire Alleluia.
2: Con
0: e con gioia vogliamo cantare e lodare nel nome di Cristo Gesù.
2: Bene.
0: Allora, siamo anche in onda su Cristiani Online, quindi salutiamo tutti quelli che ci seguono, non solo dall'Italia, so alcuni che ci seguono anche oltre oceano. E li salutiamo nel nome del Signore affinché possa questa serata portare incoraggiamento, edificazione e soprattutto una rigenerazione anche nel potersi consacrare al Signore. Per chi ancora non l'ha fatto, una scelta di poter seguire Cristo come Signore e come Salvatore. È tutto pronto per iniziare, potete immaginare un po' tutti i preparativi che ci sono dietro le quinte a questo servizio, ma siamo grati a Dio e la gloria la diamo a un solo nome, Cristo Gesù. Siete d'accordo con me? Amen. Gloria a Dio. Prima di pregare volevo leggere solo alcuni versetti nel libro del profeta, il profeta Isaia. Noi crediamo agli insegnamenti della parola del Signore e crediamo a ciò che ci viene scritto nell'Antico Testamento, gli insegnamenti. So che molti amici che sono e frequentano questa piazza conoscono Abramo, Isacco, Giacobbe, e noi questi insegnamenti riteniamo molto forti e presenti nel nostro cuore. Ma il profeta Isaia, al capitolo 55, dal versetto 6, scrive in questo modo, Isaia 55, versetto 6. Così è scritto: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Noi crediamo fortemente a quanto abbiamo letto in questo libro di Isaia e crediamo che la parola del Signore possa visitare i cuori non solo dei presenti sotto questa tenda o quelli che sono collegati, ma anche in questa piazza, fin dove arriva la nostra voce, il Signore può toccare in profondità il tuo cuore, consolare la tua vita, datti pace, quella pace che il mondo non può darti. Questa sera vuole dartela il Signore. Preghiamo insieme e poi inviteremo il coro Alleluia a venire avanti. Vi chiedo di, se volete, di chiudere i vostri occhi e partecipare con me. Padre Celeste, Creatore del cielo e della terra, grazie per la tua benedizione, grazie per la tua parola, senza la quale noi non saremmo qui questa sera. Siamo venuti per annunciare, proclamare la tua parola che, come abbiamo letto, non torna a vuoto per nessun motivo. Chiediamo la tua benedizione e indipendentemente, Signore, forse la religione, la cultura, non importa, noi ti preghiamo che lo Spirito Santo possa visitare dei cuori questa sera e che la tua parola, i canti, ogni filmato, ogni cosa che noi svilupperemo, faremo sotto questa tenda, possa visitare e interrogare i cuori dei presenti e di coloro che sono collegati. Diamo a te la gloria e l'onore e ti ringraziamo per la tua presenza. Ti ringraziamo perché ci hai dato il diritto di chiamarti Padre, di chiamarti Papà, Abba, Padre nostro. E come tuoi figli questa sera ci sottomettiamo a te, sapendo che tu potrai guidare ogni cosa che ti presentiamo, che presentiamo ai tuoi piedi, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. Amen. E amen. Adesso Sara, il coro alleluia, e iniziamo questa serata alla gloria di Dio.

La vita delle volte è facile, altre volte invece no. Si vince, a volte si perde.

la tua vita, ciò che sei, dipende dalle tue decisioni, che sono dirette.

e di dare la propria vita per te. Tutti hanno compiuto e stanno compiendo delle loro scelte. Ora tocca a te.

Ora l'uomo deve fare una scelta terrificante. O lasciare morire tutti i passeggeri, o abbassare la leva

abbiamo ascoltato durante il concerto, ognuno di noi si trova davanti a delle scelte, a decisioni da prendere. Siamo chiamati a decidere quando siamo ragazzi quale scuola frequentare e poi quale università frequentare e poi quale lavoro intraprendere e poi quale marito, quale moglie scegliere, sposare. Insomma, ogni giorno siamo chiamati a scegliere, ma c'è una scelta rilevante, di grande importanza, una scelta fondamentale che siamo chiamati a fare di fronte alla persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio: accettarlo o rifiutarlo. Ma voglio porvi una domanda: chi è Gesù Cristo per te? Nella nostra civiltà materialistica nessun tema è tanto presente quanto quello di Gesù Cristo, sia nel teatro, nel cinema, nella letteratura, nella musica e così via. Questa è una domanda che da secoli gli uomini si pongono. Vedete, cari amici di Sesto, il cristianesimo è legato strettamente a Cristo, poggia sulla sua persona, sul suo insegnamento, sulla sua opera. Se egli non è quello che ha detto di essere, tutto crolla. Molti credono che Cristo fu soltanto un uomo eccezionale, un profeta, un idealista che ha portato avanti il suo ideale. Altri pensano che sia stato un martire che è morto per la sua causa. Ma, insomma, chi è Gesù Cristo? Per molti è solo un personaggio storico del passato, nato in Palestina circa 2000 anni fa, vissuto come falegname fino a 30 anni e poi per 3 anni predicatore e protagonista di una nuova religione, e infine morto sotto Ponzio Pilato su una croce. Ma voi, ripeto, che cosa pensate questa sera di Gesù Cristo? Ebbene, per i veri credenti, per noi che abbiamo scelto Lui nella nostra vita, Gesù Cristo è più di un personaggio storico del passato, è più di un uomo. Egli è l'eterno Figlio di Dio, è Dio stesso che un giorno, circa 2000 anni fa, è sceso dal cielo, si è incarnato, ha preso un corpo come il nostro per poterlo poi dare alla croce per noi. Oggi è vero, Dio non è tangibile, non è visibile, ma 2000 anni fa egli decise di prendere un corpo che poteva essere visto, toccato. Qualcuno ha detto giustamente: Cristo si eleva solitario fra tutti gli eroi della storia e costituisce per noi un problema insoluto, a meno che gli si concede di essere più di un uomo, anzi l'eterno Figlio di Dio. Un giorno, dopo un discorso chiaro che Gesù fece alla folla, molti di quelli che lo avevano seguito si tirarono indietro, lo abbandonarono, trovarono troppo duro il messaggio che aveva rivolto loro. Allora Gesù domandò ai 12 apostoli: non ve ne volete andare anche voi? Non ve ne volete andare anche voi? E l'apostolo Pietro, a nome di tutti i discepoli, rispose: Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Insomma, Pietro, con altre parole, voleva dire: Signore, ma chi è superiore a te? Chi può donarci quello che tu dai? Vale la pena di seguirti. Nessuno è pari a te. Nessuno può dare quello che tu doni. Ebbene, cari amici, questo vale ancora per noi oggi. Voglio dirvelo con forza questa sera. Vale la pena di credere in Cristo pienamente. Vale la pena di seguirlo pienamente, vale la pena. Vale la pena di affidare la propria vita a Lui. La fede in Cristo non è un'illusione o una fuga dalla realtà. Gesù Cristo è una realtà vivente
la sua nascita, la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione sono fatti realmente accaduti, sono fatti storici. Gesù Cristo è reale, è vivente oggi. Milioni di persone in tutto il mondo si convertono a Lui e trovano in Lui uno scopo alla loro vita. Ebbene, devo dirvi che sono i non credenti che fuggono dalla realtà, lontani da Dio. Gesù Cristo è reale, è vivente oggi. Milioni di persone in tutto il mondo si convertono a Lui e trovano in Lui uno scopo alla loro vita. Ebbene, devo dirvi che sono i non credenti

sessualità causa grossi problemi, causa frustrazioni alle famiglie e agli individui. Altri fuggono lungo la via della droga o dell'alcol. I giovani in particolare cercano di fuggire dalla realtà della vita, rifugiandosi nei paradisi artificiali della droga e dell'alcol. Cari giovani che siete qui in questa piazza, non è fuggendo che si risolvono i problemi, non è fuggendo lontani da Dio che si risolvono i problemi. Altri si rifugiano nelle religioni orientali, altri fuggono da Dio rifugiandosi nella loro moralità, cercano di giustificare il loro mancato impegno per Dio, cercando di comportarsi in modo onesto. Questo va bene, ma non possiamo escludere Dio dalla nostra vita. Non possiamo essere graditi a Dio con le nostre opere, i nostri sforzi. Siamo dei peccatori davanti a Dio. Abbiamo bisogno del suo perdono e della sua grazia. Altri poi corrono lungo la via del successo, del benessere, ma non riescono a trovare in tutto questo uno scopo alla loro esistenza. Cari amici, non si può fuggire per sempre da Cristo. Egli ci invita questa sera a prendere una decisione precisa. Vale la pena, cari amici, di credere in Cristo per quello che Lui è. Egli si distingue da tutti gli uomini per la sua unicità. Egli è unico. Gli storici profani, come Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Giuseppe Flavio, parlano di Cristo nei loro scritti. Naturalmente, i Vangeli ci danno un quadro completo dell'insegnamento e della vita di Cristo. Egli, ripeto, è unico, è l'unico Salvatore, è l'unico che può soddisfare i bisogni del cuore dell'uomo. Egli fu concepito in modo diverso, senza concorso umano, nacque povero in una stalla, visse in modo diverso, la sua vita santa fu spesa a servizio e per il bene degli altri. E nessuno parlò come lui. Le sue affermazioni su se stesso sono sconvolgenti. Egli è diverso da tutti i maestri di questo mondo. Buddha, Confucio, dissero molte cose su Dio, ma non si fecero mai uguali a Dio. Gesù Cristo invece affermò di essere uguale a Dio. Disse: io e il Padre siamo uno, siamo una stessa cosa. Voglio ricordarvi soltanto alcune delle sue affermazioni straordinarie. Egli affermò di essere la luce del mondo. Disse queste parole molto forti: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E dimostrò che aveva l'autorità di illuminare gli uomini dando la vista a un cieco. Ebbene, amici, alla nostra società, che è immersa nelle tenebre del peccato, della corruzione, dell'immoralità, della violenza, e non è in grado di risolvere i suoi problemi di natura morale, sociale e spirituale, Cristo offre il suo aiuto, offre la sua liberazione. Egli affermò inoltre di essere l'unica via per andare a Dio. Disse delle parole molto forti, proprio nella notte in cui fu tradito. Disse ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nella nostra società secolarizzata, dove tutto è relativo, dove ognuno dice di avere la verità, dobbiamo riaffermare con forza l'unicità di Gesù Cristo. Solo colui che afferra Gesù Cristo per la fede, che lo riceve nella sua vita come Salvatore e Signore, trova la risposta ai suoi interrogativi, trova la via per andare a Dio, trova la verità, trova la vita vera, la vita eterna. Egli inoltre affermò di essere l'unico in grado di soddisfare i bisogni spirituali dell'uomo. Dopo aver sfamato un giorno migliaia di persone con 5 pani e 2 pesci, disse delle parole molto forti, che sono attuali ancora per noi oggi.

Chi viene a me non avrà mai più fame. Io sono il pane della vita. Chi crede in me non avrà mai più sete. All'uomo di oggi che ha fame di pace, ha fame di amore, ha fame di gioia, Gesù Cristo offre uno scopo, un senso all'esistenza. Gesù Cristo anche questa sera vuole dare amore, pace, gioia, salvezza a chi forse non l'ha ancora sperimentato. Inoltre, egli offre all'uomo la vera libertà. Disse un giorno a chi lo seguiva: se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Chi commette peccato è schiavo del peccato. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Sapete, gli uomini in tutte le nazioni hanno sempre lottato e lottano ancora oggi per godere delle libertà basilari di pensiero, di parola, di stampa, di religione. Ancora oggi ci sono dei popoli che non hanno questa libertà e lottano per avere questa libertà. Ma chiediamoci, nel campo spirituale e morale, l'uomo è veramente libero? Molti purtroppo pensano di essere liberi, ma in realtà sono schiavi. Schiavi delle concupiscenze, dell'egoismo, delle passioni, dei vizi, della droga, dell'alcol, schiavi di paure, di sentimenti sbagliati. È vero, molti desiderano di essere diversi, vogliono cambiare, ma non riescono, perché da soli non possiamo cambiarci, non abbiamo la forza per cambiare. Solo Gesù Cristo ha il potere, la potenza per cambiare la nostra vita. Egli è venuto sulla terra un giorno per darci la vera liberazione. E devo dirvi che la vera libertà nel campo spirituale, cari amici, si trova in una relazione personale con Cristo mediante la fede. E infine, egli affermò di avere l'autorità di perdonare i peccati. Un giorno gli portarono un paralitico, al quale disse: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Gli uomini religiosi reagiscono a queste parole e dicono: egli bestemmia, chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù Cristo dimostrò che aveva l'autorità di farlo guarendo il paralitico. Un giorno, anni fa, in un incontro dove si predicava il Vangelo come facciamo questa sera, un uomo fu toccato dal messaggio. Alla fine della riunione si avvicinò all'oratore e gli disse: ma dimmi, è possibile che Dio possa perdonare un peccatore come me che ha commesso degli errori gravissimi, dei crimini gravissimi? Allora l'evangelista lo prese in disparte e gli lesse parecchi brani della Bibbia che parlano del perdono dei peccati che Dio accorda gratuitamente. Non c'è, disse, nessun peccato che Dio non possa perdonare, e voglio ripeterlo anche qui questa sera: non c'è nessun peccato che Dio non possa perdonare. Qualsiasi peccato tu hai commesso, se vai a Cristo per la fede, se tu chiedi perdono a Lui e gli chiedi di entrare nella tua vita, Egli ti perdonerà questa sera, ti darà la liberazione, il perdono dei peccati. E quest'uomo, quella notte, dopo aver parlato, pregato, si convertì a Cristo, ricevendo il perdono dei suoi peccati. Dio perdona e cambia la vita di coloro che si ravvedono e si pentono dei loro peccati. Ebbene, tutte queste affermazioni di Gesù su se stesso sono delle affermazioni straordinarie. E non trovano una spiegazione se non ammettendo che egli era Dio e non un uomo. Insomma, egli è veramente quello che afferma di essere, ossia l'eterno figlio di Dio. E ripeto, rivolgo a te ancora questa domanda: ma tu stasera che cosa pensi di Gesù Cristo? Vale la pena di credere in Lui, abbiamo visto, per quello che Lui è? Ma vale la pena anche di credere in Lui per quello che Lui ha fatto per noi. Cari amici,
Egli è morto per noi, è morto per te, è morto per me, è morto per i miei peccati. Egli ha dato la sua vita come nostro sostituto, ci ha sostituiti nella morte. Quando lui moriva sulla croce, egli portava sopra di sé i miei peccati e i tuoi peccati e pagava la pena. La Bibbia dice: il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna. E lui si è fatto peccato per me e per te, perché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Che amore straordinario! Vale la pena, amici, di credere in lui per quello che lui ha fatto per noi, per quello che lui ha compiuto per noi sulla croce. La sua morte fu unica, nessuno lo costrinse. Egli disse: io depongo la mia vita per riprenderla dopo. Egli ha deposto la sua vita volontariamente per me e per te. Ma la sua vita non si concluse con la morte. Egli fu il primo a risuscitare dei morti ad una vita nuova. La tomba dove Cristo fu sepolto è vuota, fu trovata vuota. La risurrezione è un fatto storico, realmente accaduto. Abbiamo diverse prove che io non ho il tempo di dirvi questa sera. Abbiamo diverse prove della risurrezione. Egli si fece vedere per 40 giorni dai suoi discepoli, mangiò con loro, parlò con loro, visse con loro per 40 giorni. Insomma, colui che aveva il potere di deporre la sua vita e di riprenderla poi, risuscitò vincitore. Ha vinto la morte, l'ha vinta per me e per te. È stato dato per le nostre offese, per i nostri peccati, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, per la nostra salvezza. Vale la pena ancora di credere in lui, non solo per quello che lui è, non solo per quello che lui ha fatto per noi, ma vale la pena di credere in lui per quello che lui dona oggi all'uomo che si affida a lui. Egli dona una nuova vitalità, dona una vita nuova, una nuova qualità di vita, la vita eterna, che inizia qua giù nel momento in cui crediamo in lui e poi continua nel futuro. Non è straordinario? Vale la pena di credere in lui per quello che lui dona all'uomo. Cristo è risuscitato dai morti per condividere la nostra vita. Egli vuole condividere la tua vita, i tuoi problemi, le tue difficoltà. Forse stai attraversando momenti difficili, ma egli vuole condividere la tua vita, i tuoi problemi, le tue difficoltà. Egli vuole venire ad abitare all'interno della tua vita, del tuo cuore, della tua personalità. Ma tu lo vuoi veramente? Vuoi aprire la porta del tuo cuore a lui e ottenere questa vita vera, questa vita nuova, questa vita che ha un pieno significato? E cosa farai stasera? Abbiamo ascoltato in questo concerto l'importanza di una scelta. Che scelta farai? Accetterai Cristo come Salvatore e Signore della tua vita o lo rifiuterai? Ma devo dirvi anche che non possiamo rimanere nemmeno indifferenti, non possiamo lavarci le mani, come fece Pilato. Seguirlo richiede impegno, richiede coraggio morale, richiede rinuncia, richiede amore per lui. Significa anche soffrire per lui, costa seguire Cristo, io ve lo voglio dire stasera, costa seguire Cristo, ma vale la pena. Del resto, che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Caro amico, che scelta farai ora? Io voglio invitarti questa sera a venire a Cristo per la fede. Vieni a Cristo per la fede, poni la tua fiducia in lui. Cedi a lui tutta la tua vita, ravvedi, cambia la vita. Forse qualcuno mi dirà: ma io non ho la forza per cambiare. Dio te la darà se tu vai a lui. Dio è pronto a darti la forza per vivere una vita nuova. Confessa a lui i tuoi peccati e tu sarai salvato, perdonato per sempre. La Bibbia dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu lo invochi stasera mediante la preghiera, se tu credi in lui con tutto il cuore,
se tu credi che lui è morto per te ed è risuscitato per te, se tu lo invochi come il tuo Salvatore Signore, egli ti ascolterà là dove sei. Sei qui in piazza, sei qui sotto la tenda, io voglio invitarti a pregare il Signore. Se Dio ti sta parlando, se lo Spirito Santo ti sta parlando, se senti il bisogno di Dio nella tua vita, se vuoi che la tua vita cambi veramente, abbia senso, abbia significato, prega con me. Voglio aiutarti questa sera in una preghiera di impegno. Voglio aiutarti. Se vuoi, prega con me. Fai questa preghiera. La Bibbia dice che chi invoca il nome del Signore con fede, chi confessa i suoi peccati, chi gli apre il cuore, chi sceglie Lui come Salvatore e Signore, è salvato. Dio ascolta la preghiera, Dio ascolterà la preghiera che farai con me, se vuoi, questa sera. Prega con me, se vuoi. Voglio aiutarti questa sera. Signore Gesù, è proprio vero quello che tu dici nella tua parola. Vale la pena di credere in te per quello che tu sei, per quello che tu hai fatto per me sulla croce. Grazie perché tu sei morto per me, hai dato la tua vita per me, hai pagato per i miei peccati. Grazie Signore, grazie perché sei risuscitato vincitore per me ed ora vivi per me. Signore Gesù, io sono un peccatore, ti confesso i miei peccati, ho bisogno di te nella mia vita, ho bisogno di te Signore, voglio che la mia vita cambi, ho bisogno della tua gioia, della tua pace, della tua salvezza, del tuo perdono, perdonami Signore, ti apro il mio cuore, entra nella mia vita e salvami ora. In questo momento, salvami ora. Grazie perché tu hai ascoltato questa mia preghiera. Grazie tante, Signore. Ti ringrazio. Voglio seguirti. Aiutami a farlo. Amen. Se qualcuno ha fatto questa preghiera e lo vuole dire, può alzare una mano. Chi ha fatto questa preghiera stasera? Non vergognarti. La Bibbia dice Amen. Amen. Chi ha fatto ancora questa preghiera stasera? La Bibbia dice, no, chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. Se hai pregato, non vergognarti. La Bibbia dice che col cuore si crede e con la bocca lo si dice. Chi ancora ha fatto questa preghiera? Vuole alzare la mano? Dio ti sta parlando, io non voglio insistere. Ma se tu hai fatto questa preghiera, Dio ti ha ascoltato, vieni poi avanti e vieni a dircelo. E poi vogliamo pregare con te. Che Dio vi benedica tanto. Amen.

e costruiamo nel mentre la nostra storia vivendola. Impariamo a scegliere fin da piccoli e crescendo impariamo ad assumerci le responsabilità delle nostre scelte, delle nostre azioni. Scegliamo. Scegliamo di giocare sul sicuro, di rischiare, di crescere. Scegliamo gli amici, scegliamo di amare per sempre. Scegliamo chi, cosa,

0: donare completamente il suo cuore a Lui.
1: Scegli oggi di credere che Gesù Cristo è morto per te, perché tu non fossi condannato per il tuo peccato.
2: Scegli oggi di vivere una vita entusiasmante e gioiosa con Gesù al tuo fianco.
3: Scegli oggi di seguirlo.
4: Scegli oggi di trascorrere l'eternità sempre con Dio. Questa è la scelta più importante di tutta la tua vita. Scegli la vita.

Sono bravi? Un altro applauso, forte però. Gloria a Dio, ringraziamo il Signore per questi suoi servi. Siamo arrivati alla fine anche di questa serata, dove il Vangelo è stato predicato, è stato annunciato, sono state date delle indicazioni a quanti sono alla ricerca della pace. E prima il mio pensiero andava a tante persone che anche qui, non solo a Sesto ma in tutto l'Interland milanese, ma non solo in Lombardia, in ogni regione d'Italia, in ogni nazione, molte persone andranno a dormire senza Gesù, con un vuoto dentro il proprio cuore, nella propria mente. Hanno cercato in questo giorno forse di riempirlo con qualcosa, ma non hanno trovato nulla che li possa soddisfare. E quando si trovano lì, alla fine di ogni giorno, hanno questa paura di non sapere che cosa accadrà domani. Il Signore dà la certezza della vita eterna. E questa sera il Signore ha mostrato il suo invito ancora una volta, perché Lui è venuto per ognuno, non fa distinzione. Spesso a noi capita fare distinzione di ceto sociale, di colore di pelle, ma Dio non lo fa. Dio ti ama così come sei, ti ama per quello che tu sei, ti ama per quello che oggi sei. E non aspetta che domani tu cambi, ma vuole che tu oggi cambi. E per cambiare hai bisogno di Lui. Non andare a casa senza aver fatto una scelta. Come è stato detto, la scelta più importante per la tua vita. Questa sera scegli Gesù. Se hai delle domande, forse dentro di te, a cui non trovi risposte, bene, condividili. Vogliamo pregare con te. Se prima di tornare a casa hai bisogno di una preghiera, di un abbraccio, parla con noi, parla con ognuno di loro. E avrai un momento dove potrai condividere personalmente quello che hai nel tuo cuore. Dio ti benedica. Dio ti benedica. La Chiesa di Sesto San Giovanni via Carlo Max sta pregando per i suoi concittadini. Forse tu non lo sai, ma loro pregano per te senza che tu li conosca e senza che loro ti conoscono. Ma pregano per i loro cittadini e per tutti quelli che sono alla ricerca della verità. La verità è una. Si chiama Gesù Cristo. Amico, amica, tutto questo è stato organizzato per te. Non per metterci in mostra, ma è stato organizzato affinché tu potessi ascoltare la parola predicata, cantata, testimoniata. E vogliamo darti appuntamento domani sera. Terminiamo qui la nostra serata. Domani sera saremo di nuovo qui, 20:30. Saremo qui per te. Tu verrai? Ci farà molto piacere se verrai. E chiedo a ogni fratello e sorella di prendere l'impegno per tutto questo tempo di partecipare con la preghiera. Che non ci sia nemmeno uno di questo giorno, caro nella grazia, che tu dimentichi di predicare per quest'opera che si sta svolgendo affinché il nome del Signore viene proclamato. Da domani saremo anche per le strade di questa città. Già abbiamo distribuito inviti, ma vogliamo incontrare la gente, vogliamo parlare con loro, pregare con loro e, se serve, anche piangere con loro. Vogliamo chiedervi anche di pregare per il resto del team che questa notte si metterà in viaggio. Guideranno tutta la notte per venire qui. Preghiamo che il Signore li guidi, li protegga. Dio vi benedica, grazie di essere stati con noi. A Dio la gloria. Amen e amen. Dio vi benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 16 minuti.
1: Dalla raccolta Autori Vari ascoltiamo il motivo Vogliamo aprir.

0: Radio Logos.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo "Ma che bravo!"

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio

Non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
1: Dal gruppo Melchisedec ascoltiamo il motivo con Gesù.

0: in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!
1: Da Jonathan Cilia ascoltiamo il motivo La vita dentro.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace. Dalla voce di Lidia Genta ascoltiamo il motivo Gloria.

Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Gioia porteremo.

0: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e un minuto.

Salve amici. Puntuali come sempre con un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La lettura di questa meditazione è tratta dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani al capitolo 8 al verso 35. Lo abbiamo letto anche ieri perché questa è la seconda puntata, diciamo così, del tema Chi ci separerà? Allora, leggo il verso. L'Apostolo Paolo dice: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Quindi oggi vedremo chi ci separerà dall'amore di Cristo. Sarà forse l'angoscia? Cos'è l'angoscia? L'angoscia è uno stato psichico cosciente di un individuo caratterizzato da un sentimento intenso di ansia e apprensione. E viene rappresentata da una paura senza nome, le cui cause e origini sono apparenti, ovvero non sono dirette o immediate. Qualcuno disse che l'angoscia è come una sedia a dondolo, ti tiene in movimento ma non ti porta da nessuna parte. Angoscia è l'ansia più subdola. È un disagio simile all'ansia, si manifesta prima del panico e se dura troppo può far strada alla depressione. E quindi riconoscerla per tempo è fondamentale, amici. Panico, ansia, depressione sono le tre parole che oggi vengono più usate per indicare i malesseri psichici del nostro tempo. Tutto nel linguaggio quotidiano, ma spesso anche nelle diagnosi specialistiche, viene, come dire, inscatolato, ingabbiato in una parola del genere. Tuttavia, esiste uno stato d'animo, l'angoscia appunto, che sebbene molto diffuso, non viene davvero considerato, oppure sottovalutato. Secondo l'Apostolo Paolo, il cristiano, per motivi legati alla sua fede, è passibile di sofferenze varie, quindi anche l'angoscia. Ma Paolo dice un'altra cosa, un aspetto molto importante. Quando c'è la redenzione di Cristo nella persona, l'angoscia è tolta. Questo non vuol dire che viene annullata, ma ora esplica un'altra funzione circa i motivi che la provocavano. Quindi non più la preoccupazione della carne, il disagio delle cose terrene, ma il balsamo delle cure amorevole del Signore. L'amore di Cristo, sapete, cari amici in ascolto, è un amore incondizionato, perché nonostante il nostro peccato, la nostra disubbidienza,
un giorno ci ha teso la sua mano per darci libertà e per darci salvezza. Niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio, dice l'Apostolo Paolo, se noi siamo fortemente uniti a Lui. Nessun tipo di prova o di sofferenza potrà sciogliere questo legame, se noi siamo veramente convinti che il Signore è con noi, è a fianco a noi, è dentro di noi e ci sosterrà per sempre. Il grande poeta indiano Tagore ha scritto che la fede è come l'uccello che canta quando l'aurora non è ancora spuntata. È interessante questo che dice questo scrittore indiano, ed è interessante oltremodo vedere che Paolo non dice chi ci separerà dalla tribolazione, dall'angoscia, dalla persecuzione, dalla fame, dalla spada, ma dice chi ci separerà dall'amore di Cristo. La Bibbia ci racconta come l'Apostolo stesso, l'Apostolo Paolo, e il suo collaboratore Silvano, in una prigione di massima sicurezza, nell'oscurità della notte, esercitarono la loro fede in un modo che, umanamente parlando, poteva sembrare all'epoca, ma ancora oggi, come delle persone svitate, fuori di senno. Ma loro esercitarono la loro fede in quella prigione, cantando e lodando Dio. Sei un credente? Se sì, come sei messo con le angosce della vita e nelle difficoltà? Sappi che nessuno ti separerà dall'amore di Cristo. Non sei credente? Allora, amico, sappi che il Signore Gesù, oggi ti offre il suo amore. E spetta a te accettarlo. E sarà al tuo fianco sempre. E ti amerà del suo amore immenso. E non ti lascerà mai. Ma tutto questo, sai, amico, deve essere scelto da te. Bene, cari amici, il tempo vola e, come suol dirsi, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, oggi continuiamo Vangelo di Luca, capitolo 19, versetti 11-28. Siccome erano vicini a Gerusalemme, Gesù raccontò una parabola per chiarire il malinteso che il regno di Dio sarebbe cominciato da lì a poco. Un aristocratico che viveva in una data provincia fu convocato nella lontana capitale dell'impero per essere incoronato re del suo paese. Prima di partire mandò a chiamare 10 ministri e diede a ciascuno di loro una certa somma di denaro da investire mentre era assente. Ma alcuni suoi sudditi lo odiavano e gli inviarono una dichiarazione di indipendenza in cui si diceva che si erano ribellati e che non l'avrebbero riconosciuto come loro re. Al suo ritorno, l'aristocratico fece chiamare i ministri ai quali aveva dato il denaro per sapere che cosa ne avessero fatto e quanto avesse fruttato. Il primo lo informò di un guadagno straordinario, 10 volte la somma che gli era stata fidata. «Benissimo», esclamò il re, «sei davvero in gamba. Sei stato fedele per quel poco che ti ho dato e per ricompensa ti nominerò governatore di 10 città». Anche il secondo aveva fatto un ottimo guadagno, 5 volte la somma originale. «Bene», disse il suo padrone, «ti farò governatore di 5 città». Ma il terzo uomo riportò soltanto il denaro che aveva ricevuto. «L'ho tenuto al sicuro», si scusò. «Temevo che tu esigessi i miei profitti perché sei un uomo duro con cui trattare, pronto a prendere ciò che non è tuo e perfino a confiscare i raccolti che altri hanno piantato». «Servo vile e malvagio», gridò il re. «Dunque, sarei un uomo duro? Ebbene, da uomo duro mi comporterò nei tuoi confronti. Se mi conoscevi così a fondo e sapevi che pretendo perfino ciò che non mi appartiene e confisco i raccolti che non ho seminato, allora perché non hai depositato il denaro in banca per farmi avere almeno degli interessi?» Poi, rivolgendosi agli altri presenti, ordinò: «Togliete il denaro a costui e datelo a quello che ha guadagnato più di tutti». «Ma signore», obiettarono, «ne ha già abbastanza». «Sì», rispose il re, «ma io vi dico che quelli che hanno otterranno di più, mentre quelli che hanno poco verranno privati anche di quello. Ed ora, per quanto riguarda quei miei nemici che si sono ribellati, portateli qui e giustiziateli in mia presenza». Dopo aver raccontato questa storia, Gesù si diresse verso Gerusalemme, camminando alla testa dei discepoli. È da un po' di tempo che Gesù parla del regno di Dio. E poiché lui e i discepoli si stavano avvicinando a Gerusalemme nel periodo di Pasqua, il che significa che circa 2 milioni di persone erano lì, i discepoli si aspettavano che Gesù si rivelasse come Messia e loro salvatore politico. Il suo piano invece era piuttosto diverso, poiché sarebbe stato condotto alla croce per assicurare il suo regno, che sarà pienamente efficace alla sua seconda venuta. E questo è chiamato ora e non ancora in termini teologici. Per illustrare questo, da una parabola che non è quella registrata in Matteo 25, dove ci sono 3 servi con diverse somme. Qui il nobile dà 3 mesi di salario a ciascuno dei 10 servi da investire fino al suo ritorno. Il primo ed il secondo restituirono rispettivamente il 1.500%, mentre il terzo, per disobbedienza, non fece nulla. E qui c'è una somiglianza. Dal momento dell'ascensione di Cristo al suo secondo ritorno, a noi ci è stato dato in misura uguale il suo Vangelo per impegnarci a moltiplicarlo. E ciò che facciamo con esso sarà responsabilità nostra. Al suo ritorno il padrone non affrontò prima i cittadini che erano antagonisti al suo dominio, ma chiamò prima i suoi servi. Voleva vedere quanto fedeli fossero stati durante la sua assenza. In seguito affrontò anche i cittadini ribelli. E il punto di questa parabola è un parallelo
al regno di Cristo, che non è ancora presente nella sua pienezza mentre il padrone è assente. Quindi dobbiamo concentrarci sull'essere servi fedeli e fruttuosi mentre lui è via. Gesù, come il padrone, è andato via e tornerà un giorno come il re del suo nuovo regno. Nel frattempo ci viene comandato di evangelizzare con ciò che ci ha dato fino al suo ritorno. E al suo ritorno saremo ricompensati con diversi livelli di autorità secondo la nostra fedeltà. Questo passaggio non sta dicendo che qualcuno perde la sua salvezza se non evangelizza, poiché quelli sono i cittadini che non volevano il padrone. Tuttavia sta dicendo che un rapporto salvifico con Cristo significa più che semplicemente concordare intellettualmente con certi fatti su di lui. La salvezza arriva una volta che riconosciamo il bisogno di essere salvati a causa della nostra natura depravata e ci arrendiamo a Gesù come Salvatore. Coloro che resistono e non vogliono che il padrone regni su di loro otterranno ciò che desiderano. Riflessione. La fine di questa parabola sembra dura. Una ragione in più per non diventare nemici del sovrano. Padre, tu ci insegni a non essere ansiosi, a non preoccuparci, a non stressarci, ma allo stesso tempo hai dato a ognuno di noi dei talenti che vuoi che vengano fruttati, sicché non vogliamo oziare, essere pigri o menefreghisti, ma mettere a frutto quel poco, quel tanto che tu ci hai donato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Buonissima giornata, non buona, buonissima giornata a tutti, ragazzi. A domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Abbiamo iniziato il nostro studio dal libro del Levitico e abbiamo detto che il libro del Levitico parla come soggetto principale la santificazione. Per cui vogliamo approfondirci in questo libro, vogliamo insieme leggere il capitolo 3 del libro del Levitico. Diamo a questo capitolo il titolo di Il sacrificio di azione di grazie o di pace. Il soggetto importante di questo capitolo è proprio la pace. La pace. Bene, vogliamo prima leggere i versetti da 1 a 17, capitolo 3 di Levitico. Da 1 a 17 dice: quando uno offrirà un sacrificio di azione di grazie, se offre i capi d'armenti, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto. Davanti all'Eterno poserà la mano sulla testa della sua offerta e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno. I sacerdoti e figlioli d'Aronne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E di questo sacrificio di azione di grazia offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnioni e il grasso che v'è sopra che copre i fianchi e la rete del fegato, che staccherà vicino agli arnioni, e i figlioli d'Aronne faranno fumare tutto questo sull'altare sopra l'olocausto che è sulla legna messa sul fuoco. Questo è un sacrificio di soavo odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se l'offerta che egli fa come sacrificio di azione di grazia all'Eterno è di capi di gregge, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto. Se presenta come offerta un agnello, lo offrirà davanti all'Eterno. Poserà la mano sulla testa della sua offerta e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figlioli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E di questo sacrificio di azione di grazia offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso a tutta la coda che gli staccherà presso l'estremità della spina, il grasso che copre l'interiore e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnioni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnioni. E il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare e un cibo offerto mediante il fuoco all'Eterno. Poserà la mano sulla testa della vittima e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figlioli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E della vittima offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso che copre l'interiore e tutto il grasso che aderisce all'interiore, i due arnoni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnoni. E il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare e un cibo di soavo odore offerto mediante il fuoco, tutto il grasso appartiene all'Eterno. Questa è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni e in tutti i luoghi dove abiterete non mangerete né grasso né sangue. E poi ancora, per completare, leggiamo in Levitico capitolo 7, versetti da 22 a 35. Dice: l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figlioli di Israele e di loro: non mangerete alcun grasso né di bue né di pecora né di capra. Il grasso di una bestia morta da sé o il grasso di una bestia sbranata potrà servire per qualunque altro uso, ma non le mangerete affatto, perché chiunque mangerà del grasso degli animali che si offrono in sacrificio mediante il fuoco all'Eterno, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo. E non mangerete affatto alcun sangue, né di uccelli né di quadrupedi, in tutti i luoghi dove abiterete. Chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà sterminato di fra il suo popolo. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo:

parla ai figlioli di Israele e di loro: colui che offrirà all'Eterno il suo sacrificio di azione di grazie porterà la sua offerta all'Eterno, prelevandola dal suo sacrificio di azione di grazie. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto all'Eterno mediante il fuoco, porterà il grasso insieme col petto, il petto per agitarlo come offerta agitata davanti all'Eterno. Il sacerdote farà fumare il grasso sull'altare e il petto sarà d'Aronne e dei suoi figlioli. Darete pure al sacerdote come offerta elevata la coscia destra dei vostri sacrifici d'azione di grazie. Colui dei figlioli d'Aronne che offrirà il sangue e il grasso dei sacrifici di azione di grazie avrà come sua parte la coscia destra. Poiché dai sacrifici di azione di grazie offerte dai figlioli di Israele io prendo il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata e li do al sacerdote Aronne e ai suoi figlioli per la legge perpetua, da osservarsi dai figlioli di Israele. Questa è la parte consacrata ad Aronne e consacrata ai suoi figlioli, dei sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio dell'Eterno. Diciamo che ogni sacrificio che viene menzionato nel libro del Levitico è un aspetto del sacrificio di Cristo che ha fatto Lui sulla croce. Quindi il sacrificio di Cristo, essendo perfetto ed unico e irrepetibile, abbraccia tutti quelli che erano i sacrifici nel libro del Levitico. Per cui questo brano che abbiamo letto vuole enfatizzare in un modo chiaro quella che è la comunione tra noi e Dio. La legge dell'Olocausto: Cristo glorifica il Dio nella sua morte. Nel capitolo 2, per quanto riguarda la legge delle oblazioni, parla di Cristo come uomo che si è offerto a Dio durante la sua vita terrena, che ha adempiuto perfettamente la volontà di Dio. Invece qui vediamo che è enfatizzato la comunione, su quale base noi ci incontriamo con Dio. Vediamo alcuni particolari. Nella legge dell'Olocausto bisognava che la vittima, l'animale offerta, doveva essere maschio e che doveva essere senza difetto. Qui vediamo invece che la vittima poteva essere sia un maschio che una femmina, quindi qui un po' cambia. Poteva essere un vitello, un agnello, una pecora oppure una capra. Qui vediamo che il sangue, come nella legge dell'Olocausto, veniva sparso intorno all'altare. E nella legge dell'Olocausto tutti i pezzi dell'animale, della vittima, dovevano essere posti sull'altare. Tutto. Persino l'interiora, lavate con acqua, deve essere poste sull'altare come sacrificio al Signore. Qui invece vediamo un'altra cosa, che soltanto due parti dell'animale devono essere poste sull'altare. Quali erano queste due parti? Gli arnioni e il grasso. Gli arnioni sono i reni dell'animale. Il grasso gioca un ruolo importante, di prima importanza, per quanto riguarda questo tipo di sacrificio, e viene ripetuto. Che cosa rappresenta il grasso nelle scritture? Ci sono diversi passi, però voglio citarne solo due per dare un po', diciamo, chiarezza di cosa dice la scrittura del grasso. In Ebrei capitolo 11, versetto 4, quando ci viene menzionato il sacrificio di Abele, ci viene detto questo: per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, per mezzo d'essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo d'essa, benché morto, egli parla ancora. Cioè, vale a dire che Abele ha offerto a Dio il fior fiore del grano.
gregge, cioè quelle agnelli che erano grassi, non cose magre. Quindi ci viene detto anche, per quanto riguarda anche il terreno che fu dato ai figlioli di Israele nella terra d'Egitto. In Genesi capitolo 45, versetto 17-18, dice: e Faraone disse a Giuseppe: di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate e tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò del meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso del paese. C'è la parte migliore, la parte più fertile. Questo vuol dire il grasso. C'è il grasso, possiamo dire che significa che la parte buona, la parte delicata, la parte più preziosa agli occhi del Signore. Infatti grasso nella scrittura rappresenta dignità, eccellenza, grandezza, ricchezza, benessere. Questo vuol dire il grasso, cioè qualcosa che è gradito al Signore. Il grasso, applicando alla persona di Gesù, che cosa vuole significare? Che cosa può rappresentare? Io credo che può rappresentare benissimo il carattere di Cristo, nel quale Dio trova tutto il suo compiacimento. Vedete, dice che il grasso parla dei nostri pensieri e i remi parlano dei nostri affetti. Anche in Apocalisse vediamo che il Signore parla di reni e parla di cuori. In Apocalisse capitolo 2 versetto 23 dice: e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori e adderò ciascuno di voi secondo le opere vostre. Gesù investiga i cuori e i reni, le parti, diciamo, profonde dalla nostra persona. E un particolare qui vediamo che mentre nella legge dell'olocausto tutti i pezzi venivano offerti sull'altare al Signore, qui anche due parti dell'animale venivano mangiate dal sacerdote Aronne e dai suoi figlioli. Quali erano queste due parti? Il petto e la coscia. Il petto. Che cosa rappresenta il petto? Il petto, dove c'è il nostro cuore. Ci rappresenta l'amore, il cuore. Ti amo con tutto il cuore, si dice, no? Significa con tutto me stesso. E Gesù dice, nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 9, come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Meravigliose parole. Gesù ci ama. Una parte della vittima che rappresenta Gesù, noi la mangiamo, quella parte del petto dove c'è il cuore. E un'altra parte dell'animale, abbiamo visto, è la coscia. La coscia rappresenta la forza del Signore. Che cosa ha fatto Gesù per noi? In Efesini capitolo 3, versetto 20-21, Lui ha messo la sua forza a disposizione nostra. Efesini 3, 20, 21 dice: ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo e pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Cioè Gesù mette a sua disposizione la sua forza a pro nostro. C'è per noi. Gesù ci aiuta, ci guida, ci protegge, ci sostiene. E qui vediamo che solo i sacerdoti, Aronne e i suoi figlioli, potevano partecipare, mangiare quella parte della vittima. Cosa ci rappresenta? Che cosa ci può insegnare questo? Io credo che ci può insegnare bene
alla comunione che noi abbiamo con il Signore nel pane e nel vino. Chi partecipa alla comunione con Dio, con il Signore? Chi partecipa? Noi. Noi che siamo agli occhi del Signore sacerdoti. Lo dice in Apocalisse 1:5-16: a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdote alle Dio e Padre suo. A Lui siano la gloria e l'impero nei secoli dei secoli. Amen. Quindi noi abbiamo comunione con il Signore nel simbolo del pane, nel simbolo del vino. E abbiamo ancora comunione anche gli uni con gli altri. E questa è una verità. Quindi qui vediamo che il sacrificio di azione di grazie o di pace è questo rapporto che noi abbiamo con il Signore e fra noi credenti nella comunione. Perché possiamo noi avere comunione con Dio? Come possiamo noi accostarci a Lui? Su quale base? Sulla base di quello che Gesù ha fatto. Perché vedete, Cristo, essendo che si è fatto uomo ed essendo anche Dio, Lui ha soddisfatto quelle che sono le esigenze di Dio e le necessità dell'uomo. E l'uomo si può incontrare solo in Cristo Gesù, con Dio. Non ci sono altre possibilità. L'uomo cerca di arrivare a Dio tramite altre vie, ma sono vie che non portano al Signore. Sono vie che non portano a Dio. Tanti si affidano ai santi, a una religione o alle buone opere. L'unica via che porta a Dio è Gesù. È in Gesù che noi abbiamo comunione con Dio. Senza questo è impossibile. Quindi questa azione di grazia, questa pace, noi possiamo averla soltanto in Cristo Gesù. Ma una cosa meravigliosa, sapete cos'è? Che il credente può avere ed ha comunione sia con il Padre che con il Figlio nello Spirito Santo. E questo è meraviglioso, perché l'Apostolo Giovanni dice in 1 Giovanni capitolo 1 versetto 3: quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo figliolo Gesù Cristo. Senza Gesù è impossibile avere pace con Dio. E voglio parlare di quattro aspetti di cui noi siamo partecipi di questa pace. Primo, l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5 versetto 1 dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Abbiamo pace con Dio. Sapete che cosa vuol dire avere pace con Dio? Cioè che non dobbiamo temere più nessun giudizio. Non dobbiamo temere più nessuna cosa avversa, contraria a quello che ci può succedere oltre tomba. Perché noi abbiamo pace con Dio, sempre basato su quello che Gesù ha fatto per noi. E se non siamo in pace con il Signore, non siamo in pace con nessuno. Perché la prima per eccellenza è avere pace con Dio. Le persone pensano di avere pace con Dio, ripeto, sempre cercando altre soluzioni o altre vie. Ma l'uomo si incontra con Dio in Cristo Gesù. Un'altra cosa, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 13 a 15: ma ora in Cristo Gesù voi che già eravate lontani, cioè voi gentili, voi popolo della terra, dice, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace.
Di che cosa sta parlando qui l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo qui sta parlando che da millenni c'era un odio mortale fra i giudei e fra i gentili, fra i giudei e fra i popoli della terra. Ma in Cristo Gesù questi popoli che si odiavano da millenni hanno trovato e hanno avuto pace fra di loro in Cristo Gesù. Questo antisemitismo che c'è ancora oggi vigente, questo odio contro gli ebrei, contro gli israeliti, e questo è forte nel mondo, questo odio, ma questo odio viene abolito solo in Cristo Gesù. Noi siamo italiani, giusto? Ma se vediamo un nostro fratello israelita, io credo che lo abbracciamo, perché lui è diventato fratello in Cristo. Non c'è più questo muro di separazione. E così come noi, anche fra i popoli della terra, ci può essere pace solo in Gesù. Non firmando trattati di pace, sono tutti trattati fasulli che falliscono. Ma solo in Gesù l'uomo può avere pace con gli altri, col prossimo. Questo odio che c'è fra i popoli, questo fermento che c'è anche nella stessa nazione dove avvengono anche guerre civili, questo è perché non c'è Gesù nella loro vita. Quindi questo miracolo, questo è possibile solo se i popoli hanno Gesù, hanno il Signore nella loro vita. Beata quella nazione il cui Dio è l'Eterno, dice la Scrittura. Ma fino a quando l'uomo si allontana da Dio e vive senza Dio, non può avere pace con gli altri, perché non ha la pace con Dio e non può avere la pace con gli altri, perché la sorgente della pace è Dio. L'Apostolo Paolo dice in Colossesi capitolo 1, versetto 19 e 20: poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Adesso, per mezzo di lui, dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Qui c'è pace fra cielo e terra. Noi possiamo comunicare con Dio. Gli angeli vengono in aiuto a quelli che sono sulla via della salvezza. Gesù manda i suoi angeli per aiutare, per proteggere i suoi. C'è questa comunione fra cielo e terra. E mi fa pensare a quello che dice il Signore Gesù: vi è gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Capite, gli angeli partecipano, si rallegrano quando un peccatore si converte a Gesù. C'è festa nel cielo, e io credo c'è festa nei nostri cuori quando una persona accetta Gesù nella sua vita. Vedere una persona passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, noi sentiamo una grande gioia. C'è questo rapporto, questa comunione fra cielo e terra. E un'altra cosa Gesù ci promette. In Giovanni capitolo 14, versetto 27, dice: io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Abbiamo noi la pace di Gesù? Noi siamo in pace con Dio, dobbiamo essere in pace con gli uomini e soprattutto avere la pace in noi stessi. Abbiamo questa pace? Il frutto dello Spirito è anche pace. In ebraico shalom, pace. L'Apostolo Paolo spesso inizia con la parola pace nelle sue lettere. Questa pace ce la può dare solo Gesù. E io ho la pace
Tu, fratello, tu, sorella, hai la pace. Perché se Gesù regna nei nostri cuori, noi abbiamo la pace. Le persone sono assetate di pace e di giustizia. Ma in questo mondo non esiste né l'uno né l'altro, ma solo Gesù. Quanto è prezioso il Signore nella nostra vita. Lui ci dà la pace. Non è una pace campata in aria. Io non vi do come il mondo dà. Il mondo promette, ma non mantiene. Ci sarà pace, ma pace non esiste. Anzi, l'Apocalisse parla che verrà una persona che toglierà la pace dalla terra. Già pace non ce n'è, ma le cose andranno sempre a peggiorare. Altro che pace. Però dico un'altra cosa, che l'adoratore, come nella legge dell'olocausto, così anche in questa legge di azione di grazie, l'adoratore doveva mettere la mano sulla testa della vittima. Significa identificarsi con l'animale. La vittima era pura, senza difetto. Noi, per la fede in Gesù, ci identifichiamo con Lui. Dio ci vede in Gesù. Gesù è puro, Gesù è santo, Gesù è immacolato. E così Dio ci vede in Gesù, anche se noi praticamente non lo siamo. Però Dio ci vede nel Signore Gesù. E Gesù, sappiamo bene che Lui era puro, senza macchia, senza peccato, separato dai peccatori. Allora in questo possiamo noi ringraziare Dio Padre, perché vedendoci in Gesù ci vede come se noi non avessimo mai peccato, perché siamo stati giustificati, siamo stati santificati, siamo stati redenti in Gesù, e diciamo grazie al Signore, e noi ci siamo identificati con te. Chi è unito nel Signore è uno spirito con Lui, chi è unito col Signore siamo diventati una stessa cosa. Veramente ringraziamo il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Se non fosse per Lui, noi saremmo dei poveri peccatori perduti, senza vita, senza speranza. Quanto è bello avere Gesù nella nostra vita. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva, un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerier.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.